Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Grazie, questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 2:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Rai.
1: Sono le 3.
2: Radio Podcast. Il meteo.
3: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 3:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: We have dropped them on the iTunes wallet. Oh, no.

0: Sono le 3 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 4.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni, soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 23 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 50 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 6 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese, con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito, e soprattutto durante le ore pomeridiane, avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
3: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge, but I never attack. I'm straight.

0: Sono le 6 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 7 e 13 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: travel line.
1: Sono le 7:33.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:44.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 7:59.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Santiago del Cile, 11 settembre 1973. Sono le 9:10 del mattino. Parla il presidente del Cile, Salvador Allende, socialista, eletto dal suo popolo in modo democratico.
4: Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
3: Da Radio Magallanes proviene la voce di Salvador Allende, una voce metallica, interrotta dai colpi secchi delle pallottole dei mitragliatori, dal rumore forte dei velivoli dell'aeronautica che sorvolano da ore il Palazzo della Moneda, scaricando ordigni ad alto potenziale. Saranno le ultime parole di Salvador Allende, quelle prima del suo suicidio. Dice Salvador Allende in questo suo ultimo discorso: lavoratori della mia patria, voglio ringraziarvi per la lealtà che avete sempre avuto, per la fiducia che avete sempre riservato ad un uomo che fu solo interprete di un grande desiderio di giustizia, che giurò di rispettare la Costituzione e la legge e così fece. In questo momento conclusivo, l'ultimo in cui posso rivolgermi a voi, voglio che traiate insegnamento dalla lezione. Il capitale straniero, l'imperialismo uniti alla reazione hanno creato il clima finché le forze armate rompessero la tradizione, quella che gli insegnò il generale Schneider e riaffermò il comandante Ayala, vittime dello stesso settore sociale che oggi starà aspettando, con aiuto straniero, di riconquistare il potere per continuare a difendere i loro profitti e i loro privilegi. Mi rivolgo a voi, soprattutto alla modesta donna della nostra terra, alla contadina che credette in noi, alla madre che seppe della nostra preoccupazione per i bambini. Mi rivolgo ai professionisti della patria, ai professionisti patrioti che hanno continuato a lavorare contro la sedizione auspicata dalle associazioni di professionisti, dalle associazioni classiste che hanno difeso anche i vantaggi di una società capitalista. Mi rivolgo alla gioventù, a quelli che cantarono e si abbandonarono all'allegria e allo spirito di lotta. Mi rivolgo all'uomo del Cile, all'operaio, al contadino, all'intellettuale, a quelli che saranno perseguitati, perché nel nostro paese il fascismo ha fatto la sua comparsa già da molto tempo, negli attentati terroristi, facendo saltare i ponti, tagliando le linee ferroviarie, distruggendo gli oleodotti, i gasdotti, nel silenzio di coloro che avevano l'obbligo di procedere. Erano d'accordo, la storia li giudicherà. Sicuramente Radio Magallanes sarà zittita e il metallo tranquillo della mia voce non vi giungerà più, non importa. Continuerete a sentirla. Starò sempre insieme a voi, perlomeno il mio ricordo sarà quello di un uomo degno che fu leale con la patria. Il popolo deve difendersi ma non sacrificarsi. Il popolo non deve farsi annientare né crivellare, ma non può nemmeno umiliarsi. Lavoratori della mia patria, ho fede nel Cile. Altri uomini supereranno questo momento grigio e amaro in cui il tradimento pretende di imporsi. Sappiate che più prima che poi si apriranno di nuovo i grandi viali per i quali passerà l'uomo libero per costruire una società migliore. Queste sono le mie ultime parole e sono certo che il mio sacrificio non sarà invano. sono certo che almeno sarà una lezione morale che castigherà la fellonia, la codardia e il tradimento. Un radioamatore si sintonizza sulle frequenze utilizzate dall'esercito, dalla difesa, dalla marina e si accorge che qualcosa non va. Ascolta frasi in codice, pezzi di discorso, vere e proprie ammissioni. Sono ancora le ore della trattativa, poco prima la morte di Salvador Allende. Qui ad esempio sentirete l'ammiraglio Corvajal che parla con il generale Pinochet. Se mantiene è l'offrecimento di saccarlo del paese, però è l'avion se cae, viejo, quando vaya volando. Ribadiamoli l'offerta di portarlo fuori dal paese, poi magari l'aereo durante il volo cade giù. Sai com'è, vecchio mio. E intanto gli aerei militari dell'aviazione sorvolano il Palazzo della Moneda e Santiago del Cile per 2 ore. Allende organizza la resistenza con un gruppo di fedeli. Le 11.45 del mattino i jet Hawker Hunter dell'aviazione scatenano sulla Moneda una pioggia di bombe e di fuoco impressionante. Viene attaccata la residenza presidenziale di Tomás Moro. La famiglia di Allende riesce a mettersi in salvo grazie ad una mediazione con i generali golpisti. Il presidente Allende si siede sulla poltrona di velluto rosso nel Salone Indipendenza, impugna la K-70 e si uccide. Così è scritto nella storia. 20 anni fa, insieme a Stefano Paiusco e Raia Marazzini, avevo scritto l'opera Cile 11 settembre 1973, Para no olvidar, uno dei miei primi spettacoli di teatro civile. Così avevamo raccontato le ore concitate prima del golpe.
5: Sono le 7.30 del mattino. Allende giunge alla Moneda, i telefoni stanno squillando in continuazione. Sì, non c'è dubbio, è in atto un colpo di stato militare, ma il presidente non immagina che le forze in campo sono superiori a quelle dello scorso 29 giugno. I suoi alleati politici gli chiedono di mettersi in salvo, la Moneda non è più un posto sicuro. La sua risposta è no, no, il posto del presidente è qui al Palazzo della Moneda, nessun altro. Ore 7.55, Allende parla alla nazione attraverso la radio, avverte la popolazione che è in atto una sollevazione della marina nel porto di Valparaíso, ma gli rassicura e dice che in ogni caso io sono qui nel palazzo del governo e resterò qui difendendo il governo che rappresento per volontà del popolo. Ore 8.30, la radio trasmette il primo proclama militare, parla il tenente colonnello Roberto Ghiardi. Tenendo presente la gravissima crisi sociale e morale che mette in pericolo il paese, e alla fine c'è l'ordine, il signor Presidente della Repubblica deve procedere all'immediata consegna del suo alto mandato alle forze armate e ai carabinieri del Cile. La risposta di Allende non si fa attendere, non lo farò! Gli aerei militari allora dell'aviazione cominciano a sorvolare la Moneda, squilla il telefono, qui parla l'ammiraglio Patricio Carvajal, mi passi il presidente. Allende ascolta in silenzio il suo interlocutore, ma fino a un certo punto. Ma cosa avevate creduto? Lei sta parlando col Presidente della Repubblica e il Presidente eletto dal popolo non si arrende. E via, sbatte giù il telefono. Non voglio più riceverle queste chiamate, mai più. Arrivano tre militari, chiedono di essere ascoltati. Inizia Sanchez, primo portavoce dei golpisti. Presidente, devo trasmetterle il comunicato della mia istituzione. La forza aerea ha preparato un DC-6 con l'ordine di portarla dove lei vorrà. Ovviamente il viaggio include la sua famiglia e le persone che lei riterrà di voler portare con sé. Parla Jorge Gress, capitano di fregata. Presidente, se esamina la situazione dovrà essere d'accordo che è inutile combattere contro aerei, carri armati e cannoni. Non ha senso, presidente. Parla Badiola, che è comandante dell'esercito. Presidente, credo che sia importante che lei consideri che le forze armate sono tutte unite. Si tratta di un'azione congiunta, capisce? Che è inutile ogni tentativo di opporre resistenza.
3: Nel 1974 Eduardo Carrasco scavalca il muro dell'ambasciata italiana. Altri lo imiteranno poco dopo, suscitando un caso diplomatico senza precedenti. Il nostro paese rompe i rapporti con la giunta golpista e l'ambasciatore De Vergottini se ne va da Santiago, lasciando solo due incaricati di affari che si trovano in pochi giorni decine e decine di rifugiati in cerca di aiuto. Il racconto di Eduardo Carrasco.
6: Nel mese di luglio del 1974 la situazione nostra in Cile, quelli che eravamo clandestini perché eravamo perseguitati dai militari, era diventata insostenibile, nel senso che non avevamo più case di sicurezza dove poter nasconderci, anche perché nel luglio dello stesso anno era stato completamente distrutto un comitato centrale della gioventù comunista del Cile, di cui io facevo parte del comitato centrale. Con gli amici che si occupavano della nostra sicurezza si è deciso che io dovevo andare via. Solo che succedeva che non tutte le ambasciate o i centri diplomatici a Santiago erano aperti. Era l'unico che poteva ricevere o riceveva della gente era l'ambasciata italiana a Santiago, che si trovava vicino alla strada Providencia, che è una, diciamo, un quartiere abbastanza bene del Cile, è un posto molto grande, pertanto si è deciso di poter riuscire a saltare il muro di questa ambasciata, tenendo conto che questa ambasciata era completamente curata dai militari in tutti i quattro angoli delle strade. Però avevamo scoperto che alle 8 di sera i militari facevano il cambio della guardia e si ritrovavano tutti 20 persone, 20 militari nel portone di entrata della. Pertanto c'erano 1, 2, 3 minuti che i tre angoli di questo locale rimanevano liberi. Pertanto era il momento, solo che il muro era alto all'incirca 3 metri, pertanto bisognava essere anche un po' atleti per poter riuscire a saltare. Io sono riuscito a entrare, dall'altra parte c'erano dei esiliati in quel momento già a riceverci, ho avuto la possibilità di stare con loro, io sono stato all'ambasciata in circa un mese e mezzo, poi il 3 ottobre del 1974 ho preso assieme a altri 40 persone un autobus accompagnati da diplomatici italiani che ci hanno portato in quel momento Pudahuel, che era l'aeroporto di Santiago.
3: Intanto in Cile le uccisioni avvengono giorno e notte. Soldati in borghese, carabineros, uomini dei servizi di sicurezza della DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, prelevano dalle case migliaia di persone, spesso davanti ai loro familiari, e li trasportano in luoghi di sofferenza e di tortura. Villa Garimaldi, Tres Alamos, ville, caserme, garage, appartamenti dove i prigionieri vengono sottoposti ad interrogatori illegali, senza avvocati che li possano difendere. Gran parte di loro non ne usciranno vivi. Il numero delle vittime accertate dalla Commissione per la Verità e la Riconciliazione guidata nel 1990 dal giurista Rao Rating accerterà la morte e la sparizione di 3.197 persone, di cui 1.672 uccisi dai soldati e dai carabinieros, 1.102 sparite nel nulla e mai più ritrovate, 423 morti per atti di violenza politica. A mio avviso la cifra, già enorme, è calcolata però per difetto. Sono tutti casi che hanno nomi e cognomi riportati, uno dopo l'altro, nell'atto di accusa contro Pinochet del giudice spagnolo Baldassar Garzón. Augusto Pinochet Ugarte è nato il 25 novembre 1915 a Valparaíso, Cile, comandante supremo dell'esercito, scrive Garzón. D'accordo con altri responsabili militari, eseguiva un piano predisposto e organizzato clandestinamente per porre fine al governo costituzionale del Cile e alla vita del presidente della Repubblica Salvador Allende e instaurare un governo militare. Pinochet organizza un colpo di stato militare 11 settembre 73. La conseguenza, scrive Garzón, è il rovesciamento e la morte del presidente Allende nel Palazzo della Moneda, dopo che questi, fedele alla legalità vigente, respinge le false proposte di un salvacondotto che gli offre Augusto Pinochet e che in realtà avevano lo scopo di porre fine alla sua vita. Così scrive il giudice Baldassar Garzón. Tra le migliaia di vittime della repressione di Pinochet, oggi sappiamo, c'è anche il poeta Pablo Neruda.
7: Por el silbido del viento, por eso vuelvo y me voy, vuelo y no vuelo, pero canto. Soy el pájaro furioso de la tempestad tranquila.

0: È morta la poesia, viva la poesia.
1: Pseudonimo del poeta cileno Ricardo Neftali Reyes Basualto, premio Nobel per la letteratura nel 1971, Neruda è considerato una delle voci più autorevoli della letteratura contemporanea latinoamericana per la sua sensibilità acuta ma non preziosa, ricchissima di immagini ma non complicata. È stato testimone di molti degli eventi cruciali che hanno segnato il XX secolo, dalla guerra civile spagnola alla guerra fredda, dai movimenti di liberazione in America Latina alla morte di Salvador Allende. La sua opera poetica comprende un'impressionante antologia di testi, tra i più alti della poesia moderna di lingua spagnola, sostenuti da un prodigioso dono di canto che si articola nelle strutture musicali più disparate, con una costante sperimentazione linguistica e metrica su temi congeniali dell'amore, del paesaggio natale e delle speranze collettive.
0: Ahora me dejen tranquilo, ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos y solo quiero cinco cosas, cinco raíces preferidas. Una es el amor sin fin. Lo segundo es ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno, la lluvia que amé, la caricia del fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar, el verano, redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos. Matilde mía, bien amada, no quiero dormir sin tus ojos. No quiero ser sin que me mires. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando.
1: Di origini modeste, frequentò il liceo di Temuco, l'Università di Santiago, dove nel 1921 si mise in mostra vincendo una gara poetica con la Canción de la Fiesta. Nominato console in India nel 1926, iniziò una brillante carriera diplomatica che gli dette modo di maturare le sue esperienze con continui viaggi e incontri. Stabilitosi in Spagna nel 1934, sempre al seguito dell'ambasciata cilena, si legò subito con il gruppo repubblicano di Alberti García Lorca Hernández e dette vita, sulle colonne della rivista da lui stesso fondata, El Caballo Verde, parla la poesia, a una vivace polemica con i Menz, la guerra civile e il suo temperamento drammatico e non ultima la morte di Lorca e di Hernández lo spinsero sempre più a precisi impegni politici che tanta parte hanno avuto poi nella sua vita e in tutta la produzione posteriore. Dopo ancora qualche anno di servizio diplomatico, nel 1944 Neruda tornò in Cile e fu eletto senatore, ma un'accusa di tradimento lo costrinse ben presto ad esiliare in Messico, da dove compì lunghi viaggi in Europa, Parigi, Polonia, Ungheria. Nel 1949 presiedette a Città del Messico il Congresso Mondiale dei Partigiani della Pace. Nel 1951 visitò l'Italia e la Cina. Nel 1952 fu ancora in Italia, da dove venne espulso come straniero indesiderabile. Tuttavia, a seguito di un movimento d'opinione pubblica, il decreto fu revocato e Neruda poté trascorrere un lungo periodo a Capri. Nel 1953 tornò in patria, nel rifugio di Isla Negra, presso Valparaíso. Con l'avvento della Presidenza della Repubblica di Salvador Allende nel 70, venne nominato ambasciatore a Parigi. Nel 72, gravemente malato, tornò in Cile, mentre il governo Allende era in crisi. Nel 73, quando ormai la minaccia di colpo di Stato militare era incombente, Neruda seguì Allende sul cammino della morte, mentre la dittatura di Pinochet si instaurò in tutto il paese.

0: Trovatosi a scrivere negli anni in cui l'opera di Dario dettava legge in tutta l'Ispanoamerica, Neruda non aveva potuto fare a meno di allinearsi con le tendenze moderniste, benché la sua ispirazione fosse già orientata verso altre strade. Uscito finalmente dal pericoloso equivoco tra il 24 e il 35 e avendo raggiunto una notevole maturità espressiva, poté dare sfogo alla sua originalità, divenendo in breve tempo il maggior rappresentante degli antimodernisti. Il sentimento riacquista allora l'importanza che l'esasperato formalismo gli aveva negato e la personalità intensa e drammatica del poeta si fa luce con versi che sembrano scritti, come disse Lorca, più che con l'inchiostro con il sangue. La società borghese, giudicata corrotta e ipocrita, è presa continuamente di mira con attacchi violenti alle convenzioni, ai sentimenti codificati, all'ordine costituito, mentre con immagini grottesche se ne sviliscono i suoi sacerdoti. Dal 1940 Neruda, ormai marxista convinto, si dedica quasi esclusivamente alla poesia sociale e alla lotta politica. Il dolore, l'umiliazione, la speranza sono i temi ricorrenti di questa nuova produzione, accompagnati da una vena di profondo calore umano che riesce a sbozzare i toni marcatamente propagandistici e dare spesso pagine di intensa poesia. Nella seconda parte del lato oscuro della verità racconteremo invece le ultime inchieste sull'omicidio di Pablo Neruda.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 8 e 24 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Oggi si sa che Pablo Neruda non è morto per una malattia, ma è stato ucciso con un'iniezione di botulino in una clinica di Santiago. L'omicidio di Pablo Neruda è un fatto che non si può più occultare. Ad affermarlo con la certezza dei risultati delle ultime analisi forensi effettuate da un panel di esperti internazionali è il nipote del poeta cileno, l'avvocato Rodolfo Reyes, che pure fa parte dello staff di legali della parte civile nell'inchiesta che porta avanti in questi mesi la giustizia cilena sulla morte del poeta. Reyes parla dell'uccisione di Neruda tramite un'iniezione di botulino.
5: Mira, los hechos son los que son de siempre. Acuérdate que Neruda murió a los 12 días después del golpe militar. Entonces, y todos quedamos con esa instancia primera que Neruda tenía cáncer, que fue el cáncer el que lo mató. Y eso no es así. Posteriormente de la denuncia de Manuel Araya, su chofer, esto se empezó a investigar por el ministro Mario Carroza, que fue muy exhaustivo y muy perseverante en que esto se siguiera en adelante. Ahora, tal como tú señalas, en el año 2013 fue su exhumación y el año 2017... peritos forenses de gran calidad mundial como son Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, que también España, que colaboraron en esto, en especial los dos laboratorios de Dinamarca y Canadá, encontraron gran cantidad de Clostridium botulinum en sus osamentas. Y el Clostridium botulinum es nocivo y letal en cualquier ser humano.
0: Reyes ha auspicato che le indagini della magistratura si concludono entro quest'anno e ha affermato che l'uccisione di Pablo Neruda non si può più occultare, che manca solo la decisione del giudice Paola Plaza, che sovrintende la causa. Il nipote di Neruda ha rivelato che le analisi effettuate in due diversi laboratori in Canada e Danimarca consegnate al tribunale dimostrano la falsità del certificato di morte che nel 1973 affermava che mio zio, dice Reyes, era morto per effetto delle metastasi del cancro alla prostata che gli era stato diagnosticato. All'inchiesta sulla morte di Pablo Neruda è dedicato Delitto Neruda, il libro inchiesta pubblicato da Chiare Lettere del collega Roberto Ippolito. Questo libro ha 3 anni, in realtà sembra scritto in queste ultime settimane, perché di quello che lei ha scritto c'è stata poi la conferma sempre più forte, sempre più importante, che viene dal Cile. Siamo l'11 settembre del 73, quando al Palazzo della Moneda viene assediato dalle forze di terra e di aria, con il bombardamento del Palazzo della Moneda, con la morte del presidente socialista Salvador Allende e con la caccia degli uomini della DINA, cioè della polizia di Pinochet, di tutti gli oppositori che o vengono arrestati o vengono uccisi seduta stante oppure sono costretti all'espatrio. Doveva essere così per uno dei grandi uomini della cultura, della letteratura mondiale che viene dal Cile, che era il poeta Pablo Neruda. Doveva essere così perché proprio alla vigilia della sua partenza per il Messico entra nella clinica Santa Maria di Santiago vivo e ne esce morto. Che cosa accade in quella clinica in quelle ore in cui appunto Neruda muore nello stesso luogo peraltro dove era stato avvelenato qualche tempo dopo l'ex presidente cileno Frei Montalva, oppositore del regime?
6: Allora ci sono nell'introduzione, grazie, ci sono molte indicazioni sul mio libro Delitto Neruda pubblicato da Chiare Lettere. Innanzitutto una cosa importante dire: questo titolo l'ho deciso insieme all'editore soltanto alla fine di tutto il lavoro. Io non pensavo di riuscire di raccontare questo per un delitto, pensavo di raccontare un sospetto su un delitto, ma gli elementi trovati sono stati così tanti che quel titolo è diventato, per così dire, obbligatorio. Ci sono effettivamente tanti e tanti elementi che portano a dire che Neruda non è morto di cancro, come dice il certificato del registro civile e il certificato medico. Era certamente malato di cancro, ma non è morto per il cancro. Il certificato è assolutamente falso. Quello che sta accadendo in questi giorni, 3 anni dopo esattamente l'uscita del libro, è esattamente quello che c'è scritto nel libro. Gli ultimi accertamenti scientifici confermano ulteriormente l'impossibilità che Neruda sia morto per il cancro, e poi possiamo entrare nel merito specificatamente per la cachessia cancerosa, denutrizione come scritto nel certificato. E elemento importante è quello che è appena stato detto: il giorno dopo la morte, che è avvenuto alle 22:30 del 23 settembre 1973, Neruda sarebbe andato in Messico. La morte ha impedito la partenza per il Messico.
0: Cosa sarebbe potuto capitare, per esempio, nell'idea più generale di opposizione al potere di Pinochet, dei generali, se Neruda fosse partito per il Messico? Ma perché qui stiamo parlando di un premio Nobel, quindi stiamo parlando di una delle figure più importanti della cultura del mondo.
6: Sì, un premio Nobel con una popolarità incredibile nel mondo. Allora, facciamo un passo indietro nella sua vita. A 20 anni, e siamo nel 1924, Neruda acquista già una popolarità mondiale con 20 poesie d'amore e una canzone disperata, una raccolta celebre e conosciuta a livello planetario. Lui diventa già famoso quindi all'inizio degli anni 20, negli anni 20 del secolo scorso. Quando morirà saranno passati molti anni e via via la popolarità è cresciuta fino ad ottenere il Nobel nel 1972. È chiaro che fuori dal paese un personaggio con quella popolarità sarebbe stata una spina nel fianco nella dittatura. D'altra parte, in Delitto Neruda, nel mio libro, ricostruisco tutti gli oltraggi che sono compiuti contro Pablo Neruda dal momento in cui c'è il golpe, potremmo dire anche prima, comunque dal giorno stesso del golpe. Viene praticamente lasciato isolato nella casa di Isla Negra. Viene compiuta una perquisizione pazzesca per spiegamento di forze dentro casa sua, tanto che lui con grande forza di spirito si prende beffa del capitano che guida una quarantina di militari e dice: cerchi pure capitano, qui c'è una sola cosa pericolosa. Il capitano pensa che ci siano armi, terroristi nascosti, mette la mano di fianco come per prendere la pistola e gli chiede: che cosa? E lui dice: la poesia. Ecco, c'è una sola cosa pericolosa, che è la poesia. Questa battuta di Pablo Neruda è davvero importante, perché anche la poesia viene considerata sovversiva. I libri di Neruda, non solo quelli di Neruda, ma i libri di Neruda vengono bruciati nei falò per le strade. Un intero capitolo del libro è dedicato proprio a questo aspetto poco conosciuto dei libri incendiati anche la mattina della sua morte, a poca distanza dalla clinica dove era.
0: Ecco, l'ipotesi, che ormai è qualcosa di più di un'ipotesi, è che il gruppo dei professori che stava appunto curando Neruda nella clinica Santa Maria di Santiago abbiano dato una iniezione di botulino e quindi poi il resto è stata una messa in scena. Personaggio chiave di questa vicenda dal punto di vista dei killer è certamente una vecchia conoscenza della CIA, cioè Michael Townley, che si era reso anche abbastanza con certezza, anche con numerose sentenze, protagonista di molti attentati di personaggi chiave del governo di Allende in trasferta, e faceva parte del cosiddetto Plan Condor, Piano Condor.
6: Allora, il piano, come dire, la cospirazione che tocca tutta l'America Latina, indubbiamente ci sono. Il suo ruolo nel caso specifico di Neruda no, ma perché? Perché ci sono altri, chiamiamoli misteri, in realtà sono altri buchi che derivano dalle testimonianze. Che cosa succede? Che il medico che era presente in clinica il giorno della morte, la domenica, abbiamo detto 23 settembre, dichiara anche al magistrato, attenzione, che ha lasciato il servizio alle 19:45. Alle 19:45 e lo ha lasciato al medico di turno. In realtà fornisce un nome, il dottor Price. Questo dottor Price non esiste. Non c'era nessun medico di turno che si chiamasse Price, nessun dipendente della clinica Santa Maria dove c'era Neruda che si chiamasse Price, nessun medico di questo nome, nessun medico. Io ho cercato dovunque, nessun medico in nessuna clinica, in nessun ospedale che risponde a quel nome. Ecco quindi già un punto molto preciso di mancanza, che Neruda fosse sotto la piena sorveglianza dell'amministrazione americana di Nixon e Kissinger, che ha sostenuto il golpe, è fuori di dubbio. Io pubblico nel libro tre documenti inediti, desecretati, in cui risulta proprio l'attenzione nei confronti di Neruda. Non sono una prova, ma sono un elemento assolutamente importante.
0: E alla fine di questo nostro racconto resta la memoria. Al Cile e alla sua rinascita, nel lontano 1986, il regista Miguel Littín, vicino a Salvador Allende, dedica un film documento straordinario, Acta General de Chile, che testimonia il suo rientro clandestino nel maggio 1985, quando mancavano solo 3 anni dal referendum che decreta il ritorno della democrazia e la fine della dittatura di Pinochet nel 1988.
7: Che pensavano i cileni di se stessi? Cosa significava vivere sotto la dittatura?
8: Significa molte cose contraddittorie. Significa molto dolore. Il dolore nell'assistere a questa sofferenza immensa del nostro popolo, soggetto a tante forme di violenza, alla fame dei bambini, i bambini costretti a prostituirsi per fame, le donne costrette a prostituirsi o a far prostituire le figlie per fame. Significa tanto dolore per tutto questo.
9: Significa temor.
8: Significa paura per ogni cosa, per tutto e per se stessi. Ma significa anche una cosa che ci hanno insegnato Allende e tanti altri, no? Significa orgoglio. Conferma delle nostre convinzioni.
10: Io credo che la sola forma di unità possibile sia un programma d'azione comune, con un obiettivo comune, il ritorno alla democrazia, l'abbattimento della dittatura. Credo che quello che è mancato a noi, a tutti i settori democratici, sia stata proprio l'elaborazione di un programma stabile e graduale di disobbedienza civile e di mobilitazione sociale, capace di sfidare la dittatura e le stesse forze armate a un'apertura verso la democrazia in Cile.
0: E resta la memoria dei familiari delle vittime, di uomini e donne che non sono mai più rientrati nelle loro abitazioni e sono stati uccisi solo per le loro idee politiche. A loro è dedicata questa poesia di Victor Jara, scritta poco prima di essere ucciso dai sicari di Pinochet allo stadio di Santiago, la sera dell'11 settembre 1973. Siamo 5.000 in questa piccola parte della città. Siamo 5.000, ma quanti saremo in tutto? Quanta gente? Soffrirà la fame, il freddo, la paura, il terrore qui, già? Sei dei nostri compagni si sono persi nelle braccia delle stelle. Uno ucciso, uno bastonato come giammai avrei pensato si potesse colpire un essere umano. Gli altri 4 desideravano soltanto metter fine alle loro paure. Uno gettandosi nel vuoto, l'altro picchiando la testa, sbattendo la testa contro il muro. Però tutti e 6 hanno fissato negli occhi la morte. Siamo 10.000 mani in meno che non possono lavorare, ma chi può sapere quanti saremo oggi in tutta la patria? E ai familiari delle vittime della violenza della dittatura cilena è dedicata una delle più belle poesie di Pablo Neruda. Se tu mi dimentichi, voglio che tu sappia una cosa. Tu sai com'è questa cosa? Se guardo la luna di cristallo e il ramo rosso del lento autunno alla mia finestra, se tocco fino al fuoco l'impalpabile cenere o il rugoso corpo della legna, tutto mi conduce a te, come se ciò che esiste aromi, luci e metalli, fossero piccole navi che vanno verso le tue isole che mi attendono. Orbene, se a poco cessi di amarmi, cesserò d'amarti poco a poco. Se d'improvviso mi dimentichi, non cercarmi, che già ti avrò dimenticata. Se consideri lungo e pazzo il vento di bandiere che passa per la mia vita e ti decidi a lasciarmi sulla riva del cuore in cui ho le radici, pensa che in quel giorno, in quell'ora, leverò in alto le braccia e le mie radici usciranno a cercare alta terra. Ma se ogni giorno, ogni ora senti che a me sei destinata con dolcezza implacabile, se ogni giorno sale alle tue labbra un fiore a cercarmi, ah amore mio, ah mia, in me tutto quel fuoco si ripete, in me nulla si spegne né si dimentica, il mio amore si nutre del tuo amore, amata, e finché tu vivrai starà tra le tue braccia senza uscire dalle mie.

0: sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: sei. Sono le 9:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera e benvenuti a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. E questa sera avrò, come sempre, accanto a me il professor Iuri Aparo. Benvenuto, professore.
4: Buonasera.
3: E questa sera abbiamo due graditissimi ritorni. Innanzitutto Pino Cantatore, ex detenuto, attualmente gestore e amministratore di una importante azienda che si chiama B4 Altrimenti, che fa lavorare oltre 220 persone, di cui di questi 200 tantissimi sono o detenuti o ex detenuti. Buonasera Pino.
5: Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori.
3: E poi abbiamo un altro grande nome, il dottor Luigi Pagano, ex direttore del carcere di massima sicurezza di Opera, attuale detenuto, garante dei detenuti.
6: Non faccio gli scongiuri, no?
3: Garante dei detenuti per il Comune di Milano, giusto? Sì. Entrambi sono già stati nostri ospiti, entrambi hanno un ruolo molto importante questa sera, quindi ci concentreremo su un racconto innanzitutto di come due persone così si sono conosciute. Perché voi quando vi siete conosciuti?
6: Quando? Una ventina d'anni, una trentina d'anni fa, e a San Vittore. Eravamo tutti e due a San Vittore in ruoli diversi, costretti, lui e io, il direttore, lui era in una sezione dell'istituto.
3: Senta Pagano, lei ha parlato l'ultima volta che è venuto qui, ci ha detto: io immagino, auspico, vorrei un carcere che non fosse verticale ma orizzontale.
6: Cosa significa? Significa un utilizzo degli spazi del carcere, diciamo così. Il carcere verticale è quello degli anni 1800, la pena che doveva essere soltanto isolante nei confronti della società, il criminale veniva messo in carcere, non si muoveva, quindi è una questione degli spazi ulteriori rispetto alla cella, non c'erano, non esistevano e non si pensava. Nel momento in cui la riforma penitenziaria del 75 ha previsto che, così come dice l'articolo 27 della Costituzione, bisogna trattare la persona detenuta a cui privi la libertà con trattamento che sia non contrario al senso dell'umanità e venga proiettato in termini di reinserimento sociale, è chiaro che deve avere degli spazi dove poter portare la persona fuori dalla camera di pernotto, così chiama attualmente la cella, e deve essere impegnato in attività che siano così formativi e che possano essere utilizzati per un domani, appunto per quel raggiungimento del reinserimento sociale.
3: Ecco, mi piace molto perché c'è una circolarità quest'oggi, no? Pino Cantatore, come dire, tu sei uno degli artefici, uno dei protagonisti di questo meccanismo culturale cui ha dato vita il dottor Pagano, no? Perché attraverso di te oggi questa orizzontalità è diventato qualcosa di concreto. Un'azienda che dà lavoro ai detenuti e agli ex detenuti. Vorrei che mi dicessi tu che cosa pensi proprio di questo modus cogitandi, questo modo di pensare che ha avuto e ha Luigi Pagano.
5: Allora, intanto ci tengo a dire che questo concetto di verticale e orizzontale, l'orizzontalità è quella che applichiamo noi rispetto anche all'organizzazione della nostra azienda, che insomma la presentiamo verticistica, no? Presidente, il CDA e tutti i collaboratori, ma però in buona sostanza è veramente orizzontale, e penso che questo sia simile a quello che Luigi Pagano poi ha fatto al carcere di San Vittore, cioè la condivisione con tutti gli attori, lì sta l'orizzontalità, no? Il coinvolgere, cioè, c'è qualcuno che ha scritto in una prefazione di un libro che aveva scritto Pagano tempo fa, che Pagano era in grado di conoscere tutti i nomi dei detenuti che stavano a San Vittore, però insomma il dono dell'ubiquità, no?
3: Ancora presto.
5: Lo lasciamo lì. Però cos'era? Era proprio il condividere con la polizia penitenziaria, con gli educatori, con tutti quelli che comunque fanno parte dello staff dell'amministrazione penitenziaria, condividere un progetto proprio così, in maniera orizzontale, di maniera che poi a lui arrivavano tutta una serie di informazioni necessarie per portare avanti un progetto di un carcere diverso. Io sarei ancora in galera se non avessi conosciuto Pagano a San Vittore,
3: ecco,
5: 30
3: qui,
5: anni fa.
3: Qui voglio arrivare, professore, io reparo, in questo meccanismo, in questa circolarità, no? Noi siamo attorno ad un tavolo, si è costruito un'idea diversa di carcere, di dignità, di riabilitazione, di costruzione dell'identità, e in questo c'è stato anche il suo fondamentale contributo, perché l'unione della volontà di Luigi Pagano di dare un'idea, di proporre un'idea diversa di carcere, unita alla sua idea di azione diretta, immediata sui detenuti, ha dato luogo e modo oggi a Pino Cantatore di essere un protagonista nella società civile, è in grado di generare ricchezza di doppio valore economico da una parte e morale e etico dall'altra.
4: Sì, come ho già detto altre volte, dal mio punto di vista è fondamentale che l'istituzione permetta a chi è detenuto di coltivare una diversa idea dell'autorità. Quello che è accaduto tra il dottor Pagano e il signor Cantatore è esattamente questo, cioè entra un detenuto in carcere, ha commesso dei reati, ha un passato nel quale l'idea dell'autorità è caratterizzata da idee. L'idea dell'autorità è fondamentalmente negativa, e quando non è negativa è l'autorità di qualcuno che ha potere, cioè un boss, qualcuno che ha soldi, qualcuno che ha macchine, eccetera. Luigi Pagano era un'autorità a San Vittore che utilizzava il proprio potere per conoscere i detenuti e far crescere i detenuti. Quindi la sintesi stringata è: l'autorità ha un compito, è al servizio della crescita del cittadino, sia il cittadino un ragazzo che frequenta le medie o le medie superiori, sia un detenuto. Quindi Cantatore, di cui abbiamo già detto più di una volta che ha delle grandi capacità, ha sì delle grandi capacità, ma aveva un'idea dell'autorità che lo aveva indotto negli anni dell'adolescenza a spendere e allenare la propria intelligenza per guadagnare potere, fare soldi, raggiungere gli obiettivi che lui diceva dell'abbaglio, dell'allucinazione. Con una persona come Luigi Pagano, invece, lui ha avuto come la possibilità di, uno, modificare l'immagine dell'autorità, due, essere accolto, accettato questa autorità e valorizzato. Questo è il risultato. Per cui qual è il carcere che noi vorremmo? Quello in cui le autorità siano in grado di farsi riconoscere dai detenuti come persone che svolgono semplicemente il loro mestiere, perché poi il mestiere dell'autorità non è quello di schiacciarti, ma è quello di farti crescere.
3: Qui io la prendo in castagna, come si dice, perché lei dice giustamente, dal suo punto di vista, questo è quello che dovrebbe fare l'autorità oggi per porre in essere una concreta, reale riabilitazione, ma Io voglio farvi sentire, e lo chiedo alla nostra regista Elisa Cabrini, un breve intervento dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, 30 secondi, e perché quell'intervento, qui già hanno capito di dove voglio andare a parlare, ma quell'intervento ci dà uno spaccato diverso di idea di intervento sui detenuti. E aggiungo ancora un po' di sale su questa ferita. Voi pensate a quello che è successo poche settimane fa: un padre di famiglia ammassa, una sera esce con suo figlio, vede dei ragazzi mezzi ubriachi che tirano delle bottiglie, dei bicchieri contro una vetrata, spaccano questa vetrata. Il padre di questo ragazzino di 11 anni interviene dicendo smettetela, ne nasce una colluttazione. Dalla colluttazione questa persona cade per terra, sbatte la testa e muore. Ecco, già il racconto che i media ne hanno fatto cosa ha generato? Una voglia di vendetta contro quei ragazzini, perché si tratta di ragazzini che hanno posto in essere questi atti. E sentite che cosa dice l'ex sottosegretario Del Mastro.
7: Questo potente mezzo che dà il prestigio, con il gruppo operativo mobile sopra, far sapere ai cittadini chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi sappiamo trattare chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi incalziamo chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato, credo sia una gioia per il sicuramente per il sottoscritto una intima gioia.
3: Ecco, Pino, tu hai vissuto il carcere da detenuto, no? Capisci che un sottosegretario, un ex sottosegretario alla giustizia, comunque espressione del partito di maggioranza, che esprime a sua volta la Presidente del Consiglio, che dice una cosa di questo genere? Cioè che dice il detenuto non lo devi fare respirare. C'è proprio un'idea di vendetta in questa dichiarazione. Vorrei il tuo parere come uomo, come ex detenuto, come imprenditore.
5: Allora, sicuramente il dottor Del Mastro ha riportato le carceri italiane piano piano al 1500 rispetto alle idee, e spero per lui, le auguro tanto che non si ritrovi lui adesso, visto le vicissitudini che sta passando dietro quel vetro oscurato. Però, detto questo, il mio non è un pensiero politico. La politica, dai tempi che io conosco il carcere, non è che abbia fatto molto, vuoi la destra, vuoi la sinistra, no? Qualcuno si è impegnato, ha tirato fuori dei progetti interessanti, però in generale, insomma, quello che stiamo vivendo oggi, il sovraffollamento, la situazione delle carceri, non è una novità, non è di oggi, non è di questo governo, no? Ma ha attraversato appunto tutti i tempi della politica. Sicuramente un'idea di far mancare il respiro ai detenuti è sicuramente un'idea fallimentare, nel senso che le persone poi prima o poi escono dal carcere e, a seconda del trattamento che hanno subito, poi di conseguenza si comportano una volta usciti da lì, no? Quindi non ritengo perseguibile un'attività di quel genere, anzi cioè, il carcere diventa criminogeno. Così.
3: Ecco, il carcere diventa criminogeno. Pagano, aggiungo ancora un po' di sale, no? A me ha colpito molto che nelle scorse settimane, una quindicina di giorni dopo il referendum perso dall'attuale maggioranza, la Presidente del Consiglio si è presentata in aula e a un certo punto ha detto, a proposito dello scandalo provocato da una sua foto fatta con un pentito di mafia, di aver sempre combattuto la criminalità organizzata, al contrario, ha detto lei, degli altri governi che hanno liberato i boss durante la pandemia. Ecco, io ne ho percepito un'idea punitiva, quasi ai limiti del razzismo, nel senso che c'è un concetto del detenuto di mafia come se fosse un reietto, cioè come una persona, come una minoranza che può anche crepare in carcere, tutto sommato, visto i reati che ha posto in essere. Se poi scoppia una pandemia e rimane in carcere, ma perché tutelarlo? Ma perché garantirgli di uscire in un momento in cui la pandemia potrebbe magari diffondere una malattia e colpire anche lui? In quel caso, insomma, è il suo destino, se l'è cercata. Ecco, senza voler per forza stigmatizzare quello che il governo ha fatto, però questa è una cultura presente nel nostro paese, Pagano. E secondo me noi di questo dobbiamo discutere se vogliamo riuscire a far capire che la misura di una civiltà la misuri soprattutto attraverso le condizioni di chi vive ristretto in un carcere.
6: In effetti dovrebbe essere così. Temo che determinate prese di posizione siano appunto in un'ottica elettoralistica, se così si può dire. Però perché nell'ambito della società sicuramente il carcere o comunque la pena è sempre vista come l'unico rimedio per determinate situazioni. Ma questo poi alla fine non si discute, nel senso che abbiamo scelto come elitaria la pena di carcere, anche se attualmente le misure alternative sono molto, molto di più nell'ambito del sistema punitivo. Però se carcere si vuole, allora rendiamolo utile, come diceva Pino. Se gli dai soltanto questa impronta repressiva, innanzitutto spendi un sacco di soldi, ma non per prevenire o per rieducare, uso questo termine giusto per intenderci, quindi limitare la criminalità e limitare anche la recidiva, ma serve addirittura ad incentivare l'aspetto criminoso. Esci dal carcere peggio di prima, questo per quanto riguarda eventuali detenuti di mafia. Il problema poi è un altro, che la maggior parte dei detenuti non sono mafiosi, cioè oramai le persone che hanno un reato 416 bis insomma, o similari sono qualche migliaio, 10.000 al massimo. Il resto dei detenuti sono persone che hanno pochissimo da scontare e pochissimo pochissimo carcere, e però non riescono ad ottenere nessuna misura e rimangono in carcere, e poi il carcere diventa una ruota, esci dal carcere ma con i problemi aumentati per cui continui a delinquere ed altro. Quindi l'approccio deve essere, ripeto, innanzitutto di un carcere non diverso, ma di un carcere che deve essere uguale a come l'ordinamento penitenziario, la Costituzione prevede, perché altrimenti sono guai. Non solo guai, non soltanto dal punto di vista fisico, ne parlavamo prima con Angelo in macchina, ma anche dell'idea che tu dai. Se tu il carcere lo utilizzi per delle persone che non hanno adempiuto all'obbligo di legge, figuriamoci tu Stato che non adempia a quello che la Costituzione addirittura, oltre che la legge ordinaria, prevede, ha un impatto devastante sulle persone. Quindi, ripeto, diventa stimolo alla criminalità, non certamente che eviti poi il reato.
3: Ecco, professor Aparo, no? Adesso la pungolo ancora. In fondo lei, essendo uno psicoterapeuta, ha tuttavia gli strumenti cognitivi per comprendere la rabbia sociale che si determina verso chi delinque. E questa rabbia sociale, l'ha sentita lei poco fa dalle parole del Mastro, si trasforma in una volontà di vendetta. Non facciamoli respirare. Lei ha vissuto la pandemia, ha vissuto il periodo della pandemia durante il carcere. Che cosa è successo? Ci può raccontare il vissuto magari anche dei detenuti in quel momento, quando si è saputo che c'era un'aria che respirandola poteva farti ammalare, no? Che cosa è successo? Ci racconti la sua esperienza?
4: Ma semplicemente posso dire che c'era una paura diffusa. Contemporaneamente c'era l'idea che le persone fuori stessero vivendo una condizione simile a chi viveva, chi sta dentro, per l'isolamento che veniva suggerito. E poi ci sono state delle
3: cose. E quindi
4: cose...
3: c'era una similitudine, ha ragione, non ci ho pensato. Sì. Cioè, molti, lei dice, tante persone che sono rimaste chiuse in casa si sono sentite in prigione.
4: Sì, e i detenuti con i quali ovviamente parlavo auspicavano, speravano che il fatto che i comuni cittadini vivessero questo senso di oppressione potesse costituire per la società uno stimolo a mettere a fuoco come può vivere chi è in carcere stabilmente, non per la pandemia. Accanto a questo, certo, ci sono stati disagi, non so, le persone che a opera, che nel carcere di opera si ammalavano, venivano trasferite a San Vittore, dove c'era un reparto per la cura, insomma, del virus. Questo è accaduto, è accaduto che molti detenuti, oltre ad avere paura, hanno vissuto l'idea che il virus potesse in qualche modo illuminare la gente, facendo comprendere che a vivere chiusi nell'isolamento e senza poter respirare si sta male e non si cresce.
3: Ne approfitto. Mi fa un profilo psicoterapeutico di chi, come il sottosegretario Delmastro, arriva a affermare che il non far respirare un detenuto è una gioia?
4: No, io il profilo psicoterapeutico non glielo faccio nemmeno se mi paga. Perché io come psicoterapeuta faccio la psicoterapia solo alle persone che mi pagano. Detto questo, mi permetto di dire che parlo di ignoranza. Ignoranza magari la fa contento comunque. Dal punto di vista psicoterapeutico, psicoterapico, non dico nulla. Dal punto di vista della competenza, dico che stiamo parlando di una persona che non ha alcuna esperienza dell'essere umano, verosimilmente non ha manco alcuna esperienza di quello che dicono gli articoli della Costituzione, ma soprattutto non ha nemmeno alcuna esperienza di quello che conviene al cittadino comune. Al cittadino comune non conviene, diciamo, esorcizzare la paura utilizzando come metodo quello di evitare che respirino le persone che hanno commesso reati. Al cittadino comune e in generale alla società conviene innanzitutto spendere dei soldi per la prevenzione. In secondo luogo conviene comprendere quali sono le ragioni che possono portare un adolescente, un ragazzo di 14, 16, 18 anni ad avere così tanta sfiducia nell'autorità da sentirsi autorizzato a distruggere tutto quello che capita. Il sottosegretario in questione è esattamente l'autorità di cui ha bisogno un adolescente per sentirsi autorizzato a distruggere il mondo. Quindi non è un profilo psicoterapico, ma è qualcosa di cui mi assumo la responsabilità. L'autorità che dice che non deve respirare colui che sbaglia è l'autorità di cui ha bisogno l'adolescente per sentirsi autorizzato a distruggere tutto quello che ha davanti.
3: Quindi questo significa che abbeverarsi alla cultura freudiana, psicoterapeutica, leggere e in qualche modo fare propria la cultura della psicologia potrebbe aiutare anche chi ci governa, cioè oltre a studiare la Costituzione, i cui principi sono sacri, e oltre a studiare il diritto penale e il diritto civile, studiare un po' di psicologia forse potrebbe aiutare. Allora, facciamo un attimo di pubblicità e poi rientriamo in studio.
0: Sono le 10 e 26 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
8: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, dove nel frattempo si è animata una discussione su alcuni dei principi che abbiamo voluto trattare. Però, ragazzi, io adesso vi voglio far ascoltare, lo chiedo alla nostra regista, a Elisa Cabrini, un dialogo tratto da un film, Mary per sempre, un film degli anni Ottanta, tra Amendola e Amendola, non Ferruccio era il padre, Claudio Amendola, che reinterpreta in questo film la parte di un giovane detenuto, e Michele Placido, che invece insegna a questi, fa l'insegnante e insegna a questi detenuti. E la cosa molto interessante è questa: siamo in quella parte del film in cui Claudio Amendola riceve da detenuto una lettera dalla sua ex fidanzata. Lui non sa né leggere né scrivere, quindi la fa leggere al suo insegnante, a Michele Placido, il quale gli dice: guarda che lei ti vuole lasciare, non ti ama più. E lui, a questo punto, Claudio Amendola dice: io voglio a questo punto scappare dal carcere in cui sono detenuto. Sentite che cosa dice.
2: Senti, Pietro, tu non puoi scappare, è una grande fesseria quello che fai. Fra 6 mesi ti scade la pena, sei fuori.
3: Sei fuori, poi ancora rientro, poi ancora fuori, poi rientro. Questa è la mia vita.
2: Non sta scritto da nessuna parte. Magari quando esci trovi pure un lavoro.
3: Se c'è scritto. A 6 anni, quando ho lato piccioletti, gli avevano a scuola tutte quante che il cartello 9-9 era la standa. Pettinate bene, cari, con tuo mezzo. Le scarpe lucide. Io a dei tempi avevo carcere femminile in Palermo, a trovare mia madre. O Peter mi voleva mandare dentro un istituto, così ti insegna a leggere e scrivere, diceva, sì. Ma siamo andati figli a bottana e ci volevano rinchiudere tutti da. E io già allora diceva no. E perché? Perché professore? Perché era tinto, come sogno tinto ora. Io sogno cattivo, professore, sogno malacarne. Io ci nascevo a costare a mia rete, non c'è niente di fare. Questo è il mio destino.
2: Destino?
3: Nasce tu, non può morire un quadrato.
1: Ecco, io sogno malacarne. Chi nasce tondo non può morire quadrato, no? Dice alla fine Amendola. E oggi voi avete un rapporto, Pino Cantatore e Luigi Pagano, che crediamo si possa definire amichevole, di certo di reciproca stima. Ma a vostro giudizio, in carcere è bene avere rapporti di questo tipo, come quelli che abbiamo sentito adesso, o è più utile che tra operatore e detenuto ci sia, diciamo, una rispettosa distanza? Che cosa ci dice questo dialogo che abbiamo appena sentito? Pino.
4: Ma intanto io credo che tutti nasciamo tondi e poi siamo noi a decidere di diventare quadrati, no? Credo. Rispetto a... Io la prima volta che ho sentito Luigi Pagano fare un discorso quando mi trovavo detenuto al carcere di San Vittore, e in quell'occasione lui non è che ha detto chissà cosa, ma si è presentato dicendo che io non sono qui a cambiare le persone, ma sono qui a cercare di dimostrare che ci sono altre strade. A proposito di autorità, no? Quindi l'autorità, il direttore del carcere, mi viene a dire che non è lì per cambiarmi, no? Ma per dimostrarmi se posso percorrere strade diverse. Ma quella roba lì magari lui la ripeteva nelle varie occasioni che aveva di poter parlare, vuoi con i detenuti, vuoi con altri, no? A me quella roba lì è cominciato a farmi girare nella testa un pensiero, no? Di quello che pensavo fosse dall'altra parte, lui sbirro, io delinquente, e che mi interessa di quello che dice. Ma già il presentarsi non con un'autorità, ma col dire che non è lì per quello, ma è lì per dirci fai un'altra roba, guardati in giro, beh, insomma, questa è la modalità di approccio che non ha niente a che vedere ovviamente con i vetri oscurati. E la giusta distanza l'abbiamo sempre mantenuta. E diciamo, se ci siamo stretti in un'amicizia dichiarandoci amici, lo è stato poi una volta che io sono stato fuori e Luigi non era più diciamo all'interno dell'organizzazione dell'amministrazione penitenziaria, no? Ha scritto, abbiamo fatto dopo 10 anni di vita dalla nostra cooperativa, abbiamo fatto una relazione d'impatto, abbiamo stilato una relazione d'impatto, io ho chiesto a Luigi di se mi faceva una prefazione sulla, e lui ha cominciato la prefazione dichiarando lui che siamo diventati amici. Immediatamente dopo che l'ho letta gli ho mandato un WhatsApp, quindi gli ho detto a questo punto possiamo anche darci del tu. Erano passati 30 anni. Quindi la giusta distanza, ma non inteso per l'autorità e io il detenuto, ma la giusta distanza anche per non mettere in difficoltà l'uno con l'altro, no? Perché davanti a persone non è che potevamo dimostrare un'amicizia, no? Ma le condizioni erano quelle del direttore del carcere e io detenuto, quindi per non mettere in imbarazzo uno con l'altro la giusta distanza l'abbiamo mantenuta, ma non intesa per autorità detenuto, ma per correttezza, no?
1: Pagano.
5: Beh, no, sempre rispettosa distanza quando si lavorava, cioè quel discorso che ho fatto all'inizio, sono prevalentemente, anzi, un amministratore, ero amministratore, quindi non ero educatore, non ero cappellano, non ero psicologo. Io il mio dovere era quello di realizzare le condizioni affinché poi gli altri operatori lavorassero in questa situazione, ovviamente cercando anche di dare una risposta in termini di umani, ma anche guardare al reinserimento sociale. Per cui questa è una cosa che ho sempre detto alle persone che mi erano di fronte, ecco, non sono venuto per, io non vi cambio, non devo cambiare, ma nemmeno gli altri operatori, ecco, dare un'altra visione, non visione, una strada diversa da percorrere, piuttosto che una pedagogia della parola, cioè dire questa è la legge, dovete rispettare la legge, dovete rispettare la legge perché, metto le virgolette, forse vi conviene a tutti quanti, ecco, avete imboccato una strada che alla fine vi porta in carcere, non credo sia la soluzione migliore o quello che volevate, dove volevate arrivare nel momento in cui avete iniziato determinate azioni.
6: A questo riguardo, se non le spiace, anche io avrei qualcosa da dire in merito alla distanza, vicinanza, eccetera.
1: Anche sulla pedagogia della parola avrei qualche curiosità.
6: Sì. Allora, per quanto riguarda la distanza, io me la penso esattamente in questi termini. Occorre il primato del progetto. In estrema sintesi, non è particolarmente rilevante che ci si dia del tu o del lei, anche se io ai detenuti do del lei e i detenuti a me danno del lei, ma questo non per dire che io sono dottore e loro sono detenuti, ma per dire, adesso lei mi prenderà in giro, ma io specifico che do del tu solo alle persone alle quali voglio bene. Adesso lei mi prenderà in giro, ma dopo, non subito. Il tu io lo do alle persone che amo, ma per quanto riguarda i detenuti e gli adolescenti occorre che ci sia un progetto riconoscibile. Il progetto deve essere sollecitato e coltivato nel detenuto partendo dalle sue caratteristiche e dalle sue qualità. Quindi dal mio punto di vista la questione non è mantenere la distanza oppure azzerarla. Dal mio punto di vista è che il concetto è questo: è il progetto di lavoro e di evoluzione che permette alle persone di sentirsi progressivamente più vicine e di riconoscersi le une negli altri. D'altra parte, aggiungo soltanto questo, si è padri e madri in virtù del corredo genetico, ma tutti sanno che si diventa padre di qualcuno e madre di qualcuno per il fatto che lo si aiuta a crescere. E aiutare a crescere significa assecondare il progetto che c'è in ognuno di noi. Via via che un adulto, via via che un'autorità aiuta qualcuno, sia esso un adolescente o un detenuto, a coltivare il proprio progetto, si diventa amici, si diventa alleati. Quindi il concetto è quello dell'alleanza, con la divisa, senza divisa, con la toga, senza toga. La cosa fondamentale nella vita è avere un progetto per formulare delle alleanze utili alla crescita.
1: Un tratto di umanesimo lo definirei.
6: Ma lei parla sempre di umanesimo, io parlo io voglio fare il meccanico, voglio fare il meccanico della evoluzione.
1: Beh, è un meccanico che comunque deve mettere mano lì dove c'è anche della sporcizia, deve pulire, certo. Pulire e poi rendere efficiente.
6: Io voglio mettere mano nel DNA dell'essere umano e non ne scherziamo, intendo dire nel progetto del DNA. Il progetto del DNA è che tu diventi un adulto che cresce e fa crescere. Quindi quando si entra in carcere dopo avere indossato la maschera del cattivo, perché prima il film, a proposito, parlava di sono cattivo, che nasce rotondo, non muore, eccetera eccetera. Il delinquente è uno che indossa la maschera del cattivo, come diceva una persona, Fulvio Scaparro, psicoanalista di una certa rilevanza. Il delinquente indossa la maschera del cattivo perché non ha avuto una autorità capace di rendersi credibile fino al punto da motivarlo ad indossare altre maschere, la maschera del costruttore, la maschera del falegname, ok? Quindi il cattivo, che ne dicano sottosegretari, ministri e compagnia, ma anche autorità del carcere, il cattivo è praticamente il ruolo che si indossa perché nella società, a causa di una serie di ragioni che andrebbero indagate, non si sanno trovare altri ruoli. Pino Cantatore, che è qui, come dire, testimonianza preziosa dell'evoluzione, non solo sua, ma anche, diciamo, di un modo di concepire l'istituzione. Quindi qua ci siamo tre persone che si conoscono da non si sa quando, da più di 30 anni, e che in effetti per culo, per fortuna, ma anche per nostra determinazione, hanno messo insieme ciascuno la propria motivazione a interpretare il proprio ruolo. E Pino Cantatore oggi è un imprenditore, e se non fosse un imprenditore sarebbe un falegname, sarebbe un informatico. Non è che per forza devi diventare cardiochirurgo, però devi diventare un cittadino utile alla società.
1: Obiettivo raggiunto, direi, anche con ottimi risultati. Vado proprio da Pino e da Luigi, dal dottor Pagano e da Pino Cantatore. Cioè, al di là della modestia, che in questo caso forse non ci aiuta troppo a capire, cosa ritenete comunque di aver dato l'uno all'altro? Lei in particolare, dottor Pagano, ritiene di aver inciso sull'evoluzione di Cantatore, e se sì, in che modo?
5: Ma proprio offrendogli quelle opportunità di poter, come dire, dimostrare quello che in qualche maniera avevamo intravisto. Cioè lui lavorava, ha avuto l'approccio con il mondo dell'informatica. Quando riuscimmo a creare all'interno della sezione di San Vittore il primo call center in Italia, con Tronchetti, Provera e l'altro, io glielo affidai a lui come direttore del progetto. E tra l'altro, destando anche l'invidia di Tronchetti Provera, che mi disse: ma dove l'ha trovata? No, l'ho trovato direttamente, era già qua, non si preoccupi. Per cui ecco, torniamo al discorso di prima: dare l'opportunità, questo spettava come direttore, utilizzare. Poi ognuno cerca di trovare il suo, quello che soggettivamente, come diceva Angelo, lo porta a. In quel caso era una grande occasione, perché il progetto era proprio con la TIM a suo tempo, che aveva il monopolio rispetto al call center, quindi non potevamo sbagliare. Infatti poi non abbiamo sbagliato, e dopo di qui abbiamo avuto altri progetti sempre con la TIM, e poi lui ha spiccato il volo andando a lavorare, creando questa struttura.
1: Allora, adesso io vi voglio portare invece a considerare l'aspetto di come si arriva e si approda alla devianza, perché spesso ascoltando i detenuti o gli ex detenuti, un ruolo fondamentale nella devianza ce l'ha la droga. Allora io intanto chiedo a Elisa se possiamo sentire un pezzo di Vasco Rossi degli anni 80, non molto conosciuta questa canzone se non probabilmente dai fan più legati al cantautore, a Vasco Rossi. La canzone si chiama Sensazioni Forti, parla di droga e poi la commentiamo.

0: Allora, devo dire che Vasco Rossi in questa canzone lo dice chiaramente, no, professore? Le sensazioni forti, sempre più forti,
1: abbiamo... che si sostituiscono al progetto. Le sensazioni forti sono necessarie o molto desiderabili quando non c'è un progetto che, oltre a dare sensazioni forti, dà il senso della continuità e della relazione con gli altri. Le sensazioni forti di cui sta parlando Vasco Rossi e che si provano quando ci si fa di cocaina, eccetera, sono dei surrogati del progetto e di una relazione che sia finalizzata a far crescere la coppia, punto.
0: Pino, ti guardavo mentre sentivi anche tu la canzone, no? Io credo che, come dire, in questa canzone c'è un pezzo anche della nostra generazione. Chi ha vissuto gli anni 80, gli anni 90, gli anni comunque del benessere, gli anni in cui il paese cresceva, tutto era possibile, potevi avere sempre di più, e quindi le sensazioni forti, troppo presto ci si stufa, ci si stancano, ma è impossibile far senza, no? Ecco, come la percepisci tu, che quella condizione in parte l'hai vissuta?
2: Allora, io praticamente gli anni 80, io ero ventenne, e sono gli anni in cui mi è capitato per la prima volta di andare in un carcere per una pena medio-lunga, e lì ho fatto l'università praticamente criminale, però in quel periodo. Quindi gli anni 80 sono stati molto determinati dall'aspetto della droga, degli stupefacenti, no? Di cui anch'io, insomma, ogni tanto ne ho fatto uso, riuscendo sempre a stare fuori da una sorta di dipendenza che non ho mai avuto, però insomma ci sono andato anch'io, specialmente sulla cocaina, no? E certo, è quello che ti dava l'adrenalina per fare altro, però sicuramente, no? E quindi quello che dice anche il dottor Aparo rispetto al fatto che è un'antitesi del progetto, è un'altra cosa rispetto a un progetto di vita. Sì, e quel momento, insomma, l'hanno pagato in tanti. Io l'ho trafficata, la droga, non l'ho mai nascosto neanche nei tribunali, e l'ho fatto. E oggi, non proprio oggi, ma da un certo punto in poi, anche su una riflessione che il dottor Lopar abbiamo fatto quando io mi trovavo detenuto, lui e lui psicologo, che mi diceva del fatto, se io mi sentivo responsabile di aver ammazzato qualcuno. E io, siccome che del reato di omicidio anche oggi dico, l'ho sempre detto che ero innocente, ma lui mi dice no, tu non puoi sapere se la droga che hai portato in giro tu ha ammazzato qualcuno, no? E insomma, quella cosa lì me la sono sentita da quel tempo che me l'ha detta quella parola, ma ancora oggi quando vedo, sento discorsi che hanno a che vedere con le tossicodipendenze, mi torna anche alla mente di essere anch'io stato responsabile di quella cosa nella mia parte, no? E però insomma è un pezzo in più a chi già ha la mente di fare altro e di non perseguire strade, diciamo così, più probabili. Sicuramente aumenta, perché la droga non è altro che un no?
0: Ti è pesato questa coscienza ritrovata o ritrovata dentro di te, e questa consapevolezza che probabilmente quello che tu pensavi di fare come un lavoro alle cui conseguenze potevi non pensare, invece ti hanno indotto progressivamente a capire che invece c'era un processo di responsabilità anche tua da ciò che poteva derivare. Parliamoci chiaro, certo, parliamo di droga, ma questo, professore Luigi Pagan, potremmo farlo valere anche per quelli
2: vale
0: che per producono
2: tutto.
0: Armi,
2: vale per tutto.
0: Dire,
2: giusto? Vale per tutto.
0: Cioè, certo, anche certo, chi produce certo. Armi sa che poi certo. A un certo livello quelle armi dovranno essere scaricate su qualcuno. Però vi voglio fare un'altra domanda e poi andiamo a chiudere. Che senso ha mettere oggi i metal detector all'ingresso delle scuole, se poi al suo interno non vi è un presidio fisso di psicologi e all'uscita della scuola, l'ibrida a cui attingere. Questa frase l'ha detta Elly Schlein, la responsabile dell'opposizione in Parlamento. L'ho trovata una provocazione estremamente interessante, perché ci induce a dover riflettere su quello che è il ruolo di chi realizza progetti e di chi si occupa pedagogicamente della crescita dei ragazzi. Ma questo stesso principio vale anche per il carcere, Luigi Pagano.
3: Ah sì, certamente. L'aspetto repressivo che vince rispetto

0: voglio dire, certe scene, certe decisioni mi sembrano un po' strampalate. Cioè, creiamo un luogo che sia esente dai coltelli, poi dopo puoi fare quello che vuoi in strada, tanto succede. Ecco, il discorso veramente, non voglio riprendere le parole di Angeli, riguarda tutto, tutta la società, che manca veramente un progetto. Come si legano questi decreti leggi, queste decisioni, con l'idea generale di una società che deve avere anche dei valori da poter esplicitare, che non sia soltanto di quella, non portiamo il coltello in giro così non ammazziamo. Basta poi un pugno dato male per ammazzare, come si è visto ieri. Manca veramente un progetto educativo in generale, amplificato e portato anche a livello.
1: Chiudo la trasmissione con quest'ultima domanda, vi chiedo una risposta rapida. E quindi è arrivato secondo voi il momento di mettere in contatto, di avvicinare scuole e carcere, come per esempio fa il gruppo della trasgressione, cioè di portare il carcere nelle scuole affinché si crei la giusta osmosi tra gli studenti e i detenuti? I primi imparano cos'è la riabilitazione, i secondi imparano il valore dello scambio. Tra l'altro, prima della trasmissione mi diceva Pino Cantatore che vedrà prossimamente degli studenti dell'università che incontreranno i detenuti della sua azienda, che oggi lavorano per la sua azienda. Questo processo sì, di osmosi è già in essere.
0: Io sintetizzo, sì, abbiamo aperto il carcere alla società e contiamo ancora di più che la società entri. Purtroppo anche in questo caso abbiamo delle opposizioni a livello dipartimentale che ha posto tutta una serie di vincoli, impedendo al mondo esterno di entrare in carcere, che è quello che fa la differenza ed è quello che veramente può pensare poi di riportare al reinserimento sociale.
1: Ecco, quando si parla di vincoli dipartimentali si parla di politica, Pagano, giusto?
0: Ahimè, si parla di politica, sì. È stata una politica proprio inversamente proporzionale a quelli che erano i valori della Costituzione, non le norme, proprio i valori della Costituzione.
1: Ecco, diciamo, mettiamolo nell'etere questa condizione. Un giudizio anche da parte di Pino, poi chiudiamo col prof.
2: Guarda, un esempio ce l'abbiamo oggi davanti agli occhi, l'Olanda. L'Olanda sta chiudendo le carceri. E non mi si dica che in Olanda non c'è la criminalità che c'è in Italia, perché ci sono bande criminali in Olanda che sono peggio di quelle che ci sono in Italia, non tanto perché mafiose, ma in quanto per crudeltà, no? E quindi, cioè, l'aspetto non c'è da mettere in confronto, però sta chiudendo, le spese e i costi che hanno quelle istituzioni come le carceri le stanno spendendo in progetti sociali per prevenire il momento in cui uno va in carcere.
3: Tradizionalmente il carcere cerca di dividere due realtà che non esistono l'una separata dall'altra, cioè, diciamo così, i buoni dai cattivi, chi sbaglia da chi non sbaglia. L'essere umano non è questo. La cultura invece cerca di far dialogare gli opposti. E attraverso la comunicazione tra gli opposti cresce la scienza, cresce l'arte, cresce la collettività e l'umanità.
1: Che bel concetto, la comunicazione tra gli opposti. Abbiamo finito, vi ricordo www.giornaleradio.fm, dove poter seguire ancora e sentire tutti i contenuti di questa trasmissione. Torneremo in onda anche domani sera alle 20 e di nuovo sabato prossimo alle 19. Vi ricordo anche www.vocidalponte.it e www.trasgressione.net, sono i due siti dove potete trovare tutti i contenuti del gruppo della trasgressione. Grazie a tutti per averci ascoltati. Mi raccomando, dico alla politica, fate qualcosa di civile. Arrivederci.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Countdown.
1: Sono le 11:30.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 12.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Quello che è accaduto è che era una violenza premeditata. Cioè, loro erano partiti con l'intenzione di ucciderci.
4: Settembre 1975. L'estate è già un ricordo sfumato nel parco del Circeo, 80 km a sud di Roma. Le belle ville si nascondono tra piante secolari, arbusti e prati. Si raggiungono percorrendo cammini non asfaltati e strade che lambiscono il mare. La villa della famiglia Ghira si trova proprio nel parco del Circeo. Il padre è un importante costruttore edile, la madre è casalinga. Poi c'è Andrea, 22 anni, violento, criminale. Nei primi degli anni 70 Andrea Ghira è un giovane militante di Avanguardia Nazionale, formazione della destra eversiva guidata allora da Stefano Delle Chiaie, sciolta nel 1974. Al liceo Giulio Cesare di Roma, Ghira è il leader di un gruppo che teorizza il crimine come mezzo di affermazione sociale. Il suo riferimento è Jacques Berenguer, una marsigliese responsabile di sequestri di persona avvenuti a Roma tra aprile e agosto 1975. La fedina penale di Andrea Ghira è sporca. Risulta più volte condannato per lesioni aggravate, rapina e ricettazione, violazione di domicilio, ma lui vive con la famiglia nel quartiere residenziale dei Parioli. La sua camera è tappezzata di bandiere naziste, mezzi busti di Adolf Hitler e Benito Mussolini, libri del filosofo Julius Evola, la pistola al sicuro sotto il materasso, si dichiara nazionalsocialista. Andrea Ghira ha due amici estremisti e delinquenti come lui. Gianni Guido, 19 anni, è iscritto al primo anno di architettura e vive nel quartiere Nomentano, in un elegante palazzo tra Villa Paganini e Villa Torlonia. Il padre è un alto dirigente di un istituto di credito. Angelo Izzo, 20 anni, è figlio di un ingegnere edile. Iscritto a medicina, Izzo è conosciuto per la sua prepotenza e le sue teorie sulla divisione in classi. I dominanti, i poveri cristi, i pidocchiosi. Al Circeo, la famiglia Ghira ha costruito una villa lussuosa su due piani con giardino, box e taverna. Poco lontano dalla costa, con una vista mozzafiato sull'isola di Ponza. È lì che Izzo e Guido portano due ragazze provenienti dai quartieri periferici di Roma. Rosaria Lopez, 19 anni, non ha ancora finito le scuole medie. Vive con il fratello, la sorella e i genitori anziani e malati in due stanze, in via di Grotta Perfetta all'Ardeatino. Donatella Colasanti, coetanea di Rosaria Lopez, padre impiegato, madre casalinga, un fratello di un anno più grande di lei. Andiamo ad una festa a Lavinio, ci divertiremo, vedrete, dicono Guido e Izzo alle due ragazze. Ma a Lavinio Donatella e Rosaria non arriveranno mai. Raggiungeranno invece Villa Moresca nel Circeo, la villa di Ghira. Il resto si snoda lungo 36 ore di torture morali, fisiche e sessuali. Ghira, Izzo e Guido uccidono Rosaria Lopez e colpiscono ripetutamente Donatella Colasanti. A quel punto pensano che le due ragazze siano morte. le avvolgono in sacchi di plastica, le caricano nel bagagliaio della 127 di Guido e fanno ritorno a Roma. Parcheggiano l'auto sotto l'abitazione dello stesso Guido in via Pola e vanno a mangiare in pizzeria. Ma Donatella Colasanti è ancora viva. Si accorge che l'auto è stata abbandonata. La sua voce richiama l'attenzione di alcune persone che aprono il bagagliaio dell'auto. Donatella è salva. Per Rosaria non c'è nulla da fare. E Donatella, qualche ora dopo, offrirà questo racconto ai cronisti giunti in ospedale.
0: Dove hanno messo il laccio intorno al collo, cercavano di... mi avevano un laccio, mi tiravano. E poi, vedendo che non riuscivo a morire, hanno preso la sbrangata con la testa. E dicevano sempre: questa qui, Madonna, resiste troppo, quando è che muore?
5: In questo momento lei ha fatto finta di essere morta.
0: Sì, dice casomai, dopo gli diamo una spistolettata, quando me l'ha messa nel portabagagli dice finalmente è morta.
4: Vittime e carnefici, figli della borghesia romana di destra contro ragazze che vivono nei quartieri popolari della capitale. Tirati su in fretta negli anni della speculazione edilizia e del boom economico, come ricorda Giovanni Columba, giornalista e scrittore.
6: Questi ragazzi, che poi erano ragazzi di tutti i giorni, ragazzi nei quali si poteva riconoscere una gran parte della città, erano Pariolini, Piazza Euclide, insomma ragazzini per bene, di questi che giravano con le automobili, con le prime motociclette, e le ragazze, anche loro, erano personaggi normali, comuni, non c'erano ambienti diversi, non c'era la politica, era la vita quotidiana, nella quale si rifletteva la vita dei lettori, e quindi la consapevolezza che questo sarebbe potuto accadere a tutti, ai figli di tutti, ai fratelli di tutti, ha provocato in quella circostanza veramente uno shock nuovo di fronte al delitto e al male che si configurava in un modo fino allora forse visto al cinema, ma nemmeno questo disprezzo della vita umana, questo sadismo nell'infliggere sofferenze gratuite. Che era un film dell'orrore, è stato uno dei primi film dell'orrore di cui la cittadinanza è venuta a conoscenza attraverso un fatto vero.
4: Dopo il delitto del Ciceo vengono arrestati Gianni Guido e Angelo Izzo. Andrea Ghira riesce invece a fuggire. Poi la giustizia farà il suo corso e il lungo iter giudiziario si svolgerà sull'onda dell'emozione popolare suscitata da un delitto così efferato. Il processo si svolge nel luglio 1976. I giudici non concedono alcuna attenuante ai tre imputati, che vengono condannati in primo grado all'ergastolo per omicidio pluriaggravato. Nel gennaio 1977 Gianni Guido e Angelo Izzo cercano di evadere dal carcere di Latina. Prendono in ostaggio una guardia carceraria, ma il tentativo fallisce. Ma ripercorriamo i mesi drammatici del processo di primo grado. Nelle aule del Tribunale di Roma Angelo Izzo parla davanti a Donatella Colasanti, uno davanti all'altra.
7: Vigliacco e basta. Cioè, hanno avuto fai grandi con noi che eravamo ragazzine, che eravamo piccole. Però adesso tremano, con le porte chiuse quando devono parlare. Sono stupida farsa che si vede benissimo che recita. Recita pure male.
8: Perché?
7: Perché si vede.
4: E durante le udienze fuori dal tribunale, migliaia di femministe trasformano quel processo per stupro in uno strumento per la loro liberazione.

0: Anita Pasquali, leader del movimento femminista, ricorda il processo per il delitto del Circeo che trasformò le coscienze delle donne che chiesero ed ottennero di costituirsi parte civile.
1: C'era una parola d'ordine che è stata quella che ci ha tenute unite, che per lunghi anni ha tenuto in piedi anche per quanto possibile il movimento per la legge, e ancora oggi in fondo riaffiora nelle nostre attività, che era: per ogni donna stuprata e offesa siamo tutte parte lesa. Questa era una parola dove dentro c'era, ecco, una trovata solidarietà e identificazione tra le donne, le più lontane, diciamo, dalla possibilità di uno stupro, e quelle invece che la vivevano più da vicino, o che ci unificava.
0: Poi si giunge alla requisitoria del PM Vito Giampietro, che formula considerazioni generali.
2: Io vi esorto a svolgere il vostro mandato con serenità, con obiettività, con umiltà, ma anche con fermezza, con coraggio, con severità, ricordandovi che giustizia è essenzialmente equilibrio e proporzione tra violazione commessa e sanzione da irrogare.
0: E alla fine entra nei particolari, muove precise accuse e risponde così ai difensori di Gianni Guido e Angelo Izzo, che chiedono invece una perizia psichiatrica nei confronti degli imputati.
3: Non vi è follia nel comportamento di Guido e di Izzo e di Ghira, aggiungo. Non vi è la follia che ottunde il sentimento, che ottenebra la volontà, che obnubila il cervello. Il delitto è lucido, freddo, spietatamente voluto per il perseguimento di un fine ben determinato.
0: Proprio in quel momento Andrea Ghira, dalla sua latitanza, invia un bigliettino ai camerati Angelo Izzo e Gianni Guido. Si vanta di avere protezioni importanti. Vi farò scarcerare tutti in breve tempo, promette Ghira. Poi minaccia di morte. Donatella Colasanti. I familiari di Gianni Guido e Angelo Izzo avevano offerto soldi alla famiglia di Rosaria Lopez, ma il padre li ha rifiutati. Vogliamo solo giustizia, dice al compianto Giuseppe Marrazzo, straordinario inviato del TG2.
4: Quanti figli ha, signor Lopez?
5: Erano 8 figli, adesso sono 7.
4: Non c'è stato un padre o una madre che siano venuti a chiederle perdono?
5: Nessuno si è presentato a chiedere nemmeno perdono, niente. Perché ci manca anche il coraggio a chiedere il perdono, perché si deve anche vergognare.
4: È vero che le famiglie degli imputati le hanno offerto un risarcimento?
5: Sì, i familiari, per potersi liberare dell'ergastolo, hanno offerto dei soldi, e che io non ho di bisogno di questi soldi, ossia che venga fatta giustizia.
0: Gianni Guido e Angelo Izzo, le loro storie sono costellate da evasioni da carcere di massima sicurezza, riuscite grazie ad una rete di protezioni e complicità non sempre accertate in sede penale. Gianni Guido viene subito trasferito nel carcere di San Gimignano. Da quel penitenziario fugge nel 1981 e 2 anni dopo viene arrestato a Buenos Aires sotto falso nome. Viene ricoverato in ospedale in attesa di estradizione, ma il 15 aprile 1985 Guido riesce a dileguarsi. Sarà nuovamente intercettato nel giugno 1994 a Panama e trasferito definitivamente in Italia. Anche per Angelo Izzo la fuga resta l'unica arma per sottrarsi alla giustizia. Izzo riesce ad evadere dal carcere di Alessandria il 25 agosto 1994, per essere poi rintracciato in Francia il 15 settembre successivo. Negli anni 80-90 Angelo Izzo si trasformerà in un collaboratore di giustizia. Sarà ascoltato da magistrati, giudici, polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini sulle stragi neofasciste dal 69 al 1980 e sui delitti eccellenti della mafia politica, rivelazioni confermate solo in parte in sede processuale. Izzo parlerà del suo pentimento a Milano nell'aula bunker di San Vittore nel 2000 durante il processo di primo grado per la strage di Piazza Fontana.
6: Il motivo principale è che entrò in crisi in qualche maniera l'immagine che avevo di me stesso, cioè dopo 10 anni, 11 anni di carcerazione io naturalmente non mi trovavo più in quell'abito in cui che mi ero cucito addosso, diciamo un po' diciamo di cattivo tra virgolette, ed incontrai un magistrato come il dottor Vigna che seppe cogliere magari dei sintomi di crisi, diciamo proprio di crisi personale che vivevo. Poi probabilmente anche la speranza di qualche beneficio, insomma, di ricostruirmi una vita, certamente ha avuto, anche se non c'erano leggi, non c'era niente, insomma, quindi diciamo, poi ha avuto un'influenza, una speranza così, diciamo, anche non razionale, non proprio naturalmente. Ecco, queste più o meno possono, proprio diciamo, dette in pochissimo, anche la crisi politica che cominciava a non credere più in quel tipo di ideologie in cui avevo creduto, diciamo, oggi ne sono assolutamente lontano, insomma.

0: Nel 2004 il Tribunale di Palermo concede ad Angelo Izzo la semilibertà e lo ritiene ravveduto. Viene trasferito a Campobasso. Nel 2005 però Izzo uccide Maria Carmela e Valentina Maiorano, moglie e figlia di Giovanni Maiorano, un boss pugliese, suo compagno di cella a Palermo. Otto mesi dopo aver ucciso Rosaria Lopez e seviziato Donatella Colasanti, Andrea Ghira è già a Madrid, all'ufficio reclute della Legion Española. A disegnare la sua storia segreta è un comunicato del comando del Terzo Gran Capitán, la brigata della Legione che ha sede nell'enclave di Melilla, sulla costa marocchina. Secondo la versione ufficiale, Andrea Ghira si trova in Spagna sotto il falso nome di Massimo Testa fin dai primi anni Ottanta. Nel 1993 viene sospeso per uso e detenzione di sostanze stupefacenti. Muore l'11 aprile 1994 per overdose. È la verità fornita da parenti e familiari di Andrea Ghira oppure l'ennesima messa in scena al quale troppo spesso la storia dell'Italia contemporanea ci ha abituato? Gianni Cipriani, giornalista e scrittore.
1: Non mi meraviglierei molto se emergesse una realtà un pochino più complicata, nel senso che dalla ricostruzione che è emersa c'è questa fuga che sostanzialmente lo porta in Spagna nella legione straniera e lì rimane fino alla morte. Noi sappiamo che al di là dei rapporti storici della Spagna all'epoca franchista con la diaspora delle versioni neofascista italiana, sappiamo anche che c'era una rete di solidarietà e di connivenze molto, molto più ampia, per cui non mi meraviglierei assolutamente se Ghira si fosse mosso all'interno di questo circuito. Le reti neofasciste, soprattutto negli anni 70, erano molto articolate. Diciamo, quella che emerge è una ricostruzione talmente lineare da essere poco credibile.

0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continueremo a raccontare la strage del Circeo.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 12 e 20 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: 1975. Roma e l'Italia intera sono sconvolte dalla notizia di un crimine talmente efferato da essere inconcepibile. In un piccolo comune della provincia di Latina, tre giovani di buona famiglia hanno rapito e torturato per un giorno e una notte due ragazze, uccidendone una e causando gravi ferite all'altra prima di essere arrestati. Chi sono questi tre aguzzini? E come sono potuti arrivare a commettere un atto così crudele? La verità ha le sue radici nella tormentata vita sociale degli anni 70, in cui il culto della violenza e l'ideologia neofascista allungano i loro tentacoli anche negli ambienti più insospettabili. Massimo Lugli e Antonio Del Greco ripercorrono i traumatici eventi del massacro del Circeo, raccontando i pregressi dei colpevoli, lo svolgersi dei fatti e le conseguenze di uno dei crimini più tristemente celebri della storia italiana. Massimo Lugli è un cronista di lungo corso. Dunque, un raccontatore, un narratore di tante storie d'Italia, una di queste è quella drammatica, terribile, che sta nell'ultimo libro che ha scritto Massimo Lugli, cioè Quei bravi ragazzi del Circeo, un romanzo scioccante di una delle pagine più nere della storia criminale italiana. Newton Compton Editori. E nella notte, una notte della Repubblica terribile, tra il 29 e il 30 settembre del 75, siamo in provincia di Latina, sul litorale pontino, nel comune di San Felice Circeo. Lì ci sono tre personaggi della Roma Bene, Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira, in una villa di proprietà della famiglia di Ghira. Col pretesto di una festa vengono fermate, diciamo così, rapite e poi violentate e torturate due donne, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez. Queste torture, queste violenze provocano la morte di Rosaria Lopez, mentre l'unica, diciamo così, sopravvissuta, se possiamo dirlo, è Donatella Colasanti, sopravvissuta, ma che poi a queste vicende qua terribili, insomma, non si sopravvive mai. Cosa c'è ancora di scoperto nel racconto sui bravi ragazzi del Circeo?
5: Beh, innanzitutto devo precisare che il libro non l'ho scritto da solo, ma a quattro mani con Antonio Del Greco, che è un ex funzionario di polizia, forse il più famoso a Roma, uno dei più famosi d'Italia, che ha lavorato su quasi tutti i grandi casi e che è diventato mio coautore. Noi stiamo scrivendo adesso l'ottavo romanzo insieme, è un romanzo, quindi mi preme, questa non è un'inchiesta verità, anche perché nella realtà sulla vicenda del Circeo non c'è più niente da scoprire, non ci sono retroscena, non c'è, forse l'unica cosa che non sapremo mai è come fece Andrea Ghira, che, come ricordiamo, poi morì di overdose a Melilla nell'enclave spagnola in Marocco, come fece a scappare, perché lui fu sicuramente avvisato. Ricordiamo che i tre assassini, dopo aver infierito sulle ragazze, Donatella si finse morta, fu caricata nel portabagagli di una 127, i ragazzi tornarono a Roma, i tre assassini, con l'intento probabilmente di buttarle da qualche parte, a mare o al fiume. Lungo la strada però gli venne fame, si fermarono a mangiare in pizzeria e, già che c'erano, attaccarono briga con dei ragazzi di sinistra. Allora erano, la gente si riconosceva per l'abbigliamento, il modo di fare, i capelli, eccetera, erano quegli anni, si girava marchiati. Ci fu questa zuffa. Nel frattempo un metronotte passò vicino alla 127, che era di Guido, sentì quello che gli sembrava il miagolio di un gatto nel portabagagli, dette l'allarme e fu scoperto il cadavere e Donatella, che emerge, che è quella foto terribile che poi è stata, come dire, l'emblema stessa del Circeo, che compare sulla copertina del nostro romanzo, anche se per rispetto la donna è stata tolta, c'è solo la macchina. Ora, non è che ci siano, ripeto, grandi misteri, questi hanno fatto sicuramente tutto da soli, aiutati dalla loro ricchezza, dagli agganci e da tutto, convinti dell'impunità. E poi il libro è diviso in tre parti, perché poi ci fu questa coincidenza incredibile: dopo 30 anni praticamente il destino chiude i conti, perché che succede? Che dopo 30 anni, nel 2005, Angelo Izzo, che era all'ergastolo, ottiene la semilibertà, esce e uccide due donne, madre e figlia. Lo stesso anno vengono scoperti a Melilla i resti di Ghira, che era stato latitante per 30 anni e era stato ricercato praticamente in tutto il mondo, Iran, Israele, India, dappertutto, e invece era morto lì. E nello stesso anno, il 30 dicembre, muore Donatella. Ora, Donatella per esempio non ha mai voluto credere che quello fosse il corpo di Ghira. Lo capisco, perché era sconvolta, ma su questo non ci sono dubbi, cioè il test del DNA è stato fatto tre volte, sono testimonianze, quindi non ci sono dubbi, la storia si è chiusa qui e resta vivo e libero Gianni Guido, che ha scontato la sua pena praticamente, perché lui fu l'unico che, avendo risarcito la famiglia di Rosaria Lopez, fu condannato a 30 anni e non all'ergastolo come gli altri due.
0: Mentre Izzo è diventato un pentito, un collaboratore di giustizia, e poi dobbiamo ricordare che tutti e tre erano dei militanti di estrema destra, e sì, Izzo in particolar modo poi conosce nelle carceri numerosi personaggi, e i suoi racconti non sempre sono stati coincidenti con la verità. Però insomma, il romanzo che pubblichi insieme ad Antonio Del Greco è però uno spaccato di un'Italia, di un pezzo d'Italia in cui un gruppo di giovani di buona famiglia rapiscono, torturano, violentano per un giorno, una notte, due ragazze, ne uccidono una e causano gravi ferite alla prima, prima di essere poi alla fine arrestati. Ma chi sono questi tre aguzzini, questi tre assassini?
5: Ma guarda, intanto non erano pariolini, a Roma furono definiti pariolini perché la definizione è un po' come credo a Milano i San Babilini, no? Cioè quelli, i ragazzi ricchi, ma nella realtà nessuno abitava ai Parioli, di loro abitavano al quartiere Trieste sostanzialmente, che è un quartiere borghese, buona famiglia, erano stati a scuola a San Leone Magno, come si legge poi nella scuola cattolica, e però erano studenti universitari, tutti e tre di famiglie piuttosto facoltose, in realtà studenti a tempo perso, erano a tempo pieno militanti eversori, avevano cominciato con il FUAN, Caravella, che era l'organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, poi si erano iscritti al MIS, però erano stati espulsi recentemente perché nascondevano motorini rubati nel giardino di questa sezione. Loro frequentavano, come un po' era molto comune nell'estrema destra degli anni 70, io me lo ricordo perché a quel tempo ero un giovane cronista di Paese Sera, L'estrema destra flirtava con la criminalità comune, non a caso poi quelli sono gli anni in cui comincia anche l'avventura di Carminati, sono gli anni del ministero dell'arsenale, nel ministero non ancora, ma stanno per arrivare, il ministero della sanità a Roma, gli anni di intrecci fra rapinatori e eversori, anche perché era la criminalità che riforniva questi ragazzi di armi. Allora giravano moltissime armi, ne girano anche tante adesso e quasi tutte provengono da furti d'appartamento o rapine a metronotte o metronotte stagionali, che se le vendono ne fanno finta di essere stati derubati, però giravano tantissime armi, ma diciamo che erano soprattutto appannaggio dell'estrema destra. I gruppi di estrema sinistra invece si riforniranno inizialmente con i vecchi arsenali nascosti dai partigiani dopo la liberazione, diciamo. Quindi hanno delle storie molto particolari, è una storia intrisa di politica. Io ricordo il processo fu una specie di sfilata femminista, allora gli avvocati tentarono questa strada vergognosa di far cadere la responsabilità sulle vittime, ma perché ci siete state, ma come eravate vestite, ma che cosa avete fatto, però non funzionò. E ricordiamo che fu quella la vicenda che dette il via alla revisione della legge sulla violenza sessuale, perché la violenza sessuale allora era un crimine contro la morale, quindi molto meno, un po' come gli atti osceni in luogo pubblico, e dopo, anche grazie all'impegno di Donatella Colasanti, divenne un reato contro la persona, perseguibile d'ufficio.
0: Il processo sulla strage del Circeo apre una riflessione più ampia sulla violenza contro la donna. Qui siamo nel Tribunale di Latina. L'avvocata Tina Lagostena Bassi ha difeso una giovane vittima di uno stupro non solo dagli artefici della violenza, ma anche dai loro legali. Come nel processo sulla strage del Circeo, anche qui le requisitorie tendevano infatti a dimostrare presunti atteggiamenti sconvenienti oppure una colpevole passività della ragazza, che avrebbero attenuato, se non addirittura giustificato, la gravità del gesto. Di questa condizione di dolorosa discriminazione Tina Lagostena Bassi denuncia tutta la drammaticità. Si tratta certamente di una ringa straordinaria, ancora oggi estremamente attuale.
6: Presidente, giudici, credo che innanzitutto io debba spiegare una cosa, perché noi donne siamo presenti a questo processo, intendo prima di tutto Fiorella, poi le compagne presenti in aula e Dio, che sono qui prima di tutto come donna e poi come avvocato. Che significa questa nostra presenza? Ecco, noi chiediamo giustizia. Non vi chiediamo una condanna severa, pesante, esemplare, non ci interessa la condanna. Noi vogliamo che in questa aula ci sia resa giustizia, ed è una cosa diversa. Che cosa intendiamo quando chiediamo giustizia come donne? Noi chiediamo che anche nelle aule dei tribunali ed attraverso ciò che avviene nelle aule dei tribunali si modifichi quella che è la concezione socioculturale del nostro paese. Si cominci a dare atto che la donna non è un oggetto. Noi donne abbiamo deciso, e Fiorella in questo caso, a nome di tutte noi, e noi le siamo solamente a lato, perché la sua è una decisione autonoma, di chiedere giustizia. Ecco, questa è la nostra richiesta. E certo, io non sarò molto lunga, ma devo purtroppo ancora prendere atto, e mi scusino i colleghi, che se da parte di questo collegio si è trattato, in questo caso Fiorella, ma si sono trattate le donne come donne e non come oggetti, ancora la difesa dei violentatori considera le donne come solo oggetti, con il massimo disprezzo, e vi assicuro, questo è l'ennesimo processo che io faccio ed è, come al solito, la solita difesa che io sento. Vi diranno gli imputati, svolgeranno quella che è la difesa che a grandi linee già abbiamo capito. Io mi auguro di riuscire ad avere la forza di sentirli, non sempre ce l'ho, lo confesso, di avere la forza di sentirli e di non dovermi vergognare come donna e come avvocato per la toga che tutti insieme portiamo, perché la difesa è sacra ed inviolabile, è vero, ma nessuno di noi avvocati, e qui parlo come avvocati, si sognerebbe di impostare una difesa per rapina così come si imposta un processo per violenza carnale. Nessuno degli avvocati direbbe, nel caso di quattro rapinatori che con la violenza entrano in una gioielleria e portano via le gioie, beni patrimoniali, sicuri da difendere, bene, nessun avvocato si sognerebbe di cominciare la difesa che comincia attraverso i primi suggerimenti dati agli imputati, di dire ai rapinatori: vabbè, dite che però il gioielliere ha un passato poco chiaro, dite che il gioielliere in fondo ha ricettato, ha commesso reati di ricettazione, dite che il gioielliere è un usuraio che specula, che guadagna, che evade le tasse. Ecco, nessuno si sognerebbe di fare una difesa di questo genere, infangando la parte lesa soltanto. E nessuno lo farebbe nemmeno nel caso degli espropri proletari, ma questi sono avvocati che certamente non difendono nessuno che fa esproprio proletario. Ed allora io mi chiedo perché, se invece che quattro oggetti d'oro l'oggetto del reato è una donna in carne ed ossa, perché ci si permette di fare un processo alla ragazza? E questa è una prassi costante. Il processo alla donna, la vera imputata è la donna. E scusatemi la franchezza, se si fa così è solidarietà maschilista, perché solo se la donna viene trasformata in un'imputata, solo così si ottiene che non si facciano denunce per violenza carnale. Io non voglio parlare di Fiorella, secondo me è umiliare una donna venire qui a dire non è né una puttana né niente, una donna ha diritto di essere quello che vuole e senza bisogno di difensori. E io non sono il difensore della donna Fiorella, io sono l'accusatore di un certo modo di fare i processi per violenza, ed è una cosa diversa. Tutto si cerca di sporcare, e questa ragazza alla ricerca disperata di lavoro, e che lavoro fa? Lavoro nero, mentre se andasse per le strade non avrebbe bisogno di andare per 70.000 lire al mese a lavorare da Giordano, perché tanto era il suo guadagno. Pensate, una violenza carnale ad opera di quattro, durata un pomeriggio, con un sequestro di persone in una villa, viene valutata 2 milioni. Il silenzio della Fiorella valeva 1 milione, invece. Questo vi prego di tenerne conto ai fini dell'esame di quella tal congruità dell'offerta di risarcimento. Bene, le si offre 1 milione. E Fiorella, che ripeto è pure una ragazza che avrebbe bisogno di soldi, ma li vuole solo lavorando pulitamente, anche se fa lavoro nero, se viene sfruttata come lavoro, ma vuole guadagnare i soldi solo col suo lavoro, fa finta di accettare, guadagna qualche ora. Non vi sto a rileggere tutto, dice ne riparliamo domani. Perché domani? Sono 7:30 di mattina, 8:00 ci sono altre telefonate. Lei risponde non lo voglio vedere subito, 11:00. È già al commissariato, ma il maresciallo è stato fin troppo chiaro. quando ha detto, quando sono andato a fermare il se lo aspettava e mi ha detto sì, per i fatti di Fiorella. Siete qui per i fatti di Fiorella, l'abbiamo sentito orora. Ma se i fatti di Fiorella era che avevano avuto un rapporto a pagamento, non a pagamento, ma con una donna consenziente, ma come uno si aspetta la polizia? E poi, la seconda parte, vengono interrogati dal pubblico ministero a Regina Coeli e non è ancora intervenuto il difensore a dare suggerimenti. E allora che cosa fanno? Negano, mentre al maresciallo confermano di aver avuto rapporti carnali, perché tanto anche hanno detto, di fronte al PM negano l'evidenza. Ma chi ha mai detto che occorre la pistola, che occorrono le botte? Nel Medioevo, sì, si diceva, quando si parlava, e vi ricordate, recenza di qual, la giurisprudenza del decennio scorso, della vis grata quelle. Non siamo più ancorati a provare questa violenza gradita alla fanciulla che si ammanta di pudicizia. Nel 1977-78 i costumi sono diversi. Se una donna vuole andare con un ragazzo ci va, molto più semplicemente. E non si parla di vis grata quelle, né di quella resistenza, anche una bella sentenza, destinata a cadere come le mura di Gerico, a nome di Fiorella e a nome di tutte le donne. Molte sono, ma l'ora è tarda e noi vogliamo giustizia. E difatti, questo io vi chiedo, giustizia. Noi non chiediamo le condanne, non ci interessano, ma rendete giustizia a Fiorella e attraverso la vostra sentenza voi renderete giustizia alle donne, a tutte le donne, anche a quelle che vi sono, e prima di tutto a quelle che vi sono più vicine, anche a quelle povere donne che per disgrazia loro sono vicine agli imputati. Questa è la giustizia che noi vi chiediamo. Per quanto attiene al risarcimento, già vi ho detto, una lira per Fiorella, questa ragazza così venale che andava con uomini per soldi, vero, e sulla quale voi butterete fango a piene mani. Bene, questa ragazza così venale vuole una lira e vuole la somma ritenuta di giustizia devoluta al Centro contro la violenza sulle donne, perché queste violenze siano sempre meno, perché le donne che hanno il coraggio di rivolgersi alla giustizia siano sempre di più.
0: Tanta strada si è compiuta dai fatti del Circeo. Il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la legge numero 69 del 2019, cosiddetta Codice Rosso, che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale domestica. Una estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere è stata poi prevista anche dalla legge numero 134 del 2021 di riforma del processo penale, mentre la legge numero 53 del 2022 ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere. Sempre al Senato, infine, è stata istituita la commissione d'inchiesta monocamerale sul femminicidio.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
7: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue un regime prettamente anticiclonico sul nostro paese, caratterizzato da sole e caldo. Nel corso del pomeriggio avremo ancora un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solamente qualche addensamento e alcuni rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e i cieli torneranno sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue un regime prettamente anticiclonico sul nostro paese, caratterizzato da sole e caldo. Nel corso del pomeriggio avremo ancora un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solamente qualche addensamento e alcuni rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e i cieli torneranno sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: taking you home.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 14.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue un regime prettamente anticiclonico sul nostro paese, caratterizzato da sole caldo. Nel corso del pomeriggio avremo ancora un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solamente qualche addensamento e alcuni rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e i cieli torneranno sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue un regime prettamente anticiclonico sul nostro paese, caratterizzato da sole e caldo. Nel corso del pomeriggio avremo ancora un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solamente qualche addensamento e alcuni rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e i cieli torneranno sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Il cielo non promette nulla di buono. È il 28 maggio 1974, ma l'estate a Brescia ancora non arriva. Le strade che portano in centro sono tinte dei colori di striscioni e bandiere. Entrano in Piazza della Loggia 10.000 anime. Sono sindacalisti, operai, studenti, disoccupati, giovani e vecchi, volti di gente comune. Si trovano tutti lì convocati dal Comitato Permanente Antifascista e da CGIL CISL UIL, con gli indumenti inzuppati di quella pioggia fine che dà fastidio e non fa vedere lontano. Una sottile coltre di umidità, nubi basse che quasi sembrano nebbia. I manifestanti attendono un cenno, un gesto, mezze frasi, il segno di una civile protesta contro una violenza che dura ormai da settimane. Lo hanno promesso alla città di Brescia e che quegli attentati, quelle bombe devono proprio finire. Parla Franco Castrezzati della CISL. Sono le 10 e 12 minuti. La pioggia inizia a battere fitta su mille ombrelli aperti, sugli impermeabili, sui giubbotti. Le sue saranno parole ingoiate di traverso. E il sonoro che trasmettiamo è il discorso originale del comizio. Un enorme boato scuote Piazza della Loggia, viene da sotto i portici dove sono stipate centinaia di persone, quelle che non hanno ombrelli ma non intendono andare a casa.
4: Amici e compagni lavoratori, studenti, siamo in piazza perché in questi ultimi tempi una serie di attentati di marca fascista ha posto la nostra città e la nostra provincia all'attenzione preoccupata di tutte le forze antifasciste. E le preoccupazioni sono tanto più acute ove si tenga conto che la macchina difensiva delle istituzioni democratiche della Repubblica si è messa in moto solo dopo che alcune fortuite circostanze hanno rivelato l'esistenza di un'organizzazione eversiva ampiamente finanziata e dotata di mezzi micidiali, sufficienti comunque a creare terrore e sbandamento. Sono così venuti alla luce uomini di primo piano, già legati alla Repubblica di Salò, che hanno rapporti con gli attentatori di Piazza Fontana e del direttissimo Torino-Roma, con il disciolto gruppo di Ordine Nuovo, risorto poi sotto la sigla di Ordine Nero, con le squadracce d'azione Mussolini e con il Movimento di Azione Rivoluzionaria, con le organizzazioni La Rosa dei Venti e Riscossa e con lo stesso Movimento Sociale Italiano. Vengono pure alla luce bombe, armi, fritolo, esplosivi di ogni genere. Così si attenta alla vita umana, che è un diritto naturale. Si innescono ordigni esplosivi contro le sedi di partiti, di sindacati, di cooperative, col proposito di intimidire. Il propellente per queste imprese banditesche è ancora una volta l'ideologia fascista. Oggi ancora si insiste su questa strada, approfittando dell'inesperienza, ed è così che i mandanti, i finanziatori dell'eversione, possono seminare distruzione e morte senza scoprirsi. Possono camuffare le loro trame con tinte diverse da quella nera, come è avvenuto per l'attentato di Piazza Fontana o del treno Torino-Roma. La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Eppure il Movimento Sociale Italiano vive e vegeta. Almirante, che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al...
5: State fermi! Compagni e amici, state fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi!
6: State calmi!
5: State all'interno della piazza! Il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza! State all'interno della piazza! State all'interno della piazza! Lavoratori, state all'interno della piazza! Il servizio d'ordine! State calmi! Invitiamo tutti a portarsi sotto il palco! Venite sotto il palco! Lavoratori, venite sotto il palco! Il servizio d'ordine, venite sotto il palco! State calmi! Vi preghiamo di venire sotto il palco! Lasciate posto la croce bianca! Venite sotto il palco! Portatevi alla sinistra della piazza! Portatevi alla sinistra della piazza! State calmi! Lavoratori! Portatevi alla sinistra della piazza verso il palco! Portatevi alla sinistra della piazza verso il palco! Lavoratori! Lasciate il passo! Lavoratori! Rechiamoci tutti in Piazza della Vittoria! Rechiamoci tutti in Piazza della Vittoria! Passando alla sinistra della piazza vicino al palco! Lasciate il passo alle macchine per il soccorso! Lasciate il passo alle macchine per il soccorso! Invitiamo la folla ad andare in Piazza della Vittoria! Tutti in Piazza della Vittoria! Tutti in Piazza della Vittoria!
3: Piazza della Loggia, 28 maggio 1974, 8 morti, 102 feriti, alcuni gravi, 5 insegnanti, 2 operai, un pensionato, Giulietta Banzi Bazzoli, Livia Bottate, Clementina Calzari Trebeschi, Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti, Alberto Trebeschi, Vittorio Zambata. Neanche un sorriso, un sospetto, una parola, nemmeno una frazione di tempo, quanto basta per accorgersi che in un cestino dei rifiuti sotto i portici della piazza c'è chi ha messo poco prima un ordigno di alto potenziale. Alla fine moriranno tutti sul colpo, nel giorno in cui dalla polvere nera e giallastra c'è chi vede perfino volare in alto una bicicletta. Va su verso il cielo, sembra uno strano mostro di metallo. Si alza oltre lo sguardo delle persone, poi si schianta sull'asfalto. Franco Castezzati è la memoria di questa strage in tempo di pace. Mi disse un giorno: Pioveva parecchio e questo aveva impedito che ci fosse una grande partecipazione. Per non lasciare le persone in una situazione di disagio, avevamo deciso di cominciare puntualmente alle 10. Io iniziai a parlare dal palco in uno stato d'animo che rifletteva quello della città, che subiva da mesi attentati anche limitati alle cose. Quel giorno fu la prima volta che l'attentato colpì tragicamente la gente. Ricordo di aver visto prima di tutto una specie di nube e subito dopo l'esplosione. Contemporaneamente ho visto volare gli striscioni, le bandiere e ho capito subito che era accaduto qualcosa di molto grave. Dal palco ho visto la piazza ribollire di rabbia, ansia, dolore, paura e in quel momento ho capito una cosa. Dovevo controllare la situazione. Giungevano le voci più disparate, c'era uno stato di tensione emotiva. Il problema più importante era dire alla gente cosa dovesse fare. Avevo già avuto un'esperienza traumatica durante la resistenza. Ricordo una volta ero prigioniero e ci obbligarono ad assistere ad una fucilazione. Pensavo fosse stata l'esperienza peggiore della mia vita, ma sbagliavo. Questo attentato è stata la cosa peggiore. Può darsi che oggi io sia più fragile di quando ero giovane, non lo so. So che certamente la cosa che mi ha segnato per sempre. Da quel palco di Brescia la vita di Franco Castrezzati non è più rimasta la stessa. Ha seguito, fino al giorno della sua morte, tutti i passaggi delle inchieste, con la speranza che si facesse piena luce sugli esecutori e sui mandanti della strage.
6: Era già un paio d'anni che c'erano continui attentati, eccetera, fortunatamente senza vittime. Quindi anche qui a Brescia abbiamo avuto molti attentati alle sedi dei partiti, del sindacato, eccetera, eccetera. E a un certo momento, dopo che erano stati catturati alcuni di loro, insomma, abbiamo deciso di fare una grande manifestazione in Piazza della Loggia contro questa rinascita del fascismo. E siccome io facevo parte del comitato provinciale antifascista, hanno deciso che dovevo essere io a parlare, perché che subivano più attacchi e più interventi, prese di posizione, eccetera, erano i sindacati. E dicono: va bene, parli tu. Alla mattina io ero qui, che avevo fatto un po' di appunti sulle varie, diciamo, iniziative dei fascisti, delle grandi prese di posizioni e così. E poi sono uscito con mio figlio e siamo andati alla mattina alle 6 circa in Piazza della Loggia. In Piazza della Loggia io dovevo incominciare a parlare alle 10. Alle 10 pioveva molto, stavano affluendo ancora le colonne di lavoratori che uscivano dalle fabbriche per assistere alla manifestazione. C'era uno sciopero provinciale, c'era. La piazza era piena, ma però arrivavano nuove file di lavoratori. Io ho incominciato, proprio perché pioveva, a fare qualche cosa di non consueto, cioè a parlare alle 10. E a un certo momento stavo dicendo proprio a Milano, e mi riferivo a qualche cosa che era capitato a Milano. Nel dire a Milano ho sentito un grande, anzi prima ho visto un po' di fumo bianco e poi uno scoppio terribile. Tutti gli striscioni, le bandiere che erano portate dai lavoratori volavano per aria e metà piazza era tutta sdraiata per terra.
7: Milano al... Compagni e amici, state fermi! Calma!
6: Arrivano lì i primi a dirci: guardate che qui purtroppo ci sono dei morti, ci sono gambe di qua, mani di là. C'è una cosa terribile. Io sono andato su, ho litigato col vicequestore, perché il vicequestore era sempre contro di noi durante i picchetti degli scioperi, era un fascista, era. E niente, dopo è capitato lì, siccome stavano facendo il consiglio generale della CIS nazionale qui ad Asenzano, hanno sospeso il Consiglio nazionale lì, al quale non ho partecipato perché dovevo parlare. E poi è capitato gli storti. Siccome avevo fra i feriti un mio fratello che era ferito, me la portavano che era pieno di sangue e così, è stato caricato su una macchina e portato in ospedale. Aveva rotto la vena, l'arteria, insomma, niente, abbiamo incominciato subito. Sapevamo la difficoltà che c'era, perché uno diceva guardate che è meglio spostarsi tutti ai lati della strada, della piazza, altri dicevano no, è meglio restare qui in centro della piazza, perché non si sapeva se era finito tutto o se quello era l'inizio di qualche cosa di peggio. Oppure li abbiamo mandati in piazza, finalmente li abbiamo mandati in piazza della Vittoria, e io sono andato lì a parlare per dire: adesso andate nelle fabbriche che inizia uno sciopero oltranza e cercate di stare molto attenti. Dopo purtroppo abbiamo dovuto cominciare a pensare ai funerali delle vittime.
3: La bomba di Piazza della Loggia a Brescia scoppia nel mezzo della crisi economica e di forti tensioni politiche. Nel 1974 è in atto una profonda recessione conseguente alla crisi petrolifera dell'anno precedente. Sono i giorni del duro scontro politico sul divorzio. Da un lato c'è la Chiesa, le componenti di destra della Democrazia Cristiana e il Movimento Sociale. Contro di loro sono schierati tutte le forze, incluso il PCI, il PSI, i settori laici della politica italiana, la sinistra democristiana. Quella di Piazza della Loggia è una strage che colpisce obiettivi precisi, nemici politici. A Brescia saranno sindacalisti, studenti, operai che protestano contro la violenza e gli attentati fascisti. Giulietta Banzi Bazzoli, 34 anni. Livia Bottardi Milani, 32 anni. Euplo Natali, 69 anni. Luigi Pinto, 25 anni. Bartolomeo Talenti, 56 anni. Alberto Trebeschi, 37 anni. Clementina Calzari Trebeschi, 31 anni. Vittorio Zambada, 60 anni. Sono tutti antifascisti, non obiettivi comuni, come è accaduto il 2 agosto dell'80 nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione di Bologna. Sono militanti sindacali, non agricoltori impegnati nei loro affari nella banca di Piazza Fontana a Milano, non passeggeri dei treni Italicus e del Rapido 904. Per scoprire autori e mandanti della strage di Brescia vi sono lunghi, lunghissimi anni di inchieste, indagini e istruttorie. Un ordigno contro un nemico è sempre un movente nascosto e uno alla luce del sole. Gli investigatori che entrano nell'abitazione di Carlo Fumagalli del gruppo MAR già intravedono il movente quando sequestrano gli atti di una vera e propria dichiarazione di guerra. È scritto: Milano, 7 maggio 74. SAM, Avanguardia Nazionale Potere Nero, dichiarano ufficialmente guerra allo Stato e al bolscevismo. Le ostilità inizieranno a partire dalle ore 24 di oggi mediante attentati alle principali reti ferroviarie aeree, attacchi di comando alle sedi di partiti di sinistra colpevoli dell'attuale stato di cose in cui si trova oggi il decaduto Stato italiano. Carlo Fumagalli, originario di Como, milanese di adozione, partecipa alla resistenza con il nome Jordan. Ha precedenti penali per bancarotta e una lunga serie di truffe. Intende combattere il sistema dall'esterno e fonda il MAR, Movimento di Azione Rivoluzionaria, una sigla che opera nella galassia della destra eversiva. Organizza attentati contro i tralisci dell'alta tensione, in Valtellina. Le inchieste sulla strage di Piazza della Loggia di Brescia partono da lontano. La prima fase di istruttoria inizia il 14 giugno 1974 e termina il 17 maggio 1977. Il sostituto procuratore di Brescia, Francesco Trovato, chiede il rinvio a giudizio di 30 persone, tra cui Ermanno Buzier, imputato della strage di Piazza della Loggia. La richiesta viene accolta dal giudice istruttore Domenico Vino, che dispone il processo contro gli imputati davanti alla Corte di Assise di Brescia. Siamo al 2 luglio del 79. Ermanno Buzzi viene condannato all'ergastolo. 10 anni e 6 mesi sono inflitti ad Angiolino Papa. Buzzi e Papa vengono ritenuti gli esecutori materiali della strage. Sono assolti tutti gli altri imputati del reato di strage. Ferdinando Ferrari, condannato a 5 anni per la detenzione dell'ordigno esplosivo che provoca la morte di Silvio Ferrari. Marco De Amici viene condannato con Pierluigi Pagliai per il trasporto dell'esplosivo di proprietà di Silvio Ferrari da Parma a Brescia. Ma siamo alla vigilia del processo di appello. Ermanno Buzzi viene trasferito improvvisamente nel carcere di massima sicurezza di Novara, dove sono reclusi i più importanti leader dell'eversione nera. Il primo giorno Buzzi si rifiuta di uscire per l'ora d'aria. Il giorno successivo esce dalla sua cella e nel cortile del carcere viene ucciso da Mario Tutti e Pierluigi Concutelli, strangolato con lacci di scarpe. La prima parte del lungo iter giudiziario sulla strage di Piazza della Loggia di Brescia prosegue con questa scansione di date tra assoluzioni e lievi condanne. 2 marzo 1982, la Corte d'Assise d'Appello di Brescia conferma le assoluzioni della sentenza di primo grado e assolve Angiolino Papa per non aver commesso il fatto. Per Marco De Amici la pena viene ridotta a 3 anni e 4 mesi. 30 novembre 1983. La Corte di Assise e di Cassazione annulla la sentenza della Corte d'Appello per difetto di motivazioni e rinvia gli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia. 19 aprile 1985. La Corte di Assise d'Appello di Venezia pronuncia una nuova sentenza di assoluzione per insufficienza di prove per tutti gli imputati, mentre conferma la condanna per Marco Di Amici. Il 25 settembre 1987, la Corte di Cassazione, presieduta da Corrado Carnevale, rigetta i ricorsi contro la sentenza della Corte di Assise d'Appello di Venezia. Nella seconda parte del lato oscuro della verità ricostruiamo ancora l'inchiesta e i tanti, troppi processi sulla strage di Piazza della Loggia di Brescia, 28 maggio 1974.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 15 e 26 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
8: Prosegue un regime prettamente anticiclonico sul nostro paese, caratterizzato da sole e caldo. Nel corso del pomeriggio avremo ancora un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solamente qualche addensamento e alcuni rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e i cieli torneranno sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Per la strage di Brescia i processi si dilungano nel tempo senza arrivare ad una certezza. 23 marzo 1984 inizia la terza istruttoria che termina il 23 marzo 1986. Il giudice è Giampaolo Zorzi. L'inchiesta è ora divisa in due tronconi, Cesare Ferri, Sergio Latini e Alessandro Stepanov. Vengono rinviati a giudizio mentre vengono stralciate per la prosecuzione delle indagini le posizioni di Marco Ballan, Giancarlo Rognoni, Luciano Bernardelli, Fabrizio Zani, Marilisa Macchi. Corte d'Assise di Brescia, 23 maggio 1987. Assoluzioni per insufficienza di prove per Ferri, Latini, Stepanov. Corte d'Assise d'Appello di Brescia, 10 marzo 1989. Gli imputati vengono assolti per non aver commesso il fatto. 13 novembre 1989. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza di appello che risulta a questo punto definitivamente confermata. Il termine previsto dalla riforma del processo penale quindi si esaurisce. Il giudice Giampaolo Zorzi conclude l'istruttoria nei confronti di Marco Ballan, Fabrizio Zani, Giancarlo Rognoni, Bruno Luciano Bernardelli e Marilisa Macchi, tutti imputati di concorso in strage e detenzione di armi. Il giudice accoglie la richiesta di proscioglimento degli imputati per non aver commesso il fatto. Accoglie la richiesta del pubblico ministero di stralcio degli atti relativi alla mancata rogatoria in Argentina di Gianni Guido e alla testimonianza di Maurizio Tramonte, uomo dei servizi di sicurezza. 10 ottobre 1993, le dichiarazioni rilasciate da Donatella Di Rosa aprono un nuovo filone d'inchiesta. L'istruttoria passa nelle mani dei sostituti procuratori Roberto Di Martino e Francesco Piantoni. Da quei profondi fallimenti si istruiscono le inchieste, si mettono a verbale le testimonianze di chi agisce all'interno delle organizzazioni eversive degli apparati dello Stato, si formano nuove ipotesi. Le inchieste sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia e quella di Piazza Fontana a Milano sono collegate tra loro, non solo per la presenza di alcuni indiziati, Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramonte, Marcello Soffiati, Giovanni Meglioli, Pino Rauti, Guérin Serac. Il principale accusatore è Carlo Di Giglio, militante di Ordine Nuovo e fiduciario dei servizi segreti americani, esperto di armi ed esplosivi. È il 31 gennaio 1996 davanti ai giudici parla proprio Carlo Di Giglio, l'armiere del gruppo neofascista Ordine Nuovo e dagli anni 60 anche referente dei servizi segreti americani di stanza nelle basi di Verona e Vicenza, dice ai giudici: seppi nell'agosto 1974 che nel mese di aprile vi era stata un'importante riunione in una trattoria di Rovigo, città che era un po' il feudo di Carlo Maria Maggi. A questa riunione, oltre a Maggi, erano presenti i camerati più duri di Rovigo, Mestre e Venezia. Fu presa la decisione di colpire le sinistre, in quel momento erano forti, e secondo un sistema simile al ballottaggio furono estratti i nomi di quelli che dovevano agire e il loro capo. Secondo quanto mi disse Soffiati, furono ancora scelti Zozzi e i Mestrini. Lo associai immediatamente al racconto di Marcello Soffiati alla strage di Piazza della Loggia a Brescia. Siamo il 19 aprile 1996 e il collaboratore di giustizia Carlo Di Giglio racconta nuovi particolari e dice: a questo punto intendo riferire una circostanza che mi sembra di una certa importanza. Circa 10 giorni prima della strage di Brescia eravamo a tavola presso la trattoria di Colognola. Io, Bruno e Marcello Soffiati, Sergio Minetto, Carlo Maria Maggi. Così Maggi disse che di lì a pochi giorni ci sarebbe stato un grande attentato terroristico. L'altra figura chiave della nuova inchiesta sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia è Martino Siciliano, ordinovista. Diventa uno dei più importanti collaboratori di giustizia della destra eversiva. In molti verbali racconta i piani, gli esecutori, i mandanti della strage di Piazza Fontana a Milano e di Piazza della Loggia a Brescia. 4 anni di strategia della tensione. Accusa in particolare Delfo Zozzi. Dopo le confessioni, Siciliano torna a Milano per deporre il processo di Piazza Fontana. È il 20 settembre 2000, ma quel giorno si dilegua. Scrive però una lettera al suo legale per spiegare che il suo è un atto di protesta per i pochi quattrini che lo Stato gli offre per la sua collaborazione. Nell'aprile 2002 Siciliano invia ai magistrati un memoriale per scagionare Delfo Zozzi, ex ordinovista che vive in Giappone con il nome di Roy Hagan, accusato di aver fornito l'esplosivo per la strage di Brescia. Siciliano ritratta tutte le sue dichiarazioni relative alla strage, ma si dice disponibile a farsi interrogare per rogatoria in Francia oppure in Colombia. Siamo nel giugno 2003 e arriva il colpo di scena. I carabinieri del ROS lo arrestano a Milano su ordine di custodia cautelare della magistratura bresciana. I magistrati hanno da mesi intercettato le sue conversazioni. Il pentito racconta ad un certo punto di Giuseppe Fisanotti di aver ricevuto, fin dal 1997, compensi da Delfo Zozzi. Ricorda che al processo per la strage di Piazza Fontana non si è presentato perché Zozzi gli aveva promesso $500.000. I giudici lo scacciano per decorrenza dell'ordine di custodia cautelare. Siciliano invece fugge in Francia e vive da latitante. Durante gli interrogatori a Siciliano, l'accusa rappresentata dal procuratore aggiunto Roberto Di Martino e dal sostituto Francesco Piantoni comprende l'effettivo coinvolgimento dell'organizzazione di estrema destra Ordine Nuovo e i ruoli di Delfo Zozzi, Carlo Maria Maggi, ex ispettore di Ordine Nuovo per il Triveneto, Gian Gastone Romani, Marcello Soffiati, Giovanni Meglioli, Pino Rauti e Ermanno Buzzi. Nel novembre 2003 giunge il via libera da parte della Cassazione all'arresto di Delfo Zozzi. In precedenza, per ben 2 volte, la Cassazione aveva annullato con rinvio la misura cautelare richiesta dal GIP di Brescia, disponendo che fossero riascoltati alcuni testi, tra i quali il coimputato Maurizio Tramonte, uomo dei servizi. Nel marzo 2004 però la Corte d'Assise d'Appello di Milano assolve i tre principali imputati nella strage di Piazza Fontana. Zorzi, Maggi e Rognoni in primo grado erano stati condannati all'ergastolo, sentenza poi confermata dalla Cassazione. Il processo per la strage di Piazza Fontana si basa in gran parte sulle dichiarazioni di Carlo Di Giglio e Martino Siciliano. Dall'inchiesta sulle stragi di piazza della Loggia a Brescia emerge anche la documentazione relativa ad una sorta di servizio segreto parallelo, detto noto servizio. Il giudice di Milano, Guido Salvini, per la strage di piazza della Loggia al Tribunale del Riesame di Brescia chiede l'arresto di Delfo Zorzi, ex responsabile di Ordine Nuovo nel Veneto e ora imprenditore in Giappone. I giudici di Brescia ritengono Zorzi uno degli organizzatori dell'attentato dopo che la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai PM Di Martino e Piantoni contro un primo pronunciamento ostile all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare. Il Tribunale di Brescia invece ha respinto la richiesta di arresto per Maggi a causa della sua grave condizione di salute, mandando invece in carcere l'uomo dei servizi, Maurizio Tramonte. Tra gli indagati spiccano altri nomi eccellenti: il generale dei carabinieri Francesco Delfino, all'epoca dei fatti capitano a Brescia, Pino Rauti, per anni a capo del movimento Ordine Nuovo ed esponente del Movimento Sociale Italiano, il professor veneziano Arturo Francescani Sartori, I. Félix Marie Guillot, noto anche come Guérin Serac, capitano dell'esercito francese in Indocina Algeria, poi disertore militante dell'OAS, responsabile di Aginterpress, un centro di spionaggio della CIA in Europa. La prima udienza si tiene il 25 novembre 2008. Il 21 ottobre 2010, dopo circa 5 giorni e mezzo di ricostruzione delle accuse, i pubblici ministeri titolari dell'inchiesta formulano l'accusa di concorso in strage per tutti gli imputati, ad eccezione di Pino Rauti, per il quale la stessa accusa chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto, pur sottolineando la sua responsabilità morale e politica per la strage. Il 16 novembre 2010 la Corte d'Assise emette la sentenza di primo grado della terza istruttoria, assolvendo tutti gli imputati con la formula dubitativa di cui è l'articolo 530,2 del codice di procedura penale, corrispondente alla vecchia formula dell'insufficienza di prove. Oltre alle assoluzioni di Maggi, Delfino e Rauti, i giudici dispongono il non luogo a procedere per Maurizio Tramonte per intervenuta prescrizione in ordine al reato di calunnia e revocano la misura cautelare nei confronti dell'ex militante di Ordine Nuovo, Delfo Zorzi. Il 14 aprile 2012 la Corte d'Assise d'Appello conferma l'assoluzione per tutti gli imputati, condannando le parti civili addirittura al rimborso delle spese processuali, tuttavia indicando la responsabilità di tre ordinovisti ormai defunti, Carlo Di Giglio, Ermanno Buzzi, Marcello Soppiati. Il 21 febbraio 2014 la Corte di Cassazione annulla le assoluzioni di Maggi e Tramonte e conferma quelle di Zorzi e Delfino. Viene così istituito un nuovo processo d'appello contro Tramonte e Maggi. Il 22 luglio 2015 Maurizio Tramonte e Carlo Maria Maggi vengono condannati in appello all'ergastolo e il 20 giugno 2017, 2 anni dopo, la Cassazione conferma in via definitiva la condanna all'ergastolo inflitta a Maggi e Tramonte. Dopo la condanna, Tramonte cerca rifugio in Portogallo, ma poi viene estradato in Italia. Il 13 maggio 2022 si verifica un altro nuovo colpo di scena. La difesa di Maurizio Tramonte presenta una istanza di revisione del processo. Non sarebbe l'ex collaboratore del SID, l'uomo ritratto in una fotografia scattata in piazza della Loggia al momento della strage. La Corte d'Appello, presidente Giulio De Antoni, dapprima accetta di istruire un nuovo processo per Fonte Tritone, poi il 5 ottobre 2022 rigetta la revisione condannando Tramonte al pagamento delle spese processuali. E lo stesso giorno la Procura di Brescia chiede il rinvio a giudizio per concorso in strage per quelli che ritiene gli esecutori materiali dell'attentato, cioè Marco Toffaloni e Roberto Zorzi. Entrambi veronesi, ai tempi dell'eccidio gravitavano nell'orbita di Ordine Nuovo, oggi Toffaloni vive in Svizzera e Zorzi negli Stati Uniti. Cosa resta della memoria sulla strage di Brescia? C'è quella dei familiari delle vittime come Mario Milani, che in Piazza della Loggia ha lasciato sua moglie Livia.
9: Essere in un'area di tribù, tu assisti a una delle cose più che è il concetto di democrazia, e quindi il concetto va insieme. E cioè ti devi portare all'idea che colui che è imputato non è un colpevole, e devi costruirti l'idea della sua responsabilità attraverso il confronto. Nel processo c'è lo specchio, o potrebbe esserci lo specchio in cui una società, non dico ideale, ma una società democratica aperta dovrebbe trovare le sue nella capacità di ascolto, e quindi attraverso l'ascolto analizzare le proprie convinzioni, ascoltare la parte della difesa, quindi l'altro punto di vista, può portarti a rivedere il tutto. Quando una persona è stata condannata, dopo incomincia quel periodo che dovrebbe rientrare nell'ordine dell'articolo 26 e che pone quindi il tema della condanna come un periodo in cui il soggetto condannato gli viene assicurato uno spazio in cui può portarsi a rivedere se stesso e quindi anche ad assumere le proprie responsabilità, a riconoscerle. Ecco, io credo che questo sia uno dei passaggi fondamentali, perché implica intanto che quell'idea fondamentale che le persone possono cambiare e che noi dobbiamo avere, sapere esprimere in esse, ad esse, la fiducia di questa possibilità di cambiamento. Anche la vittima nell'ambito di un processo non deve partire col presupposto che l'imputato è già condannato. Il processo in sé queste risposte non me le può dare invece nel senso che appunto quello è lo spazio in cui il soggetto in sé deve pensare, ma io posso anche incominciare a chiedere ma chi è il suo volto, che cos'è la sua storia, che cosa, e quindi attraverso questo cercare di rispondere alla domanda perché l'hai fatto. Questa violenza esprime anche delle domande alle quali la società deve, non posso rispondere, non restare nella dimensione vittimaria, ma pormi le stesse domande che un qualsiasi altro cittadino democratico avrebbe dovuto. Ed è per questa ragione che nascerà la Casa della Memoria. E la nemicità a volte è strettamente connessa ad una identità tua profondamente vissuta come totalità. E non ci rendiamo conto che la violenza è in primo luogo rottura delle reti. E quindi andare in rapporto con loro, con chi ha commesso quella violenza, per me è stato importante, ripeto, proprio perché per rendermi conto che la possibilità che una persona ripensi criticamente alle proprie scelte, se ne accorga, le misuri, è diventato un processo fondamentale, che anche in loro c'era una sofferenza reale. Quindi erano due sofferenze prodotte da un gesto, ma dentro le quali era ancora possibile non escludere la fiducia dell'uomo in quanto ti pone nella necessità di guardare sempre, in qualsiasi momento, di non abbassare. Questo non significa che tu perda o debba rinunciare, ma semplicemente che la mia identità mantengo nel confronto dell'altro, posso supporlo a nell'omelia dei giorni funerali dire anche non dimenticare. Questo elemento determina uno, perché diranno questo non è il mondo. E invece io credo che a distanza di quella frase io me la sono sempre, come dire, ha continuato a risuonarmi dentro, perché Caino è anche colui che commette quell'atto, ma è anche colui che corre ad una riparazione costruendo la città e accogliendo la città e quindi ricostruendo. E questo è stato per me sempre un eco, pur nella mia non credenza, che mi ha sempre segnato.
3: E c'è la memoria dei giornalisti come Giancarlo Feliziani, che alla strage di Piazza della Loggia di Brescia ha dedicato un bel libro, Lo Schiocco.
10: Le stragi nere in Italia sono abbastanza dimenticate, oltre che senza, quasi tutte senza colpevoli. E la strage di Piazza della Loggia forse lo è ancora. Le persone che lì sono morte erano persone consapevoli, nel senso che erano andate lì ad una manifestazione politica, una manifestazione antifascista, con il clima che c'era peraltro in quegli anni. 10 giorni prima, nei pressi del centro proprio della città di Brescia, era esplosa una bomba che un ragazzo stava trasportando su un motorino, quindi il clima era particolarmente teso, e quelle persone sono andate lì, come dire, qualcuno ha detto insomma in fondo se lo sono cercato, ecco, e quindi non c'è molto da leggere attorno alla strage di Brescia. Io comunque ho voluto fare un'operazione che non è quella, la strada giudiziaria. Avrei potuto mettere in fila tutto quello che si è scritto, si è detto nei processi, nelle 4 istruttorie, gli 8 procedimenti giudiziari, le montagne di carte che non hanno portato a nulla, come sappiamo. Però io ho cercato di prendere un'altra strada, che è quella delle vittime. In fondo poi la strage è un attimo, un secondo, cioè tutto un prima e tutto un dopo.
3: Si riparte di nuovo con grande coraggio, cercando un indizio, una prova che possa portare giustizia piena e certa ad una delle più gravi stragi che ha insanguinato il nostro paese, perché nulla vada mai dimenticato.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e da

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue un regime prettamente anticiclonico sul nostro paese, caratterizzato da sole e caldo. Nel corso del pomeriggio avremo ancora un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solamente qualche addensamento e alcuni rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e i cieli torneranno sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 16:35.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue un regime prettamente anticiclonico sul nostro paese, caratterizzato da sole e caldo. Nel corso del pomeriggio avremo ancora un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solamente qualche addensamento e alcuni rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e i cieli torneranno sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, buonasera, bentornati a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano e come sempre mi accompagna il professor Iuri Aparo. Buonasera.
3: Buonasera.
2: E quest'oggi abbiamo nostro ospite un sindaco, Andrea Orlandi, che è il sindaco di Ro. Benvenuto.
4: Grazie, buonasera a tutti.
2: Allora, come sapete, la nostra è una trasmissione che parla della questione relativa al carcere, le condizioni dei carcerati, ma in realtà poi affronta tutte le tematiche che sono un corollario e che sono in qualche modo vicine all'esperienza che poi vive ognuno di noi all'interno della famiglia, al di fuori della famiglia, nel mondo del lavoro. Il mondo del carcere è un mondo che in qualche modo non esclude, ma include anche coloro i quali apparentemente non vivono questo mondo. Scopriremo tra poco perché il sindaco di Ro è qui con noi, ma parto da questa prima domanda, dottor Orlandi. Da sindaco può dirci quali sono i riflessi politici e sociali in caso di gravi fatti di cronaca, come non so, una rapina o un omicidio, come nel caso per esempio di Trescore Balneare, dove uno studente ha accoltellato la propria professoressa? Ci sono riflessi secondo lei anche quando i reati sono commessi da colletti bianchi? Che tipo di reazione producono questo genere di notizie e di fatti?
4: Ma i fatti di Trescore sono fatti che ci interrogano tutti. La comunità, quando legge queste notizie, rimane spaesata, piuttosto che fa riferimento un po' anche a quelle che sono le vite della propria comunità, della comunità ad esempio di Ro. Sono fatti che ci devono spingere da un lato a metterci e sintonizzarci, visto che siamo in radio, sulla frequenza di questi dei nostri ragazzi. Spesso diciamo che non vengono ascoltati, non ci ascoltano, cioè noi adulti. In realtà secondo me nei ragazzi c'è una grande voglia di comunicare. Il tema però è la frequenza. Siamo noi adulti che dobbiamo sintonizzarci sulla loro frequenza, coglierli, in qualche modo combattere quello che secondo me è il più grande male dei nostri tempi, che è la solitudine. Noi tutti, anche se viviamo connessi coi social, sembra che siamo connessi con il mondo, che con un colpo di click raggiungiamo una persona che sta a migliaia di chilometri da noi. Nella realtà siamo molto soli e i ragazzi soprattutto vivono questa solitudine. Andare a mettersi sulla loro frequenza significa riuscire a cercare di intercettare quella solitudine e far sì che non ci siano questi episodi di grave violenza. Qui abbiamo anche un po' un grosso tema sulla scuola, che a volte fa fatica oggettivamente a star dietro a queste situazioni. La soluzione, la ricetta però è quella del lavoro di comunità, fare in modo che la scuola non sia sola, ma che sia dentro a una comunità educante, faccia parte di un mondo dove insieme alle istituzioni, insieme ad esempio al mondo dello sport, che invece secondo me come agenzia educativa oggi è importante, rappresenta un punto di riferimento per tanti ragazzi, tutto il terzo settore, si faccia rete tra questi mondi, perché la comunità educante intesa in maniera ampia possa in un qualche modo creare quella rete di supporto e anche di accoglienza verso poi questi ragazzi che compiono questi atti. Perché adesso poi il ragazzo in questione magari sarà visto da molti come il male. Nella realtà ha bisogno anche lui di aiuto in questo momento.
2: Faccio notare che tra l'altro è stato finalmente uno dei pochi casi in cui il nome del ragazzo non è venuto fuori. È stato mantenuto in riservo, anche perché a 13 anni il fatto è gravissimo naturalmente. Poi voglio sentire su questo anche il professore, però vorrei spiegare anche le ragioni per cui lei è oggi qui, perché dovete sapere che il sindaco di Ro ha accettato e ha, non so se programmato insieme al professor Aparo, un concerto che si terrà quando esattamente, professore?
3: Il 17 maggio, domenica.
2: 17 maggio ci sarà un concerto organizzato dal gruppo della trasgressione in cui verrà proposta la musica di Fabrizio De André. Sindaco, perché però lei ha accettato che questo evento fosse organizzato nel suo comune, proprio per quel concetto di comunità educante di cui parlava prima?
4: Sì, devo dire che quando un amico, Luigi Negrini, mi parlò per la prima volta di questa idea, devo dire che rimasi subito affascinato. Poi con tutto il team del comune ci mettemmo in moto e il primo, perché non siamo alla prima edizione, il primo concerto fu davvero un successo. Io quando finì lo spettacolo avevo proprio in me la sensazione che avevamo vissuto qualcosa di straordinario, qualcosa che usciva dai canonici spettacoli, seppur belli, anche di grandi artisti che ospitiamo a teatro, perché era andata in scena la vita delle persone, quella più profonda, con le proprie anche difficoltà, con le proprie ferite, che difficilmente vengono messe in scena, le ferite vere, perché viviamo in un mondo in cui se uno ha qualche problema, mettiteli da parte che noi proseguiamo. E questa è stata, credo, la grande bellezza, e il gruppo della trasgressione è fantastico, sentire le parole dei detenuti altrettanto, e lì ti accorgi che va in scena appunto la vita vera, quella delle persone, e che ti spinge poi a tante riflessioni sulla comunità.
2: Professore, che ne pensa di questo approccio della politica che in qualche modo assume una veste di responsabilità sociale, no? Rispetto a quelle che sono le complessità della vita in comune, che producono, ovviamente possono produrre anche fatti di sangue piuttosto che reati?
3: Direi che è il minimo che possa fare la politica, perché politica significa responsabilità sociale, per cui insomma che la politica possa essere declinata e attualizzata in questo senso, semplicemente come siamo al minimo sindacale dei suoi compiti.
2: Allora, visto che lei parla di minimo sindacale, io chiedo a Peter Bescapè, il nostro regista, che peraltro abita a Rho, per cui come dire, è un cittadino che conosce il suo sindaco, chiedo a Peter se mi può mandare questo contributo tratto da un film di Gianmaria Volonté dal titolo Indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Sentiamo questo brano di un minuto e poi facciamo un commento a proposito di quello che diceva proprio il professore.
5: 2000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti dalle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancarotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà!
2: Ecco, sindaco, io le ho proposto questo brano di un film di straordinario valore, secondo me, perché è quanto mai attuale, no? Oggi si parla di repressione come vaccino. È, come dire, una azione politica tornata di moda, che alimenta la paura come strumento che poi legittima appunto l'azione di controllo e di repressione da parte dello Stato. La storia, come dire, è un ciclo che ritorna, no? Però le domando che effetto le ha fatto, lei è giovanissimo tra l'altro, sentire da Gian Maria Volontè in un film che ha più di 40 anni, forse anche 50, un approccio così simile alle parole che sentiamo oggi?
4: Ma mi viene da dire che forse la politica ha un altro obiettivo, che non è la repressione ma è la costruzione di una comunità, lavoro ben più difficile, molto più complesso, dove bisogna mettere in gioco molte più forze, energie e anche molte più risorse, o meglio far attivare le risorse. Non credo che con la repressione abbiamo un grande futuro. Certo, ci vogliono regole e vanno assolutamente fatte rispettare, io su questo sono anche abbastanza poi rigido, ma questi sistema di regole serve non per alimentare un sistema basato sulla paura, ma un sistema che faccia in modo che ciascuno possa trovare il suo percorso di vita senza che qualcun altro glielo ostacoli, e in un qualche modo costruire tutto questo dentro a una comunità. La comunità è bella quando emergono i talenti di ciascuno, quando ciascuno riesce a mettere in campo il suo talento, e a volte le storie di devianza sono perché qualcuno, la comunità, non riesce a percepire qual è il talento di un ragazzo, e su questo la comunità ha una responsabilità. Terminavo, non mi ricordo se la prima o la seconda edizione degli spettacoli della trasgressione che abbiamo ospitato, dicendo queste parole, che un pezzo di pena che viene dato a ogni detenuto dovrebbe essere dato a tutti noi, perché tutti noi ci portiamo un pezzo di responsabilità dell'azione individuale di quella persona.
2: Ecco, professore, diceva il sindaco, si parla di talenti, no? Che è un po', diciamo, l'attività che lei svolge in carcere, individuare, saper cogliere di ogni detenuto, lavorando sul crimine che ha commesso, sul processo di consapevolezza necessario affinché capisca dove ha sbagliato, far emergere poi i talenti. Ne abbiamo sentiti diversi qui in questi mesi.
3: Devo dire che finora mi risulta facilissimo essere d'accordo al millimetro con quello che dice il sindaco Orlandi, ma proprio al millimetro. La repressione non è compito della politica. Politica significa occuparsi della città per farla crescere e per fare in modo che i cittadini possano vivere e costruire libertà propria e degli altri, e dunque con la repressione non c'entra proprio. Per quanto riguarda il discorso sui talenti, manco a dire che sono più che d'accordo. Quello che posso aggiungere, anche in parte riprendendo un concetto delle prime due domande, è quello del perché accade che la gente si ammazza oppure fa cose strane, il ragazzo di 13 anni, eccetera. Un concetto di cui parlava Orlandi era la solitudine, uno di cui parlo io, che comunque va a braccetto con la solitudine, è il fatto che ci si sente poco rilevanti nel mondo, cioè ci si sente numeri, ci si sente marginali. Quindi io credo che una buona politica abbia come compito di fare in modo che le persone non si sentano marginali, perché quando ci si sente marginali si è indotti a cercare diciamo la propria rilevanza facendo casini, distruggendo invece che costruendo.
2: Mi viene in mente quello che è accaduto a quello che ha commesso questo giovane ragazzo a Trescore Balneario, no? Cioè sì, accoltella la sua professoressa, cerca proprio di ucciderla, la professoressa però poi dice: ascoltiamo questo ragazzo, ascoltiamo le sue parole. C'è una generazione che è rimasta inascoltata, non sto cercando di legittimare, anzi noi sappiamo perfettamente che c'è una parte della popolazione, forse la gran parte della popolazione, e un governo attualmente in carica che dice insomma, che queste sono un po' delle baggianate. I detenuti e coloro i quali commettono reati vanno repressi, messi in carcere e lasciati marcire là dentro. Ecco, una proposizione come quella del sindaco, che dice invece no, il nostro dovere come politici è quello di ascoltare e soprattutto di costruire. È molto più difficile, sindaco, fare una cosa di questo genere.
4: Ma questa tendenza, tra l'altro, non è solo italiana, perché se noi allarghiamo lo sguardo sul mondo, vediamo che stiamo prendendo questa direzione. L'altra notizia di cronaca è la reintroduzione della pena di morte in Israele per i palestinesi, ma possiamo replicarlo via via anche in altre nazioni, in altre situazioni.
2: Tra l'altro, sindaco, non so che effetto abbia fatto lei, ma io quando vedo che in Ungheria, in piena Europa, i detenuti o coloro i quali sono sottoposti ad un giudizio, quindi non sono ancora considerati colpevoli fino a quando non c'è una sentenza di ultimo grado, tuttavia vengono portati in carcere coi ceppi ai piedi e alle mani, come abbiamo visto fare nell'Ottocento negli
4: Stati Uniti. Ancora prima, io i libri di preistoria in mente questa figura degli egizi che portavano gli schiavi, in quel caso, a fare le piramidi con tutte le catene legate, cioè in mente questa immagine, riproduzione sul libro di storia. Quindi parliamo di robe che facevano chi non sapeva né leggere né scrivere, e stiamo facendo dei passi indietro. Su questo però io vedo anche dei segnali positivi, perché quando vedo, a prescindere poi dai risultati o dai temi, soprattutto i giovani che sono andati a votare, ad esempio nel nostro ultimo referendum, non voglio entrare nel dibattito del referendum, ma rimanendo sul tema della partecipazione, tant'è che il tema proprio dell'affluenza è stato sottostimato da tutti i sondaggisti. Se uno guardava ma massimo, a quelli più ottimisti arrivano al 55%, l'abbiamo di gran lunga superato, piuttosto che alcune manifestazioni di piazza, e ovviamente quelle pacifiche, faccio riferimento, non ai riottosi, che sono tutt'altra cosa da condannare, però sono segnali che questi giovani, i nostri giovani, immaginano un mondo diverso rispetto a quello che noi stiamo costruendo. E questi giovani hanno delle modalità di comunicazione totalmente differenti anche dalle mie, che sono una generazione prossima rispetto alla loro. E allora forse noi o intuiamo che queste cose stanno cambiando, oppure quando il tempo farà il suo corso, cioè tra 40 anni, quando io avrò più di 80 anni, ecco, cioè sarà una generazione che dovrà forse porre rimedio a tutto quello che stiamo facendo. Ma i giovani sono più avanti di noi su tante cose. Dobbiamo, come dicevo prima, sintonizzarci e far emergere quelle voci e spenderci tanto tempo. Io, ad esempio, una cosa che faccio è passare un sacco di tempo con i bambini e i ragazzi, fuori dai post su Facebook, proprio con loro. E devo dire che è una scoperta straordinaria che neanche io immaginavo. E hanno una ricchezza che io non avevo alla loro età, perché oggi comunque chi vive, chi ha dai 12-13 anni in su, ha tante di quelle possibilità di conoscenza, di apprendimento,
2: che noi non avevamo.
4: Non avevamo, e questo è un bagaglio, un patrimonio che ci deve far sperare.
2: Senta, signor, tra le cause della devianza c'è anche la droga, è d'accordo su questo?
4: Assolutamente sì, anzi se ne parla poco. Se ne parla troppo poco, a mio parere. La droga è ritornata in maniera preponderante, lo vedo negli istituti superiori soprattutto, dove facciamo alcune azioni sia con la polizia locale da un lato, che poi con progetti diciamo educativi, e non emerge questo problema, cioè rimane come se fosse una cosa di 30 anni fa, forse 30 anni fa se ne parlava molto di più, la si è affrontata, era scesa l'utilizzo, negli ultimi anni sta invece molto aumentando. Io sono preoccupato invece su questo e credo che ci voglia maggiore attenzione e maggior rilievo, perché poi su quel tema prende proprio tutti indistintamente dalle situazioni, sia magari già quelle più fragili, ma non solo, in realtà è un tema, insomma, da affrontare, quindi sono perfettamente d'accordo.
2: Allora, prof, prima di coinvolgere lei, le faccio sentire un minuto, lo chiedo a Peter, una canzone che appartiene alla mia generazione, che sono gli anni 70, Non voglio più, degli Schiantos, che parla proprio di droghe.

0: Sono le 17.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità.

0: Ecco, professore, in questa canzone gli Schiantos dicono non voglio più nessuna dipendenza, ho scelto di fare resistenza. Il tema della droga è un tema che ci portiamo dietro da tanti anni ed è una delle concause che produce la devianza. Lei ce lo ha raccontato con forza più di una volta. Le domando in questo caso, un gruppo musicale che racconta come ci sia una generazione che ha lottato contro la dipendenza, ci racconta di solitudine e del fatto che la dipendenza ha surrogato un vuoto.
1: Allora, io di droga mi occupo da chissà quanti anni e di droga, come posso dire, in sintesi, la droga permette di illudersi, permette di sentirsi presenti quando invece ci si sente marginali, e la droga permette di rinunciare al lavoro che è invece indispensabile per passare dal sentirsi marginali al sentirsi presenti e utili. La droga permette di addormentarsi soffrendo di meno della propria marginalità. La droga permette anche di eccitarsi dando l'illusione di una presenza e di una esistenza, però come surrogato al senso dell'esistere che è legato al lavoro e alla realizzazione. Insomma, ci si fa di eroina oppure ci si annebbia la mente entrando in una specie di sogno che va a sostituire la ricerca dell'essere per gli altri attraverso il lavoro e attraverso la collaborazione, oppure ci si fa di cocaina e altre droghe che producono più o meno effetti simili, raggiungendo una eccitazione che ti dà un senso di onnipotenza che ti permette di rinunciare al lavoro e alla fatica di realizzare quello che serve per essere riconosciuto dagli altri. Dunque per me questo è la droga, e diciamo, passare alla rivoluzione abbandonando la droga è quello che ci vuole per fare politica e per costruire la città.
0: Allora, siccome sta parlando a lei, sindaco, le domando subito se il tema della droga, come dire, ci mette a confronto con una generazione, l'ultima, che ha dato una bella botta alla politica durante il referendum, perché ha dichiarato non solo la propria presenza ma anche la propria coscienza del ruolo che interpretano oggi i giovani. La droga, soprattutto negli anni 70, 80 e 90, è servita soprattutto ad annebbiare una generazione i cui palpiti emotivi erano forse stati considerati pericolosi per un'intera generazione, anche politica. Oggi i giovani, come dire, hanno forse una maggiore coscienza di sé e la esercitano come hanno fatto l'ultima volta, perché altrimenti il rischio che temo, parlando da giornalista, è che noi si tenda a dare sempre spazio a quel giovane che commette magari un reato e non alle migliaia di giovani che invece sono corsi a votare per dire noi possiamo farlo perché ci sono altri milioni di ragazzi che a votare non ci sono potuti andare perché non gli avete dato la possibilità di votare dove stavano, magari per studiare a Bari o a Milano, avendo la loro casa a centinaia di chilometri.
2: Ma io ho l'impressione su questo tema che prima il professore usava la parola rivoluzione. La rivoluzione è collegata a un'idea alta, a un'utopia, a un ideale di società da costruire che quindi in un qualche modo si definisce. Oggi ci manca questo pezzettino della rivoluzione, perché i giovani, se notate, dicono la loro quando si toccano le cose importanti, quando si tocca quello zoccolo duro, che dicono no, fermi. L'abbiamo visto anche lo scorso settembre settembre-ottobre, quando sono scesi in piazza in tantissimi, e quelli non erano mobilitati da nessuno, anche se qualcuno ha cercato di intestarseli, ma quelli quelli lì di spontanea volontà sono scesi in piazza in tante piazze, nessuno li ha mobilitati e non sono etichettabili da nessuno a mio parere. Quindi quando si tocca quello zoccolo duro reagiscono, ci sono. Manca il pezzo dopo lo zoccolo duro, quello per cui uno dice faccio la rivoluzione, cioè ho in mente quell'idea di società, di città, di comunità talmente alta, utopistica magari, che non riuscirò mai a raggiungere, ma che è quella cosa che mi mette in cammino, che mi fa muovere e mi fa compiere dei passi, non per difendere lo zoccolo duro, ma per costruire tutto ciò che ci sta sopra.
0: Allora, stiamo parlando probabilmente, anzi senza probabilmente, del concetto di libertà. Prima però facciamo un po' di pubblicità e poi ritorniamo su questo concetto appena espresso dal sindaco.
3: Sono le 17 e 26 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Prosegue un regime prettamente anticiclonico sul nostro paese, caratterizzato da sole e caldo. Nel corso del pomeriggio avremo ancora un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solamente qualche addensamento e alcuni rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e i cieli torneranno sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio. Quest'oggi abbiamo con noi il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, che ha espresso un concetto estremamente interessante, quello della capacità che devono avere i ragazzi di poter coltivare anche le loro utopie. E lui ha citato questo straordinario movimento che noi abbiamo visto nel mese di ottobre del 2025, quando milioni di ragazzi sono scesi in piazza, non ascrivibili a nessuna forza politica. Io ho concluso il ragionamento che ha fatto il sindaco dicendo: questi ragazzi si sono mossi perché hanno sentito minacciato il valore principale della loro esistenza, cioè la libertà, perché la guerra è la negazione della libertà. Professore.
1: Io da parte mia ho piacere di aggiungere che occorre costruire delle situazioni, delle circostanze nelle quali le persone abbiano la possibilità di andare oltre la manifestazione del proprio disaccordo. Nel senso che esprimere il proprio disaccordo è relativamente facile, è comunque un valore quando insieme le persone esprimono il disaccordo nei confronti della guerra o quel che sia, ok? Però in realtà si diventa adulti, parola semplice e significativa, si diventa adulti non tanto perché si esprime il proprio disaccordo, ma perché dopo averlo espresso si mettono le mani in pasta e ci si allena a formulare delle ipotesi. Da questo punto di vista il concerto di cui si parlava prima, quello del 17 maggio, questa volta desidero dare spazio alle persone giovani, non perché loro abbiano già in mano la verità del futuro, ma perché è importante che ci siano delle situazioni nelle quali le persone giovani, gli adolescenti, si abituino ad esprimere la loro idea, che poi sarà confrontata con idee di altri, insomma è quello che si chiama dialettica.
0: Ecco, a proposito di dialettica, sindaco, per un giovane, per un giovane e anche per un diversamente giovane, fondamentale è l'essere riconosciuto come persona, perché questo abilita l'individuo a diventare adulto dentro una complessità. Ora, uno degli elementi che costituisce la formazione psicologica e la coscienza individuale e poi collettiva è data dalla possibilità di essere riconosciuti come persone che lavorano, cioè un soggetto, un giovane che entra nel mondo del lavoro riconosce a se stesso e si sente riconosciuto come soggetto che si sta adoperando per la costruzione del proprio futuro, ma anche del futuro degli altri. Per un sindaco io penso che questo sia un tema fondamentale, perché il lavoro è uno dei temi che naturalmente chi fa politica deve necessariamente trattare e di cui si deve occupare.
2: Assolutamente, io lo chiamo un fattore abilitante alla comunità, al lavoro, cioè un qualcosa che, sperando che agisca sui talenti, quindi su quello che uno gli piace anche fare, cioè che è portato a fare, lo abiliti alla comunità, cioè lo abiliti in un percorso che lo porta da quella scelta individuale a una scelta di comunità. E guardate, forse nella destrutturazione oggi della società, cioè di una società sempre più destrutturata, il tema dei percorsi che uno riesce a intraprendere o che ha davanti come potenzialità è fondamentale, perché sono quei percorsi che poi possono portare, come diceva il professor Aparo poco fa, proprio a costruire un qualcosa. Quindi passo dal dissenso alla fase di proposta, di dire quale, come la penso io, di mettersi al confronto degli altri. Qui c'è un tema anche della politica, perché con la Prima Repubblica abbiamo distrutto anche tutta la struttura che ci stava dietro alla partecipazione civica e politica in senso alto di chi partiva da zero, e di conseguenza distruggendo tutte quelle che chiamavamo scuole di partito, cioè con nomi anche aulici, ma che alla fine significava che tu in città avevi 3, 4, 5 posti differenti dove le persone pensavano in modo diverso, dove tu potevi entrare, potevi prendere anche qualche bastonata, perché quelle poi servono per crescere, ma in un ambiente che ti accoglieva e ti dava un percorso se avevi voglia, passo dopo passo, mettendo un mattoncino della tua vita uno dopo l'altro, ma dentro a un senso di comunità e un senso politico più generale.
0: Mi piace questo discorso che lei sta facendo, perché a fronte della destrutturazione, che è una destrutturazione diciamo sociale e anche valoriale, si impone come dire il pensiero della filosofia. Hegel diceva: l'essere è e non può non essere, il non essere non è e non può essere. Quindi non possiamo negare che ci sia un bisogno di coscienza individuale, e il lavoro è uno degli elementi, anche se poi talvolta puoi prendere anche delle bastonate nella vita, ma il lavoro diventa un elemento che costruisce un'identità. Allora, a proposito di lavoro, voglio coinvolgere Veronica Magenes, spero di aver correttamente riportato il suo cognome, che fa parte del servizio inclusione sociale area metropolitana dell'AFOR, che è l'agenzia per la formazione del lavoro. Benvenuta Veronica.
6: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, ha sentito quello che ha detto adesso il sindaco, ha sentito il tema che noi stiamo trattando. Vorrei che lei ci raccontasse cosa fate voi per il lavoro, soprattutto rispetto al mondo giovanile.
6: Allora, intanto il servizio di inclusione sociale, appunto, di AFOL metropolitana si occupa di aiutare, diciamo, tutte quelle persone che si trovano in una condizione di svantaggio, quindi persone che si trovano anche in una situazione, diciamo, penale, o comunque che hanno che portano delle fragilità, dove appunto li incontriamo e insieme a loro cerchiamo di capire quale possa essere il futuro e il loro percorso di inserimento lavorativo. Gli incontri che di solito appunto facciamo sono di orientamento, di bilancio di competenze, stesura dei CV, i gruppi anche, che sono molto importanti, perché all'interno dei gruppi si riesce comunque a diciamo rapportarsi anche con l'altro. Tutti questi interventi sono fondamentali, perché aiutano, diciamo, il candidato a trovare quelle che sono le proprie possibilità potenzialità, le proprie risorse e lavorare proprio su questo, perché sulla potenzialità e sulle risorse si riesce poi ad avere, diciamo, un inserimento lavorativo di fondamentale importanza.
0: Posso chiederle se ad oggi, perché questa è un'esperienza che ho fatto col professor Aparo, al carcere di massima sicurezza di Opera, già diversi anni fa, almeno credo che siano passati almeno una decina d'anni, è stato costituito un ufficio di collocamento, cioè a quei detenuti che escono dal carcere di massima sicurezza, durante il loro percorso carcerario viene insegnato un lavoro. Ricordo che c'era una liuteria, per esempio, ma certo, sono diverse. Ecco, chiedo a voi se voi avete avuto, come dire, un riflesso, cioè se avete percepito che dal mondo del carcere, per esempio, oggi arrivano delle persone che magari hanno maturato un'esperienza di natura professionale e lavorativa, perché questa è da un lato un'azione politica e dall'altro è anche un'operazione di natura psicoterapeutica, di reinserimento sociale, dell'applicazione del precetto che vuole che il detenuto debba essere riabilitato, non abbandonato o rincoglionito attraverso l'uso di psicofarmaci all'interno di una cella dove viene detenuto. Voi che cosa, qual è la vostra percezione?
6: Assolutamente sì, intanto all'interno, e non solo nel carcere di Opera, ma all'interno dei tre istituti milanesi esistono gli sportelli lavoro, che sono un pezzo, diciamo, fondamentale, perché all'interno dello sportello lavoro viene fatta proprio la mappatura di tutti i detenuti e di tutte le competenze professionali che ogni detenuto ha, e questo è di fondamentale importanza perché si va a lavorare anche su quelle che possono essere le future professioni, tenendo in considerazione che sempre all'interno degli sportelli lavoro vengono poi proposte quelle che sono le attività formative. Si lavora con tutte le progettazioni dei fondi sociali europei, dove all'interno di questi progetti c'è sia una parte, diciamo, educativa, ma anche di reinserimento lavorativo attraverso i tirocini, e quindi si parla, non so, le persone comunque anche nel carcere possono uscire con gli articoli 21 e andare, diciamo, a lavorare, fare un'esperienza lavorativa. Quindi tramite la formazione che viene fatta all'interno degli istituti di pena e la possibilità di attuare, diciamo, un tirocinio che può essere sia all'esterno del carcere ma anche all'interno del carcere, perché voi sapete che all'interno del carcere esistono comunque delle cooperative che possono offrire lavoro.
0: Guardi, dottoressa, la faccio parlare con il professor Aparo, che ha costituito proprio una cooperativa di lavoro che dà lavoro a detenuti.
6: Conosco molto bene.
0: Lei conosce il professor Aparo? Professore?
1: Sì, cioè, buonasera, buonasera.
6: Buonasera.
1: Sì, un po' ci conosciamo. Vabbè, ma visto che ci conosciamo è inutile che ne parli io della mia cooperativa. Poi invece ho piacere di dire quattro parole in merito ad un termine che è molto importante, che è trasformare. Però non voglio interrompere.
0: No, vada prof. Perché è importante trasformare?
1: Trasformare è importante in carcere per i detenuti e fuori per gli adolescenti, perché trasformare significa: uno, sentire di esistere; due, mettere le mani su una realtà che, intanto che viene trasformata, viene anche amata, nel senso, non vorrei dire cose difficili, ma nel senso psicoanalitico dell'investimento libidico. Cioè, se tu trasformi qualcosa devi applicare la tua energia a questo qualcosa, e intanto che ci applichi l'energia inevitabilmente la ami. Se il sindaco di Rho o se il Presidente del Consiglio propone a qualcuno di contribuire alla trasformazione di una piazza, si può stare certi che le persone che hanno speso energia per trasformare la piazza avranno difficoltà a distruggere la piazza. Quando si vedono, non so, sedili divelti, quando si vede il vandalismo, al di là di quello che se ne può dire, è comunque di certo applicato a cosa? A quegli oggetti, a quelle realtà di cui non ci si sente co-costruttore. Cioè, io distruggo le cose che non portano la mia firma. Allora, dal mio modesto punto di vista, che non sono un politico, sarebbe molto importante per gli adolescenti essere messi nella condizione di lavorare su qualcosa e metterci la firma, cioè trasformare le cose, perché le cose che trasformi non sono le cose che avrai voglia di distruggere.
0: Questa è una delle cose che mi piace di più di questa trasmissione, che presto o tardi noi arriviamo in una dimensione che si avvicina alla spiritualità. Sindaco, vorrei che lei parlasse con la dottoressa Magenis, perché in base anche a quello che ha detto il professore, di fatto puoi costruire qualcosa nella vita quando sei capace, in un processo di trasformazione, di amare. L'amore alla fine è una delle cose fondamentali che traduce e permette la trasformazione della vita di una persona. E anche in politica è importante sapere essere coerenti con la propria voglia di costruire, cioè riuscire a sentire un sentimento che poi uno traduce nella propria azione politica.
2: Assolutamente, il tema dell'amore come veniva inteso secondo me è essenziale. Proprio sabato mattina all'inaugurazione di una piazza dicevo quello che ho detto poi altre volte, che per me la città è un essere vivente, cioè la città non sono mattoni, la città è una persona come noi e che quindi con la quale entrare in relazione, con la quale in un qualche modo stabilire un rapporto con la città, cioè non è un qualcosa di statico, di mattone, cioè lì che non parla, non ci parla. E questa relazione con la città uno la può avere se è appassionato. C'è una bellissima frase di Paolo Borsellino che viene detta pochissime volte, ma suo fratello Salvatore quando va nelle scuole la tira sempre fuori, perché non è quella che mediaticamente ha inciso più di tutte, ma quella che Salvatore diceva per mio fratello Paolo è stato il vero riassunto della sua vita. E Paolo Borsellino diceva: Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, perché solo ciò che si ama si può cambiare. E Paolo Borsellino nella sua vita l'ha fatto suo. A differenza di Falcone, Paolo Borsellino non è mai uscito dalla Sicilia, non ha mai accettato nessun incarico fuori dalla Sicilia, e questa nella sua testimonianza ha messo in campo l'amore per Palermo, l'amore per una città, e lui l'ha amata al punto da sacrificarne la propria vita consapevolmente, perché la persona sapeva che andava incontro a quel destino. E allora lì secondo me tutti noi politici, tutti noi cittadini dobbiamo far riferimento a questo, all'amore per una città.
0: Dottoressa Magenis, lei per aver scelto il lavoro che fa ha fatto anche una scelta d'amore, di conseguenza è un modo in cui il suo darsi permette ad altri di poter costruire un futuro?
6: Assolutamente sì, nel senso che credo molto in tutto diciamo quello che è la parte sociale, cioè io credo assolutamente che per cambiare e per modificarsi non dobbiamo dividere la parte diciamo della giustizia dalla parte sociale, ma dobbiamo farle interagire tra di loro, perché questo secondo me è ciò che ridà comunque dignità sia alla società intera, ma anche alle persone che si trovano in una dimensione di difficoltà, e questo secondo me è il pezzo diciamo importantissimo. Infatti quando penso, e mi sono sempre, non so come dire, immaginata, visto che comunque io lavoro tantissimo nell'ambito della pena, no? Quando penso, mi sono sempre immaginata quale fosse diciamo per me la pena appunto ideale, mi sono sempre data una risposta che è riuscire diciamo a mettere insieme sia da un punto di vista sociale la responsabilità e l'opportunità, perché questo è importante, dove non viene negato quello che è l'errore, ma bisogna riuscire a trasformarlo per riuscire a ripartire, perché alla fine credo anche che, non so come dire, la sicurezza di tutti, a partire anche dai giovani, proprio parte da questo, da non lasciare indietro nessuno, e questi sono un po' i valori con i quali io oggi lavoro tutti i giorni.
0: Allora, dottoressa, io l'aspetto qua da noi, la ospito volentieri, se viene a trovarci ci facciamo una trasmissione su questo lavoro che lei declina quotidianamente, in modo tale da far sentire in maniera più completa tutta l'attività che voi svolgete. Mi congedo da lei e la ringrazio per essere stata qua con noi oggi e per la testimonianza che ci ha portato.
6: Grazie mille a tutti e buona giornata.
0: Allora, grazie, grazie ancora. Io vado dal sindaco. Sento, al sindaco, esiste quindi al suo, dal suo punto di vista, un ambiente o delle iniziative che le sembra a questo punto possano dare un utile contributo alla prevenzione della devianza? Noi abbiamo parlato naturalmente del concerto, ma non c'è solo quello, un politico, lei tra l'altro è un politico giovane, però se non ho capito male lei ha 40 anni,
2: 40
0: anni, si riporta benissimo, voi non lo potete vedere, ma si riporta benissimo. Allora, concretamente come si fa da un punto di vista politico come amministratore pubblico?
2: Dal punto di vista politico, nella costruzione della comunità, il prevenire significa essere a fianco di tante situazioni. Spesso a volte la situazione dei ragazzi è una situazione riflessa dei genitori o dal contesto da cui arrivano, quindi bisogna un attimo, secondo me, allargare lo sguardo e cercare di creare dei percorsi anche individualizzati, perché poi in una città, ad esempio Ro, 51.000 abitanti, poi ogni città ha i suoi meccanismi, dimensioni, eccetera, ma si riesce ancora ad avere la, diciamo, la capacità di individuare percorsi individuali. Ad esempio io come sindaco ho 34 amministrati di sostegno, periodicamente faccio l'incontro per sapere brevemente tutti e 34 più o meno in che situazioni sono, e tanti poi dicono i contra bar, eccetera. Quindi si ha quella dimensione per cui si riesce a stare vicino e a costruire percorsi individuali. Quello che serve, che un po' lo dicevamo all'inizio, è avere quel lavoro di rete tra tutti i soggetti e fare in modo che si condividano anche le informazioni, si condividano le azioni e le risposte che si dà, perché poi la persona spesso ha più di un bisogno e lo esprime magari in ambiti differenti. Se questi ambiti sono collegati e riescono a far rete, la risposta è migliore, ma soprattutto se un esempio ha bisogno, vive una situazione di povertà alimentare, insieme al pacco ci sia la persona che, consegnando il pacco, ascolta quella situazione e lo aiuti a rimettersi in sesto, in carreggiata, in un qualche modo. Questo però può avvenire se c'è questa forte rete. Io credo che lo sport, soprattutto per ritornare sui giovani, sia una di quelle dimensioni che spesso salva i nostri giovani. Io ho in mente un ciclista nostro della Biringhella, oggi è semiprofessionista della Tudor, che lui stesso, ma lo dice sempre anche ai ragazzi in pubblico, ha detto, dice: lo sport mi ha salvato, io senza la bicicletta e senza lo sport probabilmente avrei preso altre strade non belle.
0: E questo probabilmente è anche la ragione per cui Yannick Sinner viene oggi considerato un parametro, no? Nel senso che ha questa gentilezza, questo modo di essere vicino, semplice, che probabilmente aiuta. Però non voglio aprire un capitolo Sinner, per carità, ma le voglio fare sentire, sindaco, un breve intervento di Edoardo De Filippo, ripreso dall'opera teatrale Il sindaco del Rione Sanità, e poi glielo faccio commentare. Peter,
7: se tu mi vieni a dire: Don Andò, i fatti sono questi, così, così, così, datemi un consiglio, io intervengo e ti dico come ti devi regolare. Ma se tu mi dici che hai deciso, perché l'uomo è uomo, io ti rispondo che l'uomo è uomo quando non è testardo, quando capisce che deve fare marcia indietro e la fa, quando riconosce un errore commesso, se ne assume la responsabilità, paga le conseguenze di persona e cerca scusa, quando riconosce la superiorità di un altro uomo e ce lo dice, quando apprezza e valorizza nella stessa misura tanto il suo coraggio quanto la sua paura.
0: Che ne dice, sindaco? Esiste un politico? Si riesce a fare una cosa di questo genere, secondo lei?
2: Grande Edoardo De Filippo, comunque. E secondo me sì, non è così impossibile. Se uno si impegna, c'è molto di stile in questo. Lo stile fa la differenza. Se uno pensa di fare politico sedendosi su una sedia e comandando con un approccio che nelle aule universitarie chiameremmo top down, ecco, ha sbagliato completamente. La cosa più bella di un sindaco è quando uno si trova in un angolo della stanza e vuole arrivare dall'altra parte e tutti i suoi cittadini vanno là e chiamano il sindaco, anche se l'ha pensato per primo magari di andare dall'altra parte della stanza, perché questo significa che hai costruito una comunità che cammina e che sa andare. Magari quella era la tua visione, ma tu ci arrivi arrivi per ultimo in quel punto, perché se tu ci arrivi per primo e dici agli altri venite qua, beh, credo che abbiamo perso clamorosamente questa cosa.
0: Professore, riprendiamo spunto proprio da quello che diceva Edoardo. Un uomo deve sapere riconoscere di sé sia i propri pregi, le qualità, ma anche i propri limiti, i propri errori, e deve in qualche modo trasformare questi elementi dentro di sé come elemento di consapevolezza. È qualcosa che lei fa con i detenuti, è qualcosa che fa anche quando realizza i concerti come quelli del 17 maggio, cioè diventano momenti di comunità in cui i ragazzi del gruppo della trasgressione, che sono comunque ex detenuti o detenuti, acquisiscono consapevolezza che la vita è cosa diversa da quella che loro hanno conosciuto nell'ambiente familiare in cui hanno sviluppato la devianza.
1: È così. E questo cerco di realizzarlo facendo in modo che ciascuno abbia un ruolo riconosciuto dagli altri. Cioè questo capitolo, questo concetto del ruolo, dell'importanza di avere una funzione, dal mio punto di vista è imprescindibile. Cioè i concetti del tipo bisogna riconoscere il valore dell'altro, bisogna riconoscere il tuo errore, bisogna sapersi rialzare, sono tutti concetti stimabili, per carità, ma come dire, mi sembrano auspici. Cioè dovresti fare questo, dovresti fare quest'altro. Dal mio punto di vista la persona si costruisce se ha la possibilità di svolgere una funzione, e mi collego al concetto della trasformazione di cui parlavamo poco fa. Per cui se io fossi un insegnante, se io fossi quello che sono, cioè uno che lavora in carcere, oppure con gli studenti universitari, o se fossi un politico, francamente mi occuperei innanzitutto di costruire delle realtà nelle quali le persone possano svolgere una funzione, perché se l'uomo ha una funzione è motivato a collaborare alla costruzione della città. Se l'essere umano non ha una funzione, parlo, non so, per esempio di chi arriva da fuori senza che possa avere riconoscibile una funzione, allora la motivazione verso la città decade e invece sale la voglia di prendere a calci il mondo.
0: Allora, noi siamo praticamente in fase di chiusura. Chiedo al nostro Peter se abbiamo il tempo di poter, io così l'ho pensata questa trasmissione, di poter chiuderla con una canzone di Vasco Rossi, Cambiamenti.

0: su www.vocidalponte.it oppure su www.trasgressione.net. Grazie anche al nostro regista Peter Bescapè. Buon fine settimana.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 18.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue un regime prettamente anticiclonico sul nostro paese, caratterizzato da sole e caldo. Nel corso del pomeriggio avremo ancora un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solamente qualche addensamento e alcuni rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e i cieli torneranno sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

raccolta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Prosegue un regime prettamente anticiclonico sul nostro paese, caratterizzato da sole e caldo. Nel corso del pomeriggio avremo ancora un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solamente qualche addensamento e alcuni rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e i cieli torneranno sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 19.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Mercoledì 28 maggio 1980. È una fredda mattina di maggio. Il Gazzettino Padano della RAI anticipa una leggera perturbazione su Milano. Una tipica pioggerellina milanese accompagnata da una consistente diminuzione della temperatura. L'edizione nazionale del giornale radio scandisce i titoli delle notizie della giornata. INAR, nuclei armati rivoluzionari, uccidono a Roma l'agente di polizia Franco Evangelista. Davanti al liceo classico Giulio Cesare. Il pentito di prima linea Roberto Sandalo coinvolge con le sue confessioni l'esponente della sinistra della Democrazia Cristiana Carlo Donat Cattin, padre di Marco, terrorista latitante. Il presidente del Consiglio Francesco Cossiga e il ministro dell'Interno Virginio Rognoni. Scioperi spontanei alla Fiat Miracoli di Torino e in tutte le aziende dell'industria.

0: Dopo l'annuncio della cassa integrazione per 78.000 lavoratori. Sono le 8 e siamo in via Solari. Davanti all'abitazione di Walter Tobagi è appostato Manfredi De Stefano. Nome di battaglia Ippo, non è armato. Nell'operazione a lui vengono assegnati compiti precisi. Osservare ogni movimento della zona, verificare se il cronista del Corriere della Sera anticipa i suoi spostamenti mattutini, attendere gli altri 5 componenti del comando. Le auto per le vie di fuga sono già parcheggiate nei punti concordati dal piano operativo. Ore 9.45, porta Genova, Milano. La brigata 28 marzo si ricompone nel piazzale davanti alla stazione ferroviaria. Marco Barbone, Enrico, è il capo militare. Nel giaccone porta una calibro 9 corto con silenziatore montato e una 38 Special Smith & Wesson. Mario Marano, Fabio, è armato con una 7.65. Francesco Giordano, Paolo, Ocina, carica la sua 357 Magnum. Daniele Laus, Gianni, infila nelle tasche una 38 Special. Paolo Morandini, Alberto è in bicicletta, disarmato. Il gruppo si avvia verso la casa del giornalista. Sono le 10 e siamo in via Solari. Il traffico è caotico a quell'ora, i mezzi pubblici di superficie sostano e poi ripartono secondo un programma stabilito. Chi acquista i quotidiani all'edicola, chi si trova nei negozi del quartiere. Nei giardini del Parco Solari i cani annusano il prato bagnato e gli alberi in fiore. La pioggia batte fitta sugli ombrelli aperti. Tutto sembra normale, ma qui la normalità è solo apparente. De Stefano si incontra con gli altri del gruppo, abbandona la zona e si reca, probabilmente, ad Arona. Barbone e Marano raggiungono l'edicola vicino all'abitazione di Tobagi. Morandini è in bicicletta nei pressi della fermata del tram, proprio davanti al portone. Giordano, con funzioni da palo, si trova a pochi metri indietro rispetto alla posizione di Barbone e Marano sulla via Solari. Sono le 11:10. Walter Tobagi deve raggiungere il garage Il Parco di via Valparaiso 7 Barà e ritirare la sua vettura. Può girare a sinistra, imboccare via Montevideo, costeggiare il Parco Solari, svoltare ancora a sinistra e in 300 metri salire sulla sua Ritmo Grigia, in mezz'ora raggiungere la sede del Corriere della Sera in via Solferino. Ma attenzione, quel giorno Walter Tobagi compie un altro percorso a piedi, l'ultimo della sua breve vita. Gli assassini, come dei veri contabili della morte, lo stanno già osservando. Walter Tobagi esce dalla sua abitazione, volta a destra, a pochi metri in bocca via Salaino. Il racconto di Mario Marano.
1: Quando sono tornato indietro da Barbone, gli ho spiegato la cosa, gli ho detto che ce ne dovevamo andare, che non se ne faceva niente, che era assurdo stare così tanto tempo ad aspettare sotto casa. E nel frangente di tempo in cui io gli cominciavo a dare queste mie spiegazioni, la stessa cosa avrebbe dovuto fare Giordano con Laus, ecco che dal portone di casa, cosa che io non vedo perché ero spostato nella via Solari, esce Tobagi, si incammina lungo la via Solari, diretto poi per l'attraversamento di via Salaino, per poi raggiungere il suo garage. Noi eravamo vicini all'edicola, ma per un motivo più che altro strategico, nel senso che eravamo coperti, defilati, c'era un viavai di gente all'edicola, mentre invece ho saputo che poi l'edicola era un punto fermo su cui doveva passare Tobagi e non era previsto nel piano il contatto con Tobagi all'edicola. Quindi è un punto su cui mi ha fatto molto riflettere, perché Barbone, oltre alla sua determinazione precedente nell'analisi, nel portare tutte le indicazioni logistiche che occorrevano, nell'articolare il discorso sull'informazione che si vedeva nasceva non da una spinta emotiva data dal momento, da quello che potevano scrivere determinati giornali, alcuni giornalisti, ma era frutto invece di un lavoro precedente, accurato, specifico. Anche da un punto di vista pratico mi sono reso conto che la determinazione di Barbone era forte. Infatti perdiamo tempo, è vero che perdiamo tempo quando Tobagi entra in via Salerno. È Barbone che comanda il nucleo. È Barbone che quando si accorge che perdiamo tempo, che Tobagi non attraversa via Solari e si dirige verso l'edicola, ma entra in via Salino, dice andiamo e affrettiamo il passo. Lo affrettiamo per attraversare, affrettiamo il passo con una leggera corsetta che attraversa via Solari. Barbone esplode il primo colpo e il giornalista Walter Tobagi in una manciata di secondi continua a camminare sulle sue gambe. È in quel frangente che Barbone mi dice spara, spara, ed esplodo tre colpi in rapida successione. Tobagi ha un momento di sbandamento, va per appoggiarsi a una macchina ma crolla sulle gambe. È in quel momento che Barbone dice non è morto, si china anche lui sulle gambe ed esplode un altro colpo.
0: Ma Marco Barbone nel processo fornirà poi un'altra versione dei fatti.
2: Innanzitutto devo dire che sono piuttosto teso, perché la massa di bugie conferite da quell'individuo è tale che ovviamente mi ha anche piuttosto sconvolto. E tra l'altro, contrariamente a quanto avevo richiesto durante l'interrogatorio, la deposizione, sarò costretto da questa massa di bugie rovesciate da quell'individuo a entrare nel merito dell'omicidio del giornalista Walter Tobagi, perché utilizzando i miei verbali, quindi la citazione dell'andiamo, l'invenzione pura invenzione dell'incitamento di Amarano di sparare, vogliono stravolgere il senso di quello che è successo, più che il senso stravolgere la dinamica di così come è andato. Ed effettivamente in una prima fase si pensava che sarebbe stato sufficiente che una persona sparasse, e quella persona dovevo essere io. Questo l'ho dichiarato per primo, lo ribadisco.
3: Difficoltà a riammetterlo, d'accordo.
2: In seguito alle insistenze di Marano, le pistole con cui si doveva sparare da una sono diventate due, e non perché ci sia stato un trascinamento di uno o dell'altro, ma perché il Marano, insistendo su questo punto, riteneva più sicuro, più efficace il fatto che si sparasse con due armi.
0: Sono le 11:15, Walter Tobagi si accascia sul marciapiede di via Andrea Salaino all'altezza del numero 12. La pioggia battente, le due gambe su una pozzanghera d'acqua, l'ombrello scivola sul fianco, la penna stilografica Parker cade dal taschino. Una macchia rossa di sangue si allarga sulla giacca marrone. Forse è già incosciente mentre si piega in avanti quando i killer della Brigata 28 Marzo fermano la sua vita con l'ultimo colpo mortale, quello partito dalla 7:65 di Mario Marano. Così stabilisce la perizia del Tribunale di Milano. L'auto con a bordo Daniele Laus, Marco Barbone, Mario Marano e Francesco Giordano si scontra con una Fiat 127 arancione e poi prosegue la sua corsa lungo una via di fuga stabilita da tempo. Via Montevideo, via Dezza, via Cimarosa, via Monferrato, angolo via De Castro. A 2 chilometri dal luogo dell'agguato i terroristi abbandonano la vettura e si dileguano nella città. Alle 11:30 in via Salaino accorrono i primi testimoni, le ambulanze, le macchine della polizia. Si accalcano decine di persone. C'è la moglie, Stella, con in braccio la piccola Benedetta. Arriva Don Ettore Beretta, parroco della vicina Basilica Santa Maria del Rosario. Qualcuno copre il corpo ormai senza vita di Walter Tobagi con una tovaglia del ristorante color rosa. Il padre di Walter, Ulderico, si inginocchia e dice: figlio mio, che ti hanno fatto? Perché? Alle 11.46 l'agenzia ANSA diffonde attraverso le telescriventi la prima notizia sull'omicidio del giornalista del Corriere della Sera, Walter Tobagi. Il presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, Walter Tobagi, è stato ucciso da colpi di arma da fuoco. L'identikit fornito dagli investigatori descrive le sembianze di uno dei killer, un ragazzo di 22 anni, barba scura, sottile sotto il mento, fronte spaziosa, baffi, naso dai tratti marcati, corporatura snella, alto 1,70 m. Così i colleghi della RAI annunciarono la morte di Walter Tobagi.
4: Terrorismo, mattinata di barbarie e dolore. A Milano è stato assassinato Walter Tobagi del Corriere della Sera, presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti.
5: Walter Tobagi, inviato speciale del Corriere della Sera, articolista, scrittore di costume, si era sempre battuto contro la violenza, contro il terrorismo da posizioni di estremo coraggio. Con onestà aveva cercato in tutti i suoi scritti, nei suoi discorsi, di scrutare le remote radici della violenza.
0: 18 marzo 1947, San Brizio, poche case a 7 km da Spoleto, in Umbria. Una data e una minuscola frazione immersa nella verde campagna. Parte da qui la storia di Walter Tobagi. La madre Luisa è casalinga, il padre Ulderico è ferroviere, sempre in viaggio da una parte all'altra del paese. Nel 1955 emigra a Bresso, alle porte di Milano, con lui si porta dietro l'intera famiglia. Walter ha solo 8 anni e la città è grande per un bambino che proviene dalla provincia italiana. Ma talento e caparbietà vincono spesso ogni timidezza ed imbarazzo. Il giornalismo corre nel suo sangue fin da giovane. A soli 15 anni collabora con il periodico sportivo gratuito Milan Inter. Tutte le domeniche lo si può osservare con il taccuino sui banchi metallici della vecchia sala stampa dello stadio di San Siro. Dopo la partita si reca in tipografia e segue l'impaginazione dei suoi articoli di cronaca sportiva. Si guadagna così i quattrini per comprare quei libri che legge tutti di un fiato, senza mai fermarsi. È curioso Walter, e preciso come le sue parole che ricama pazientemente da un saggio a un romanzo. Nel 1962 Walter Tobagi frequenta il liceo Parini. Diventa così redattore della Zanzara, il giornale della scuola. Vittorio Zucconi, 2 anni più grande di lui, lo coinvolge nell'impresa. Viene a sapere che c'è un certo Walter Tobagi in prima liceo, uno che sa scrivere bene e che forse è disposto a collaborare con la rivista. Così Zucconi incontra Tobagi durante l'intervallo tra una lezione e l'altra e gli parla con tranquillità, come un fratello maggiore. Ma Tobagi non ne vuole sapere, nella vita cerca cose più serie. E allora Zucconi torna ancora alla carica. Nel marzo 1962 Walter Tobagi pubblica il suo primo pezzo sul settimanale studentesco. È un'intervista a Giovanni Trapattoni, allora mediano del Milan e della Nazionale. Per Walter Tobagi lo sport è una passione vera, ma non un dogma. Quando nel gennaio 1963 incontra Elenio Herrera, allenatore dell'Inter, campione d'Europa e del mondo, le sue domande vanno a colpire l'immagine pubblica del mago. Nel 1965 intervista Gianni Rivera, giovane interno di punta del Milan, già stella della Nazionale. Lo incrocia a Milanello, sede abituale dei ritiri rossoneri. In terza liceo, anno scolastico 1965-1966, Walter Tobagi viene eletto negli organi di gestione della scuola e assume la responsabilità degli affari culturali. Del giornale La Zanzara diviene quindi capo redattore centrale e in quella veste impara i segreti dell'impaginazione di un giornale, il difficile compito di coordinare una redazione, passare i pezzi scritti da altri assumendosi in pieno la responsabilità. Ma lui ama osservare e poi descrivere i fatti anche quando sono scomodi da raccontare. Il 14 febbraio 1966 viene pubblicato il numero del giornale degli studenti del Parini, La Zanzara, con l'inchiesta sulla posizione della donna nella società italiana, che provoca scandalo perché riporta anche riflessioni e giudizi sull'educazione sessuale e rapporti prematrimoniali. L'articolo viene attaccato da un volantino di GS, Gioventù Studentesca, e gli autori dell'inchiesta, Marco De Poli, direttore del giornale, Marco Sassano e Claudia Beltramo Ceppi, vengono denunciati da un gruppo di genitori e rinviati a giudizio dalla Procura della Repubblica con l'accusa di oscenità a mezzo stampa e pubblicazione clandestina. Con loro viene anche processato il preside Daniele Mattagli. Per il tema, per il modo in cui la Procura della Repubblica si muove, il caso provoca enorme scalpore con interrogazioni in Parlamento e articoli sui quotidiani di tutto il mondo. Il processo viene seguito da 400 giornalisti di tutte le principali testate, a partire dal Le Monde a New York Times. Gli imputati vengono difesi da un collegio composto da alcuni tra i più importanti penalisti d'Italia: Gian Domenico Pisapia, Carlo Smoraglia, Alberto Dall'Ora, Giacomo Dell'Itala. Dopo 3 giorni di dibattimento si conclude con l'assoluzione piena degli imputati. Il 68 è alle porte e il caso della Zanzara segna simbolicamente l'inizio di una nuova epoca della società italiana. Dopo la fase del liceo, Tobagi entra giovanissimo nella redazione dell'Avanti. Ugo Intini è allora capo cronista del quotidiano socialista.
6: Sì, a quei tempi non c'erano le scuole di giornalismo e non c'erano gli esami di Stato per i giornalisti. Si faceva apprendistato come nelle antiche botteghe artigiane. E io ricordo che il vice direttore dell'Avanti, io allora ero capo cronista, venne da me e disse: ti presento questo ragazzo che è un amico di mio figlio, che tutti e due sono al liceo Parini, e vorrebbe quest'estate stare un po' da noi e imparare qualcosa. E allora Tobagi aveva 18 anni e passava dalla seconda alla terza liceo. Durante le vacanze estive era venuto a fare apprendistato appunto nella bottega artigiana, e quando finì la terza liceo e quindi finì le scuole medie superiori, tornò e disse: eccomi qua di nuovo, e rimase. E poi non riuscimmo ad assumerlo e andò all'Avvenire.
0: Dalla redazione dell'Avanti poi passa al quotidiano cattolico L'Avvenire. Il primo servizio è dedicato al movimento studentesco di Milano. 4 puntate di storia, analisi, opinioni sui gruppi più importanti della sinistra extraparlamentare. Il materiale serve da base per il suo primo libro del 1970, pubblicato da Sugar, casa editrice vicina ai socialisti, storia del movimento studentesco dei marxisti-leninisti in Italia. Il suo block notes si apre alle lotte sindacali nelle fabbriche del nord. Quelli di Walter Tobagi sono lunghi reportage sui siderurgici che intendono migliorare le condizioni di lavoro nelle loro aziende, ambiente, salute, malattie professionali. Poi affronta con passione le battaglie degli operai della FIA Mirafiori che chiedono parità di diritti con gli impiegati. Viene assunto al Corriere di Informazione e al Corriere della Sera. Nelle inchieste per il quotidiano di Via Solferino, Tobagi affronta temi politici, economici e sindacali. Il 16 dicembre del 75 disegna la nuova mappa di Confindustria e anticipa il nome del futuro leader degli imprenditori, Guido Carli. Nei giorni drammatici del sequestro Moro segue con ogni fase della mancata trattativa del colpi di scena, valorizza ogni spiraglio che possa contribuire a salvare la vita del presidente della Democrazia Cristiana. Si impegna nel sindacato e viene eletto presidente dell'Associazione Lombarda dei giornalisti. Scrive Walter Tobagi nei cosiddetti anni di piombo: la sconfitta politica del terrorismo passa attraverso scelte coraggiose. È la famosa risaia da prosciugare, tenendo conto che i confini della risaia sono meglio definiti oggi che non 3 mesi fa, e tenendo conto di un altro fattore decisivo: l'immagine delle Brigate Rosse si è rovesciata, sono emerse falle e debolezze, forse non è azzardato pensare che tante confessioni nascono non dalla paura, quanto dai dissensi interni sull'organizzazione e sulla linea del partito armato. Gli agguati e i ferimenti proseguono senza sosta. Sul Corriere della Sera Matteotto Baggi racconta la storia di Emilio Alessandrini, 39 anni, sostituto procuratore della Repubblica, assassinato il 29 gennaio 1979 da Prima Linea. Ciò che preoccupa a Matteotto Baggi sono i segnali violenti che giungono dalle fabbriche, quelli da lui intercettati poco dopo l'omicidio del dirigente Fiat Carlo Ghiglieno a Torino, scrive Tobagi. L'immagine del terrorista isolato dal resto della società ingiallisce nel ricordo di vecchi discorsi. L'esperienza dimostra di uomini e ragazzi con la pistola ricevono informazioni dirette attraverso una rete autonoma. Il nome di Cesare Varetto, responsabile sindacale della Fiat, gambizzato l'altra sera con il bambino in braccio, non era mai comparso nelle cronache di giornale. Idem per quasi tutti gli altri 20 dirigenti Fiat colpiti nell'ultimo triennio. Logica vuole, scrive Tobagi, che se ne tragga una conclusione. I segnali escono dalla fabbrica. Il ragionamento ripetuto dalla Fiat è chiarissimo. C'è continuità logica e politica tra la conflittualità esasperata in fabbrica e la violenza che sfocia nel terrorismo. Siamo al 28 marzo 1980, in Via Fracchi a Genova, i nuclei speciali dei carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa entrano di notte in un appartamento e colpiscono a morte i brigatisti Anna Maria Ludman, Piero Panciarelli, Lorenzo Betassa, Riccardo Dura. Matteotto Baggi viene inviato nel capoluogo ligure insieme al collega Antonio Ferrari e il giorno dopo descrive così il blitz dello Stato. E così il mito dell'imprendibile colonna genovese e nucleo di acciaio delle BR ha subito un colpo durissimo. E l'ha subito in quella strada di Oregina, dove un comando aveva teso l'agguato a Guido Rossa, il sindacalista dell'Italsider che osò denunciare Francesco Berardi, postino di fabbrica delle BR. Non tutto si può ridurre a simbologia, scrive Tobagi, ma non si può nemmeno sfuggire alle coincidenze ancora una volta impressionanti. Se qualcuno credeva che il terrorismo può celarsi dietro porte insospettabili, adesso dovrà cambiare idea e dovrà riflettere anche su quello schedario di 3.000 nomi trovato nell'appartamento di Genova, riprova del gran numero di persone e di obiettivi che il partito armato tiene sotto controllo. Resta da vedere adesso se l'irruzione alle 4 di notte, l'ora degli agguati e dei tradimenti, ha colpito il centro nevralgico o soltanto una base d'appoggio del terrorismo. Per questi e altri articoli, Matteotto Baggi entra nel mirino dei terroristi. Gli investigatori trovano un appunto in una borsa lasciata a Milano in via Lombardia. Benedetta Tobagi legge ciò che suo padre scrive dopo quel fatto.
7: Lui scrive: cos'è la paura? Camminare per strada e sobbalzare ogni macchina che ti passa vicino, guidare l'automobile e spaventarsi per una moto che ti si affianca. L'altra mattina, 30 gennaio, è stata trovata una scheda col mio nome nella borsa 24 ore lasciata da un terrorista in viale Lombardia. Provo una sensazione di angoscia. Questa paura mi accompagna da più di un anno, da quando uccisero Casalegno e mi toccò cominciare a scrivere di brigatisti. L'assassinio di Alessandrini vuol dire che non valgono più le regole di un anno fa. Nel mirino entrano proprio i riformisti, quelli che cercano di comprendere. Mi pare di essere, forse autosuggestione, il giornalista che sia come carattere che come immagine è più vicino al povero Alessandrini. Se toccasse a me, la cosa che mi spiacerebbe di più è di non avere trovato il tempo per scrivere una riflessione che spiegasse agli altri, penso a Luca, che è mio fratello, e Benedetta, il senso di questa mia vita, così affannosa.
0: Anche Franco Abruzzo, amico di Matteotto Baggi, ora presidente dell'Ordine dei giornalisti di Milano, si trova nel mirino dei terroristi.
8: Quando fu ucciso Alessandrini il 29 gennaio del 79, la sera verso le ore 20 io fui chiamato dal procuratore capo della Repubblica di allora, che era il dottor Mauro Gresti. Mi chiude in una stanza e mi dice testualmente: ci abbiamo deciso con il prefetto oggi di avvertire tutti coloro che sono in pericolo di vita. E io dico: ma io cosa c'entro? Lei c'entra, lei, Tobagi e Valiani siete i tre giornalisti trovati in una lista, in una 24 ore trovata dai carabinieri 10 giorni fa in piazza Durante. C'è un elenco di persone da ammazzare, sono 36, ci sono tre giornalisti, c'è Leo Valiani che è stato avvertito tramite Di Bella, direttore del Corriere, ma Leo Valiani vive oggi da clandestino come nei 43-45, c'è il suo nome, c'è quello di Walter Tobagi. Lei Walter Tobagi me lo deve portare qui domani mattina alle ore 8, io esco frastornato, sconvolto anche da questa vicenda, perché poi ho visto l'elenco, Gresti mi fece vedere l'elenco, Tobagi era indicato come presidente dell'ordine e non del sindacato, sul mio nome c'era anche il numero della targa, tutto indicato che abitavo a Sesto, dove abitavo, e via. Io ho chiamato Walter quella sera, se ricordo a lungo abbiamo parlato, mi disse: ma tu hai anche tu paura? Disse: ma io da Cosenza sono venuto a Milano per lavorare, non per fare l'eroe. Dico: però vediamo che cosa possiamo fare. L'unico consiglio che ci diede un colonnello dei carabinieri che fu chiamato dal dottor Gress: dica pure a Tobagi che quelli lì sparano fra le 8 e le 8 e mezza, voi dovete uscire dopo le 9, non abbiamo uomini per darvi una scorta, ma uscite dopo le 9.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità torneremo a raccontare l'omicidio di Walter Tobagi, editorialista del Corriere della Sera e presidente dell'Associazione Lombarda dei giornalisti.
9: Il lato oscuro della verità.
10: Sono le 19 e 29 minuti.
11: Radio Podcast, il meteo.
12: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà a essere sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole e cielo limpido da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. In giornata instabilità in aumento sull'arco alpino, specie quello centro-occidentale, con temporali sempre più frequenti, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
9: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Compiamo un passo indietro. Siamo il 27 maggio 1980 ed è la sera prima di essere ucciso Walter Tobagi. L'Associazione Lombarda dei giornalisti organizza un dibattito al Circolo della Stampa di Milano. Le domande che si pongono i colleghi sono importanti. Come coniugare diritti e doveri degli operatori della comunicazione negli anni di piombo? Come conciliare il mestiere del cronista investigativo con la riservatezza imposta dalle inchieste delicate? Al tavolo della presidenza sono invitati tra gli altri l'avvocato Gian Domenico Pisapia, il procuratore della Repubblica di Milano Mauro Gresti, il giudice Adolfo Berea d'Argentina, il giornalista Massimo Fini. Walter Tobagi è al contempo organizzatore e moderatore della discussione.
13: È vero che c'è un imbarbarimento della società italiana che tocca tutti, ma sappiamo purtroppo come nasce questo imbarbarimento e possiamo meravigliarci ogni volta che scopriamo degli effetti prodotti da questa situazione. Tutte le volte noi ripetiamo gli stessi appelli e poi le cose vanno avanti come prima e vediamo a chi toccherà la prossima volta.
0: E sull'informazione quella sera Walter Tobagi esprime tutte le sue opinioni.
14: L'interrogativo è quale futuro aspetta l'informazione libera in Italia. C'è ancora un futuro per questo tipo di informazione. Il giornalista che crede nella verità è anche un giornalista che crede nella funzione della, della verità come strumento che crea libertà.
0: Il dibattito finisce intorno alla mezzanotte. Walter Tobagi è stanco e nervoso. Almeno 6 chilometri separano Corso Venezia da Via Solari, da sua abitazione. Bisogna dunque attraversare Milano. La sua auto è parcheggiata nel garage vicino a casa, in via Valparaiso. Così chiede un passaggio all'amico Massimo Fini. Subito si recano in pizzeria con amici e colleghi, rispettando una tradizione ormai consolidata negli anni. Poi i due giornalisti raggiungono la zona intorno al Parco Solari. Sono le 2:30 di notte di mercoledì 28 maggio 1980. Quello di Massimo Fini è un ricordo indelebile.
15: Quella sera eravamo andati al ciclo a stampa, ma non insieme, ci siamo trovati lì, c'era un dibattito sull'informazione, sulla libertà di stampa e i rapporti con la magistratura, mi ricordo. C'era tra gli altri Gian Domenico Pisapia, io c'ero andato con Gian Domenico Pisapia. E allora quando è finito il dibattito, io l'ho accompagnato a casa, lui non aveva la macchina, l'avevo io, accompagnato a casa, abitavamo vicino, e ci siamo messi a chiacchierare sotto casa sua. E abbiamo chiacchierato del più del meno, poi a un certo punto lui mi ha detto che aveva abbandonato le inchieste sulle Brigate Rosse e disse, sai, non voglio morire per questi qui, intendendo per questi qui il direttore Corriere della Sera che era Di Bella e il vice direttore che era Gaspari Barbellini Amidei. In quel momento, mentre diceva queste parole, piovigginava, era sera appunto, saranno state ormai le 2:30, le 3 di notte, perché ci eravamo fermati a chiacchierare a lungo. Io ho pensato che eravamo proprio pazzi a stare lì sotto in macchina, un bersaglio. Mi venne l'istinto di guardare fuori, ma non lo feci per non spaventarlo e non spaventarmi. E niente, poi ci lasciamo con la... siccome eravamo stati con i bambini allo zoo qualche tempo prima e ci eravamo divertiti moltissimo, soprattutto noi, oltre ai bambini, e ci lasciamo con l'impegno di ritornare allo zoo.
0: Perché un gruppo di ragazzi della buona borghesia milanese decidono di uccidere proprio Walter Tobagi del Corriere? Quelli della Brigata 28 marzo lo scrivono nel documento di rivendicazione. Oggi, mercoledì 28 maggio, scrivono: un nucleo armato della Brigata 28 marzo ha eliminato il terrorista di Stato Walter Tobagi, presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti. Onore ai compagni caduti per il comunismo. Individuare e colpire i tecnici della controguerriglia psicologica. Niente resterà impunito. Unificare il movimento rivoluzionario costruendo il Partito Comunista Combattente. Marco Barbone, Paolo Morandini, Daniele Laus, Francesco Giordano, Manfredi De Stefano, Mario Marano, figli di direttori di importanti gruppi editoriali come Marco Barbone, figli di critici e storici del cinema come Paolo Morandini, cresciuti tra libri, quadri d'autore, cultura, belle case, ville al mare, in montagna, ampie possibilità finanziarie. Rampolli della borghesia milanese incrociano figli di manager come Daniele Laus, figli di operai meridionali giunti a Milano in cerca di lavoro come Manfredi De Stefano e Francesco Giordano, studenti universitari di architettura come Mario Marano, ragazzi comuni, educati, gentili, vestiti in modo non trasandato, che si possono incontrare sull'ascensore, al bar, ad un concerto, in un negozio del quartiere, senza destare sospetto alcuno. Però conducono tutti una doppia vita, quella normale alla luce del sole di studenti benestanti un po' viziati degli anni 70, quella vita nascosta, non del tutto compresa, forse perfino tollerata dal loro stesso ambiente familiare, di veri professionisti della violenza armata, di travè della tibia, che uccidono e feriscono soltanto tra le 7 e le 11 del mattino. Sullo sfondo della storia di questi classici ragazzi della porta accanto non vi è dunque il conflitto tra il proletariato e i suoi sfruttatori. C'è invece il rapporto tra padre e figli. Il leader del gruppo è certamente Marco Barbone, che si pente. Al processo inizia così il suo racconto degli anni in cui compie il salto dalla militanza politica alla violenza e al terrorismo.
16: Io pregherei la Corte di ammonire tutti gli imputati presenti, perché ritengo che sia giusto, doveroso e corretto consentire a ogni imputato, indipendentemente dalle sue scelte processuali, di rendere chiaramente, con calma e tranquillità le sue dichiarazioni.
17: Direi io nell'interesse di tutti.
16: Lo dico preliminarmente, perché io altrimenti con il Ministero mi verrò costretto a chiedere l'espulsione di imputato.
17: Non sta succedendo niente in questo momento, comunque l'avvertimento è utile e è bene che sia fatto. Barbone, lei sa di che cosa è imputato?
16: Prego.
17: Guardi, per favore, se può avvicinarsi al microfono in maniera anche ai fini della registrazione, lo trovare. Ecco. Vuole per favore provare a ripetere anche per termini di essenzialità, con sintesi, quindi, quelle che sono le sue dichiarazioni in ordine ai fatti che vedono qui imputato. Anche seguendo il criterio che ritiene più utile, magari quello cronologico, logico, veda lei come impostare la sua ricostruzione.
2: Dunque, il primo episodio, che anche se cronologicamente non è il primo che viene contestato, però è il primo episodio importante che vede coincidere anche il mio ingresso nell'organizzazione Rosso Brigate Comuniste, è l'assalto che nel marzo del 76 venne fatto alla sede della Confap.
0: Sono i padri uccisi dai figli, come un macabro rituale, una saga antica. Quella storia ha più volte assistito nel passato. Non sono assassini spinti dalla forza emotiva di una ribellione generazionale. Peggio, perché in questa storia moderna ci sono adulti non ancora diventati grandi e ci sono figli annoiati e privi di cultura con i portafogli riempiti di banconote dai padri. Di sera frequentano i salotti buoni della borghesia intellettuale progressista, quella che sogna rivoluzioni, purché siano lontane dai loro beni materiali, e giustifica spesso il ricorso da parte dei movimenti di forme estreme di lotta. Di mattina, invece, osservano gli spostamenti dei colleghi dei loro genitori, oliano le pistole, le rivoltelle, i fucili e alla fine li uccidono. Poi brindano felici in trattoria e tornano a dormire nelle loro belle case. Si traversano da guerriglieri Tupamaros, emulano le geste dei protagonisti dei film del regista americano Sam Peckinpah, Mucchio Selvaggio, e di Sergio Leone, Giù la testa, con tanto di impermeabile per nascondere armi lunghe ed esplosivi. Ma loro non vivono nel far west americano, non sono cercatori d'oro, non custodiscono mandrie di bufali, non sono costretti a dormire in un sacco a pelo sotto le stelle, neppure si devono difendere dalle dittature militari come tanti loro coetanei in Cile, Argentina, Uruguay, Guatemala. Sono ragazzi che vivono in Italia, in un paese dove la democrazia è certamente imperfetta, dove gli squilibri e le differenze risultano marcati. Il paese delle stragi impunite, delle inchieste insabbiate, delle ingiustizie sociali, dove però si vota e ogni forza politica ottiene rappresentanza e visibilità, ma loro non conoscono le regole della democrazia, perché sono figli protetti e coccolati da quello stesso sistema che intendono distruggere con la violenza delle armi. Iniziano le indagini. I magistrati di Milano e i carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa si indirizzano verso alcuni gruppi minori della galassia della lotta armata di sinistra, formazioni comuniste e combattenti di Corrado Aluni e Guerriglia Rossa. Armando Spataro racconta alcuni particolari dell'indagine.
8: L'inchiesta ovviamente si è sviluppata subito dopo la morte di Tobagi ed è stata condotta dai carabinieri del nucleo antiterrorismo. In pratica, grazie all'analisi del documento di rivendicazione e al contenuto dello stesso,
18: i carabinieri individuarono dei nessi possibili tra chi aveva commesso l'omicidio Tobagi e chi aveva in altri tempi precedenti, ma di poco, commesso degli attentati che avevano per oggetto e obiettivo sempre il mondo dell'informazione, rivendicandoli con la sigla Guerriglia Rossa. Si saprà dopo che era un'altra sigla questa utilizzata da Barbone e dei suoi complici, ma al momento ovviamente questo è ignoto. E la sigla Guerriglia Rossa era stata utilizzata per rivendicare realmente un attentato all'agenzia Manzoni di pubblicità, nonché a dei furgoni che trasportavano giornali nell'Italia dell'Est. Lavorando sulla sigla Guerriglia Rossa fu verificato che il modo di rivendicazione era identico, cioè la spedizione di volantini di rivendicazione in busta ad una serie di destinatari. Il vero salto di qualità fu costituito dal constatare che la grafia con cui erano scritti manualmente gli indirizzi su alcune buste era somigliante, se non identica ad un primo esame, a quella di Marco Barbone, o meglio a quella di una persona un cui documento manoscritto era stato ritrovato nel covo di alunni il 13 settembre 78 e che successivamente, sulla base di una serie di indagini, sembrava potersi identificare in Marco Barbone. Si iniziò dunque a puntare l'attenzione investigativa su Barbone. In quel periodo, pur ponendolo sotto intercettazione telefonica ed altro, gli elementi a disposizione si rivelarono di poca rilevanza, anche perché Barbone partì per il servizio militare e dunque di fatto non aveva possibilità di contatti, non aveva possibilità di collegamenti con eventuali complici.
0: Marco Barbone non sa che gli investigatori lo seguono da giorni, intercettano le sue telefonate con la fidanzata Caterina Rosenzweig, annotano ogni appuntamento, ma nel settembre 1980 accade un fatto imprevisto, come conferma Armando Spataro.
18: Ad un certo punto il generale della Chiesa fu chiamato dinanzi alla commissione parlamentare per il terrorismo, rivelò che le indagini si stavano indirizzando verso un mondo di terrorismo, una parte del mondo di terrorismo vicino all'area dell'autonomia, così erano le FCC e i gruppi che ne erano scaturiti, le FCC e il gruppo di alunni. Questa notizia venne pubblicata dall'Espresso e determinò in noi il timore che Barbone potesse intuire che a lui si pensava o le persone a lui vicine. Pertanto, per evitarne la fuga, si decise di fermarlo per che cosa? Non certo per l'omicidio, non avevamo alcuna prova, ma perché il documento trovato nel covo di alunni, manoscritto da lui, un documento che rivendicava una rapina. Si fermò per quella rapina di cui aveva scritto il volantino di rivendicazione. Barbone fu fermato, fu portato in caserma, io lo interrogai, negò ogni responsabilità. Al termine dell'interrogatorio gli dissi che era anche indiziato e sospettato di essere autore dell'omicidio Tobagi. Fu probabilmente una comunicazione che lo sconvolse. Il giorno dopo egli chiese di parlare con il generale Dalla Chiesa, non ricordo se il giorno dopo o dopo breve, insomma, e al generale Dalla Chiesa disse che egli intendeva collaborare e rivelare quanto sapeva sull'omicidio Tobagi, chiedendogli cosa lui personalmente e le istituzioni avrebbero potuto fare per aiutare i collaboratori. Il generale Dalla Chiesa si impegnò per un futuro compito di promozione della necessità di rafforzare la legge sui pentiti che già esisteva ma non era ancora di contenuti dirompenti, come in effetti fece dopo. Barbone confessò e rivelò tutto, ovviamente dinamiche, motivazioni, autori, complici, e dunque possiamo dire che l'omicidio Tobagi, alla verità, non saremmo mai arrivati senza le confessioni di Barbone. Furono queste a determinare la scoperta di tutto il contesto criminale che stava dietro l'omicidio Tobagi, nonché a scoprire la dinamica e tutto. Barbone ovviamente collaborò anche su altri fatti e rivelò tutta la sua carriera terroristica e i vari contatti criminali che aveva avuto.
0: 27 maggio 1983, Bettino Craxi, allora segretario del PSI, rivela che i carabinieri fin dal dicembre del 79 erano a conoscenza di un attentato contro Walter Tobagi. l'esponente socialista tira in ballo il ruolo del confidente Rocco Ricciardi, amico di Marco Barbone. Ma durante il processo Barbone si assumerà tutte le responsabilità dell'omicidio.
2: Le responsabilità rispetto all'omicidio di Walter Cobaggi sono quelle che ho già indicato, cioè dei componenti della Brigata 28 Marzo che autonomamente hanno individuato e scelto sia gli obiettivi che hanno colpito sia il settore su cui si proponevano di andare a praticare delle azioni armate.
19: Quindi nessun altro intervento c'è stato in questa scelta?
2: Nessun altro intervento di nessun genere.
0: Il 28 novembre 1983 arriva la sentenza. Alcuni imputati vengono assolti. Le condanne sono molto miti. Barbone e Morandini, che si sono dissociati, escono dal carcere dopo 3 anni di prigione.
20: Dichiara il Barbone colpevole di tutti gli altri reati ascrittigli. Lo condanna per il delitto continuato alla pena di anni 8 mesi 6 di reclusione e per le contravvenzioni continuate alla pena di mesi 3 di arresto. Visto l'articolo 6 della legge 304-82, concede a Barbone Marco, Ferrandi Mario,
21: Mazzolo Umberto, Morandini Paolo, Pugliese Pio e Ricciardi Rocco il beneficio della libertà provvisoria.
0: Bettino Craxi era legato a Walter Tobagi.
22: Era un uomo, un giornalista colto e coraggioso ed era un uomo con un'intelligenza critica molto vivace e molto disponibile al dialogo. Eravamo amici, eravamo anche vicini di casa, infatti lo uccisero a 2 passi da casa mia. Quella mattina io ero a Roma, mi precipitai nel pomeriggio a Milano. Mi ricordo, andai al Corriere della Sera, entrai nella stanza del direttore, il direttore chiuse la porta dietro di sé e mi disse: sono qui dentro, intendendo dire che erano lì dentro gli assassini o i mandanti degli assassini. Ricordo che al funerale incontrai il generale della Chiesa, il quale mi avvicinò e mi disse: onorevole, vedrà che li prendiamo. Io ho già qualche idea. E infatti li presero. Purtroppo gli assassini di Walter Tobagi sono già in libertà e non sono da tempo, ed è una delle pagine sconfortanti della giustizia del nostro paese. È un delitto dell'odio politico e del fanatismo, ma fuori di tagli al socialista, il socialista è stato assassinato.
0: Ugo Intini ricorda le forti critiche del quotidiano L'Avanti sulla gestione dell'inchiesta e del processo.
23: Io stesso e L'Avanti facemmo una critica, una polemica, sostenemmo che non c'era stata né verità né giustizia, né verità perché a nostro parere non si era accertata sino in fondo la verità dei fatti, né giustizia perché francamente 2 anni di carcere per un assassinio premeditato freddamente sono pochi.
24: Agli assassini.
23: Però non abbiamo voluto offendere nessuno, poi c'è stata una vicenda giudiziaria, siamo stati querelati. Io sono stato uno dei pochi parlamentari, credo nella storia, che siano stati processati perché hanno avuto l'autorizzazione a procedere per un reato d'opinione. Si è capito che il terrorismo era il frutto avvelenato del leninismo rivoluzionario e che questi erano i nipotini di Stalin, non i nipotini di Goebbels, come scriveva il direttore del Corriere della Sera.
0: E alla fine di questo racconto restano le voci degli assassini come Marco Barbone e quelle delle vittime, Stella Olivieri e Ulderico Tobagi, moglie e padre di Walter Tobagi.
2: La figura è senza dubbio più rappresentativa anche per la funzione, anche e soprattutto per la funzione e per il suo per la carica di presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, era il Tobagi Walter.
25: Stato messo al corrente di queste minacce, poi mi aveva anche detto, cercava di evitare di parlarne, però mi aveva detto di aver ricevuto delle telefonate, mi pare, di minacce o dei biglietti di minacce, però io non ne ho mai avuti né visti. So che lo aveva chiamato il ministro Lognoni per metterlo al corrente appunto di queste difficoltà, eventuali scorte, protezioni, ma lui era convinto dell'inutilità di una cosa di questo tipo e io d'accordissimo con lui.
1: Chiese di poter parlare con il responsabile allora dell'antiterrorismo nei carabinieri e al generale della Chiesa, comunicai la mia decisione di dire tutto quello che sapevo, di pagare un tributo in termini di conoscenza, di grossa conoscenza che avevo sull'ambiente della lotta armata, cioè di cercare di fermare questa macchina di morte che era presente e che coinvolgeva tanti come me stesso.
25: Tutta la sua carriera era stata un po' contrassegnata da momenti di tensione molto forte, da quando era arrivato al Corriere. Sì. Sì.
1: Non mi impedì questo lucido delirio di pormi il problema umano, cioè se fosse giusto troncare una vita, troncare la serenità di una famiglia come mi si presentava. E purtroppo questo problema reale, che vi dico proprio sinceramente, l'ho personalmente, l'abbiamo con gli altri superato in forza di una linea politica, di un credo ideologico che ci ha spinti fino al punto in cui siamo arrivati, fino a calpestare la vita umana non più come valore assoluto ma come variabile politica.
3: Quando vedo il mio Luca che va nel parco solare, che vede gli altri bambini con gli altri, con il papà che li tengono in mano, credete, è doloroso.
11: Sonori di archivio, interviste all'autore.
9: Il lato oscuro della verità.
11: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà a essere sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole e cielo limpido da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. In giornata instabilità in aumento sull'arco alpino, specie quello centro-occidentale, con temporali sempre più frequenti, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 20:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà a essere sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole e cielo limpido da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. In giornata instabilità in aumento sull'arco alpino, specie quello centro-occidentale, con temporali sempre più frequenti, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre...

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole, cielo limpido da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi, specie quelle centro-occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole e cielo limpido da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi, specie quelle centro-occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole e cielo limpido da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi, specie quelle centro-occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali. Buono altrove! Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 22 e 10 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole e cielo limpido da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi, specie quelle centro-occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio.com.

0: Sono le 22 e 43 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: sono le 23.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole e cielo limpido da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi, specie quelle centro-occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali. Buono altrove! Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole e cielo limpido da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi, specie quelle centro-occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali. Buono altrove! Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 23:47.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: mezzanotte ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese, con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito, e soprattutto durante le ore pomeridiane, avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: È mezzanotte e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: È mezzanotte e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: È mezzanotte e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: È l'una ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: è 1:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: 1:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: È 1:44.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.